Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, la

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci laverò, sì, io ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo. E poi, il capo da parte è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male. Arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei. No,

0: si rende noto che la relazione finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società. Tech
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

sedie scomode che ballano quando ci baciamo. Io e te siamo come le

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono

Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: Radio Rock Italia.
1: Se fossi in me saremmo in troppi, e già qui dentro c'è una gran confusione. Serve l'immagine, la comunicazione, devo cambiare connessione.

Volari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

muscolo. DYT recita l'acronimo e corrono. Manda un altro beat e lo conoscono. Nuovo GOAT, Team Classic. Resta all'ascolto e ti incastri. Mettete a posto i giochi, ritorna.

molto bene, ragazzi. Dove eravamo rimasti? Oggi pregheremo per e siamo versato le medaglie al petto e l'avvenire dei nostri figli, che potranno studiare i sottoderivati, i fondi di investimento, il sistema fiscale dell'Unione Europea.

lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, non me l'ha mai perdonata.

0: Rock Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno. Sono le 7, come sempre, puntualissimi. Giù dalle brande. Radio Rock Italia, io sono Marco Bosco. Come state, Dormiti bene, con la I. Dormiti? Io ho dormito bene. Con un... anche con il lenzuolino, perché insomma il climatizzatore spingeva di brutto. E allora alle 4 di notte ho detto: dove siamo? Al polo. Sì, copertina, no, lenzuolino. After Hours, la vedova bianca. Andiamo.

0: Allora, il sole è sorto alle 5:33 e tramonterà alle 20:47. La luna si leverà alle 10:27 e calerà a 00:01. Luna crescente, mi raccomando, è importante. Fasi lunari sono importanti anche per la pesca. Il meteorologo di oggi è il dottor Antonio Sanò, che ci dice che la qualità dell'aria che respiriamo è buona, meno male.
1: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo

A Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Un'altra bella giornata, del resto lo avevamo detto, previsto, predetto. Durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà registrata alle 13, sarà di 36 gradi, mentre la minima, ci stiamo dentro, stiamo a 23.

0: Rock Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo è
10: Giù dalle brande.
11: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
12: 7:18, sveglia, giù dalle brande. Io sono Marco Bosco, questo è il primo passaggio del classico per quest'oggi. Le vibrazioni, vieni da me.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

ridiamo di questa poesia e accompagniamo alla porta le vibrazioni alle 7, passate da 22 minuti. Adesso informazioni utili per chi va a vela, anche per chi non ci va. I venti saranno al mattino deboli, provenienti da nord-ovest, maestrale, faccio valere la mia patente nautica, con intensità tra i 5 e gli 11 km orari. Al pomeriggio moderati da ovest-sud-ovest, quindi torna la libecciata con intensità tra i 16 e i 32. No, non male. Alla sera deboli da sud-ovest, sempre libeccio con intensità tra i 7 e i 16 km orari. Ah, il management del dolore post-operatorio multiculti supermarket.

La più alta sarà alle 14, con un valore UV di 7.2, che corrispondono a 888 watt su metro quadro, e un gigantesco a caratteri cubitali, sti cazzi, ma proprio grosso, a 9 colonne. Ce lo vogliamo mettere?

Ma che bello era questo disco, eh? Chiudeva la trilogia del potere. Piero gorgheggiava ancora il giusto, poi insomma la questione gli scappò un po' di mano e per me francamente si sarebbe potuto anche tirare una riga, ma questo è totalmente irrilevante. Allora, il meteorologo Tedici, che è il nostro amico che ci dice sempre le cose, no? Un po' come Nietzsche che dice, Tedici che dice uguale, ci racconta delle cose. È stato intervistato e adesso noi andiamo a scorrere questa bella intervista, perché insomma questo anticiclone africano è un problema, soprattutto per gli anziani, per le persone insomma un pochettino più deboli, eh?

i Malclango. E questo bananone, cosa sarà questo bananone? Non lo so. Alessandro, lo so, non è soltanto un problema per gli anziani, per le persone più deboli, è un problema per tutti, soprattutto chi sta fuori, chi è costretto per motivi di lavoro come te magari a così a accudire piante, giardino, orto, insomma l'azienda è il sole picchia forte. E poi sì, mi immagino, non ti invidio, cerimonie tipo battesimi, matrimoni è una roba pesante soprattutto d'estate. Sì, io ricordo l'anno scorso ad agosto fui chiamato, fui onorato perché fui l'officiante, quindi con tanto di fascia tricolore, di un matrimonio civile e lo si fece tipo il 24 di agosto e ricordo che insomma fu una giornata campale, a parte cioè, emozionante, molto emozionante. Pensa un po', arriva Mannarino.

insomma, siamo in pieno anticiclone e quanto durerà questa fiammata e che temperature ci dobbiamo aspettare? Il meteorologo dice le proiezioni delineano uno scenario preoccupante. Non si intravede al momento una via d'uscita per i prossimi 15 giorni. Questa nuova ondata di calore di matrice subtropicale ci terrà compagnia presumibilmente fino all'inizio di luglio. Avrà un impatto estremamente intenso che richiama alla memoria la famigerata estate del 2003. Ci attendono giornate con i termometri pronti a toccare punte di 39 gradi persino al nord. Allora, io ricordo perfettamente l'estate del 2003, perché tra alterne vicende, diciamo tra il 99 e il 2003, io andavo e venivo tra la Toscana e il Lazio, e nel, diciamo, marzo-aprile del 2003, per motivi professionali, mi trasferii definitivamente qui a Capitale. E mi ricordo che quell'estate io andavo in giro con il mio motorino per cercare così di mappare un po' alcune zone di Roma, perché comunque sarebbe diventata quella poi la mia città, e infatti poi da lì non sono più tornato in Toscana. E mi ricordo che c'era un caldo africano. Ecco, bene, allora, se il meteorologo ci dice che siamo a quei livelli lì, prepariamoci perché sarà durissima.

Ma si può ancora passare per radio questo brano? Visto lo sbomballamento su tutte queste questioni, stai zitta, si può dire ancora, si può dire una canzone così, no? Oppure riscriviamo anche, dopo aver riscritto i testi delle fiabe, riscriviamo anche le canzoni, Che bello il linguaggio inclusivo, tutti e tutte, Ascoltatori e ascoltatrici, non mi avrete mai, Mattia Bazar, andiamo!

0: Rock Sport. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: È arrivato il momento del novità in alta rotazione, gli Ultra Saturated con Puma.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

novità, Puma, Ultra Saturated, qui a Radio Rock Italia, sveglia, 7.51. Allora, gli chiedono, sempre al dottor Tedici, rispetto alle medie climatiche, che tipo di anomalia stiamo attraversando? Lui dice, siamo di fronte a un fenomeno che scardina completamente le medie stagionali. Le temperature risulteranno superiori alla norma di ben 8-9 gradi, sono tanti, sia nei valori massimi diurni che in quelli minimi notturni. E c'è un dettaglio che rende il quadro ancora più inquietante. Questa anomalia è calcolata facendo riferimento al più recente trentennio climatologico 91-2020, un periodo già fortemente condizionato dal riscaldamento globale. Se facessimo un confronto con il trentennio 61-90, le anomalie schizzerebbero a valori impressionanti, tra i 10 e i 13 gradi in più. Vabbè, ma che dobbiamo fare?

Allora, oltre al caldo diurno, si è lanciato anche l'allarme per il riposo notturno. Cosa si intende per notti supertropicali? È un elemento di forte criticità legato all'assenza di refrigerio notturno. Oltrepasseremo il già fastidioso concetto di notte tropicale, ovvero quando la temperatura non scende sotto i 20 gradi, per entrare nel territorio delle notti supertropicali. Si tratta di nottate in cui la colonnina non riesce mai a scendere al di sotto dei 25. Queste condizioni estreme colpiranno soprattutto la pianura padana e le nostre coste, portando un carico di afa insopportabile che renderà il nostro sonno particolarmente difficile.

Si chiama antitesi, ribaltamento, quel che succede qui in questo momento. Se penso all'arte, ne ho abbastanza, mi ha rotto il cazzo pure il cielo in una stanza. Se questa musica, che per voi è magnifica, per me è più bella, se va in classifica, tanto qui chi vuoi che se ne accorga. Se sono Mozart o solamente Morgan, non mi diverto più ad andare contro tutti. Signore e signori, ecco a voi i miei rutti.

0: insomma, direi un testo autoesplicativo. Allora, come possiamo difenderci da queste notti opprimenti senza pesare troppo sull'ambiente e sulla bolletta? Domandona. L'uso dell'aria condizionata diventerà per molti indispensabile, ma il consiglio è di utilizzarla con buon senso. Vediamo cosa intende. Per tutelare l'ambiente e limitare i costi è sufficiente impostare i dispositivi, che dovrebbero essere preferibilmente a basso consumo, sui 26 gradi. Ce l'ho a 24 io. A questa temperatura, infatti, la sola azione di deumidificazione dell'aria è già in grado di garantire un eccellente comfort fisiologico senza inutili sprechi energetici.
1: Da qui non ce ne andiamo, siamo rimasti soli, si accendono le luci sui titoli di coda.

0: rabbia fa parte dei ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

molta preoccupazione anche per quando questa cupola di calore si spezzerà. Rischiamo un'ondata di maltempo estremo? E Teddy ci risponde: purtroppo è una probabilità alta, una consapevolezza amara con cui dobbiamo fare i conti. Il nuovo clima italiano, portato dal riscaldamento globale, ci sta abituando a un copione pericoloso. Lunghe fasi di caldo umido e opprimente che si concludono con forti temporali, supercelle grandinigene e talvolta persino fenomeni tornadici. Vediamo come parla questo. Come gli scienziati avvertono ormai inascoltati da almeno 30 anni, il calore e l'umidità in costante aumento non sono altro che l'immenso combustibile che alimenta eventi atmosferici sempre più frequenti e distruttivi. Insomma, godiamoci, per modo di dire, questo caldo afoso fino ai primi di luglio, e poi ci saranno gli acquazzoni. Oh, Fabi!

i capelli, un inutile orpello, lo dico da sempre. E molti mi dicono: vabbè, lo dici perché non ce li hai. No. Io ho sempre avuto capelli, finché poi a metà degli anni 10 ho deciso di passare al taglio a zero. Certo, non li avevo più fluenti, però li ho sempre odiati i miei capelli e non mi piacevano. Invece c'è gente che ha il culto del capello, per cui passare a un taglio boccia è stata una, così, una liberazione. Per cui io considero i capelli veramente un inutile orpello. Se non mi crescessero più per niente, io sarei un uomo felice. Tieni a te, Nugenea. 8

0: la musica dei Nugenea, o come dico io, Nugenea. Questa è una questa è una diatriba che portiamo avanti, ma ormai non la portiamo avanti più, però ci siamo così accapigliati tra virgolette con Irene Worms, che trasmette il venerdì la sua megahertz dalle 20 alle 22. Ci siamo tra l'altro oggi, lei sostiene che si dica Nugenea perché dice ho sentito un'intervista dove loro insomma non correggono l'intervistatore, quindi si chiamano Nugenea, e io ho detto no, per me si chiamano Nugenea, e va bene, e quindi ognuno così la, se ne sentono di tutti i colori con i nomi del resto. Allora bene, sono passate le 8, ci stiamo avvicinando al break delle 8:15, e allora arriviamoci con dei simpatici ragazzi che si chiamano Nobraino, Endorfine.
1: E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto, si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è? Si droga il nonno da quando non

0: se ci pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.

0: pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Rock Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 2,93. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
9: Questo è
10: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
11: E beh, è arrivato un classico di quelli che non vanno neanche annunciati. È tutto per voi.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

bello, bello, lì sempre bello Rimmel. Allora, maturità, parliamo della maturità, eh? Gli esami sono partiti ieri, la traccia più scelta nella prima prova è il brano di Mario Calabresi, tratto dal libro Alzarsi all'alba. Vediamo, vediamo, vediamo.

0: Cocaccium. Allora, la traccia più scelta è stata quella relativa al brano tratto dal libro Alzarsi all'alba, anche lui un po' una specie di Giuda Lebrande, no? Mario Calabresi. È stata svolta dal 23.2% dei maturandi, quindi vedete che insomma svegliarsi all'alba porta bene, no? Fa bene.
1: C'è

0: 8 Om con Oro Nero alle 8:27. Allora, parliamo un po' di questa traccia. Questo brano, tratto dal libro appunto Alzarsi all'alba, era la seconda proposta nell'ambito della tipologia C, ovvero riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità. Quest'anno sono usciti questi nuovi, credo siano le conseguenze della riforma, no? Infatti la figlia di un mio amico al padre gli ha detto: che traccia hai fatto? E lei: B1. E la tua amica tipo Matilde che ha fatto? C2. Cioè, davano questi numeri qui. Allora, la tipologia C, quindi la seconda proposta, la C2, era la traccia ispirata al libro di Mario Calabresi. Come riferisce il Ministero dell'Istruzione, la seconda traccia più gettonata è stata la terza proposta della tipologia B, quindi B3, analisi e produzione di un testo argomentativo. Il brano tratto, attenzione che mi è scappato un attimo il mouse, il brano tratto dal saggio di Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Questa è stata scelta dal 20.7% dei giovanotti.
1: Da

Paolo Benvenu, troppo presto. Troppo presto te ne sei andato, ma per fortuna ci hai lasciato un patrimonio di cose meravigliose in questo deserto musicale. Allora, il 19% si è orientato verso la prima proposta della tipologia C, quindi C1, il brano tratto dall'articolo Funziona a meraviglia della giornalista Wenche Usman. Due tracce sono state scelte a pari merito dal 12.7% dei maturandi e sono la seconda proposta della tipologia A, analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano, quello che un tempo, ai miei tempi, si diceva la traccia di letteratura, relativa all'opera I piaceri di Vitaliano Brancati. No, io non lo feci perché, cioè, allora, parliamoci chiaro, negli anni 80 e anche successivi gli studenti si dividevano in due categorie, ve lo dico terra terra: quelli che studiavano, i secchioni, no, quelli bravi, quelli coscienziosi, che si applicavano probabilmente sul tema di contenuto, che poteva essere un tema di carattere letterario, storico, poi dipende, insomma, dall'indirizzo. E c'erano poi quelli come me che avevano buttato all'aria 5 anni con una serie di condotte dissolute, che si buttavano sul tema di attualità, che di solito era una frase o comunque un commento. Si chiedeva allo studente un commento sui fatti di cronaca, sui fatti più importanti del periodo, del contesto, e lì ti giocavi le tue carte, perché anche se non avevi studiato una mazza, soprattutto nell'ultimo anno, ti potevi giocare con delle supercazzole una buona maturità. E esattamente quello che feci io. Mi ricordo, io mi sono maturato nell'87 e scelsi il commento ad una frase di Norberto Bobbio. E devo dire la verità, il tema piacque moltissimo alla commissione, che me lo valutò con un bel 7,5, mi ricordo, perché poi i voti vennero svelati. E con quel tema diciamo che l'ho sfangata.

sì, tornando a Paolo Benvenu, mi scrive Alessandro. Sì, Paolo Benvenu era apparso in una puntata di Via De Matti da Stefano Bollani. Tra l'altro io ho avuto la fortuna di conoscerli entrambi, sia Stefano Bollani che Paolo. Paolo Benvenu lo conoscevo perché l'avevo incontrato più di una volta, anche al termine di uno dei suoi concerti. Avevamo fatto una foto insieme, abbiamo scambiato due parole, poi era stato mio ospite in un'altra vita radiofonica, non qui a Radio Rock Italia. E fu una giornata molto, molto bella. Venne a suonare per una piccola live, uno showcase praticamente gratis, perché Paolo era questo. Allora, andiamo avanti. Vi stavo dicendo, la terza traccia che ha avuto un exequo 12.7, oltre a quella del il commento, insomma, all'opera di Vitaliano Brancati, c'era anche la B1, quindi la prima traccia della tipologia B, dedicata al discorso di insediamento del presidente Saragat all'Assemblea Costituente. Questo, dico la verità, sarebbe stata una traccia che mi avrebbe intrigato parecchio, anche perché avrei pensato che sarebbe potuta uscire una traccia sulla Costituente, visto che insomma ricorrevano gli 80 anni, e sarebbe stato veramente una traccia molto stimolante. Il 6.5 invece degli studenti ha optato per la seconda proposta della B, quindi la B2, basata sul brano tratto dal libro di Piero Bianucci, Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. Bella anche questa, sì. Belle queste tracce, tranne quella di letteratura che forse, non studiando una mazza, non avrei saputo districare. Sulle altre ci sarebbe stato da dire. Poi vabbè, c'è Cesare Pavese, vediamo.

Allora, la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, la traccia A1, è stata scelta dal 5,3% dei maturandi. La traccia dedicata al brano di Wenche Ussmann è stata la più scelta nei licei, 20%. Quella relativa al brano di Calabresi, la più scelta negli istituti tecnici, siamo sul 31%, e nei professionali quasi sul 38%. Insomma, tutti questi dati derivano da una indagine campionaria rappresentativa a livello nazionale. È bella la maturità dei ragazzi, eh? Renato Zero adesso. Qualcuno

0: Rock Sport.
1: Partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: E ormai siete svegli, eh? Beh, direi di sì. E c'è la novità adesso, la scimmia.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

archiviamo anche la novità e parliamo di una cosa fighissima, i Blu-ray, Blu-ray 4K, ve lo ricordate il Blu-ray? Qualcuno pensa che sia morto? No, non è morto, in Italia 200.000 copie vendute nel 2025, un ottimo segnale per appassionati, cinefili, collezionisti, insomma, mandiamo un segnale forte al settore dell'home entertainment. Il supporto fisico non è morto, lo dice anche Pippo Franco, che fico!

perdonatemi, dai, insomma, ogni tanto Pippo Franco va ammesso. Tra l'altro io ho Harakiri, che è un disco bellissimo. Voi direte, ma che stai a dire? No, no, no, è proprio così. Ecco, ho deglutito l'ultimo boccone di questo tramezzino fantastico. I tramezzini delle macchinette sono l'ultima chance. Quando hai una fame nera e devi fare la conta di quello che ti farà meno male, e scegli un tramezzino confezione ermetica, significa che sei arrivato, sei prossimo al suicidio. Allora, chi dava per finito o scomparso il supporto fisico deve ricredersi, anche perché le profezie sulla fine degli oggetti hanno la curiosa abitudine di essere smentite proprio quando sembrano doversi avverare. Chi lo dice? Lo dice questa fanzine, questa rivista online che si occupa di informatica. Era accaduto per vinile e succede anche per il DVD.

Allora, era accaduto, come vi dicevo, per il vinile, che era dato per spacciato, quando in verità il vinile ha trovato un suo pubblico di appassionati, perché i dati aggiornati riferiti al 2025 indicano come questo mercato abbia raggiunto in Italia 54 milioni con una crescita del 24%. E oggi accade al disco ottico, il Blu-ray in 4K. I numeri presentati recentemente alla Casa del Cinema di Roma dichiarano che nel 2025 il Blu-ray 4K ha superato in Italia le 200.000 unità vendute, per un valore complessivo che oltrepassa i 5 milioni di euro, con un incremento del 4% rispetto all'anno precedente. Quindi, non buttate i lettori, perché i film in Blu-ray si vedranno ancora per

salutiamo anche Riccardino Sinigallia. Allora, questi numeri che vi ho tratteggiato non fanno che raccontarci come lo spettatore contemporaneo, in realtà, nonostante si viva una situazione di mercato travolto dalle piattaforme di streaming, non rinunci alla tangibilità del supporto fisico. Questo è un discorso vecchio come il mondo, cioè quanto è importante avere una cosa da tenere in mano. Può essere un vinile da aprire, magari un vinile con i testi, lo prendi, poi lo metti sul piatto, magari anche doppio, quindi lo togli, poi metti l'altro disco, è bello. E anche per quanto riguarda la fisicità di un dischetto, che sembrerà qualcosa di superabile, ma non è così tanto superabile, soprattutto con un disco di qualità come il 4K, che concede non solo la sicurezza di poter accedere a una visione sontuosa dell'opera che si è scelta, con la promessa di pregio, suono e tecniche assolute, diventa anche un patto di permanenza più che un oggetto culturale, è proprio qualcosa che si custodisce, cioè il fan ha piacere di collezionare certi film, di averli proprio presenti nella videoteca, proprio di toccarli, di vederli, sapere di avere a casa il DVD e poterlo rivedere quando si vuole è un valore aggiunto molto importante. Chi l'ha detto? Lo ha detto Giampaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film, uno dei tanti Letta. Mentre

Allora, un film per sua natura non ha una data di scadenza, sintetizza Luciana Migliavacca, presidente di Univideo, commentando appunto i dati sul Blu-ray. Un segnale molto positivo che si affianca alla crescita del mercato transazionale digitale e alla continua evoluzione dello streaming in abbonamento. Il consumatore più giovane rappresenta oggi il principale punto di riferimento del mercato audiovisivo, sia in Italia che a livello globale. Un pubblico alla ricerca di esclusività, personalizzazione, semplicità di accesso, fasce di prezzo differenziate e prodotti che possano essere conservati nel tempo. Insomma, non è tutto un mordi e fuggi. Ci piace tenere qualche cosa.

e Gatto Matto. Allora, c'è da dire che l'Home Entertainment ha superato a livello globale l'anno scorso i 350 miliardi di dollari di ricavi, e l'Italia non fa eccezione, considerando che la spesa complessiva è destinata, secondo le previsioni, a varcare i 5 miliardi di dollari entro il 2029, insomma. Quindi, accanto al fisico, il comparto digitale transazionale, quindi acquisto e noleggio online, ha registrato una crescita del 5%. E, insomma, quindi lo streaming è il segmento dominante, ma il disco resiste.

0: Rock Sport.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
10: È arrivato il momento dell'ultimo appuntamento con il classico, sia per oggi che per tutta la settimana, essendo venerdì. Fast Animals and Slow Kids, a cosa ci serve?
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

cosa ci serve Fast Animals and Slow Kids? A cosa servono allora quindi i Blu-ray se va tutto sulle piattaforme streaming? Andrea Cuneo, che è country manager di Just Watch, fa una riflessione interessante a proposito della disponibilità dei titoli, dei contenuti, e sottolinea che sulle piattaforme mancano molte opere e che non... quindi gli abbonati non possono fruirne. C'è un enorme catalogo morto a cui non c'è alcun accesso, e non si tratta necessariamente di film strani, vecchi o dimenticati. E questa è una delle fragilità più profonde dello streaming. Per quanto sterminati i cataloghi delle piattaforme siano, ci sono delle lacune enormi. E proprio per questo il supporto fisico riacquista rilevanza e resta uno dei pochi dispositivi capaci di rendere accessibili le opere che dalle piattaforme sono purtroppo totalmente assenti. È vero, per cui uno, se vuole, non so, vedersi il film, che ti posso dire, un vecchio film di Marcello Mastroianni che non troverà mai nelle piattaforme, si compra il Blu-ray e se lo guarda tutte le volte che vuole. Tac!

quanto mi piace questo pezzo. È un pezzo dei Belize, si intitola A lei 2018. Parlavo con Bobbo un po' qui su WhatsApp. Effettivamente il concetto di classico a volte è declinato in maniera elastica. E allora sì, e allora, visto che me lo evocava, adesso metto Guccini, metto un pezzo meraviglioso di Guccini e lo metto dalla prima nota. Di solito ci parlo perché c'ha un intro di 53 secondi che mi prendo tutta, stavolta mi taccio perché c'è tutto un ingresso meraviglioso. Scirocco.

realtà francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere.

delle cose, nei labirinti oscuri delle case, dietro lo specchio segreto d'ogni viso, dentro di noi.

capolavoro. E come direbbe Gaber, gli schiaffi di Dio mettono al muro tutti. Questo è quello che fa Scirocco di Francesco Guccini, un pezzo seminale. Allora, cerchiamo di recuperare un minimo di così schiena dritta, perché questo brano a me mi sdraia completamente. Asciughiamoci gli occhi. Allora, Francesco Bagnoli Rossi, presidente di International Video Federation, ha ricordato la dimensione economica del settore, stiamo parlando dell'home entertainment, dichiarando come una ricerca di Ernst & Young confermi che il settore è al centro dell'innovazione, della digitalizzazione, della diversità culturale e della imprenditorialità in Europa, con un contributo di circa 50

50 miliardi di euro all'economia tutta e 2 milioni di posti di lavoro diretti ed indiretti. Insomma, crea quello che si suol dire un bel indotto. Il mercato italiano dell'home entertainment, quindi, secondo Liz Bales, che è il CEO di DAG, si sta dimostrando estremamente dinamico ed innovativo. Un ottimo segnale per appassionati, cinefili e collezionisti che mandano un messaggio fortissimo al settore dell'home entertainment, raccontando come nessun settore prosperi affidandosi a un solo supporto. Insomma, l'unione fa la forza. Via 24 gradi.

Signori, siamo arrivati quasi, addirittura, quasi, 9.35, è chiaro che ci stiamo avvicinando a grandi falcate al break delle 9.45, che poi insomma prelude al cambio del conduttore, proprio nel senso della navicella. Qui io libero la mia cellula e la lascio al bondario Cecchettani, che vi porterà su Marte. Intanto c'è il maestro, Shock in My Town.

Eccoci qua. Allora, stavo guardando, c'è un power bank che si divide in due per ricaricare più dispositivi, eh? Buffa questa cosa. Vediamo un po'. Share power bank. Bello, roba cinese ovviamente, Nimble, non voglio fare pubblicità, però è un'idea bizzarra.

0: in pratica uno divide questo power bank e ci sono due batterie da 5000 mAh, molto comodo. In un settore in cui appunto questi oggetti tendono un pochettino a somigliarsi tutti, non sono tutti uguali, Nimble ha deciso di puntare verso una soluzione decisamente diversa dal solito e di sicuro effetto. Questo Sharp Power Portable Charger punta infatti su un concetto semplice ma originale: trasformare una singola batteria portatile in due unità completamente indipendenti, insomma l'uovo di Colombo. Grazie a questo approccio il dispositivo non serve soltanto a ricaricare smartphone e accessori, ma può essere condiviso facilmente con un'altra persona senza dover rinunciare alla praticità. Quando le due sezioni sono unite, che è a cassazione, SharePower si presenta come un classico power bank da 10.000 mAh, compatto e facilmente trasportabile. Hai visto? Così.
1: Oggi sai, è uno di quei giorni che, se mi vuoi, lasciami stare.

0: Rockstar. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: Ultimo appuntamento con la novità in alta rotazione. Ce ne andiamo in Calabria. C'è Eman e le sue barricate.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Torniamo un po' a parlare di questo power bank che si sdoppia. Anche la dotazione delle due sezioni è stata studiata con attenzione ai dettagli. Una metà integra un cavo USB di tipo C intrecciato, che svolge anche la funzione di piccola maniglia per portarlo. È accompagnato da un'altra porta USB-C supplementare e da quattro LED che chiaramente mostrano il livello residuo della batteria. L'altra metà, invece, offre una porta USB-C tradizionale e un connettore USB-C pieghevole che può essere collegato direttamente allo smartphone senza utilizzare cavi aggiuntivi. A completare il tutto, ecco un display digitale che indica con precisione la percentuale di energia ancora disponibile. Dico la verità, questo di solito nei power bank non è proprio molto attendibile, a volte danno un po' i numeri. A livello di potenza, il power bank può lavorare a 35 watt in modalità unita e 20 watt per le due unità separate. No, non siamo abituati a distinguere, perché insomma, di solito sono pezzi unici. Disponibili in bianco, azzurro e rosa, costa circa 70 euro ovviamente al cambio, perché è uscito solo in Cina. Tutte le va bene, e questo è quanto. Va bene, ve l'ho voluto dire, insomma, senza fare pubblicità. Ci sarà questo power bank divisibile e divisivo. Arriva Gammon con un mazzo di rose viola che noi metteremo qui sul tavolo, perché le prenderà Dario Cecchettà.

0: Eccoci qua fino all'ultima nota. Allora, signori miei, io sono arrivato e oggi è venerdì 19, quindi sabato 20, domenica 21, lunedì 22, inizio settimana alle 7, come al solito, vi aspetto puntuali qua su Radio Rock Italia con Giuda Lebrande. Ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giuda Lebrande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Eccoci qua, mezzi puntuali, 4 minuti dopo le 10 inizia Marte contro, anche oggi che è venerdì. Finalmente, venerdì, Marte.
2: Ciao, da.
1: Ciao.
2: Ciao, marziane.
1: E ciao, marziani. Cazzo,
2: sono
1: vai.
2: Marte.
1: Pure io sono Dario.
2: Dai, che è venerdì. E se ne andiamo tutti a bere.
1: E io ti rispondo come al solito. Invece, ieri, grande. Ieri ho anche incontrato Marte.
3: Buongiorno a te.
1: Buongiornissimo. Paolonia. Qui chi c'è? Vai. Chi c'è? Oi.
3: Buongiorno a te. Ciao Dario.
1: Ciao.
3: Dalle 10 alle 13 sì. È un orario più confacente ai tuoi standard di vita.
1: Lo è.
3: La tua biometria mi dice che riesci ad andare al bagno con maggior regolarità.
1: Devo dire che effettivamente ci coglie.
4: Dai, Marte contro. Attaccame sto Vasco, va.
1: Vai Dante, eccoci qua. Allora, iniziamo come ogni giorno con Vasco Rossi. Come sempre, lo dico per le nuove e i nuovi. Finiamo con Lucio Dalla. Sono 5 minuti trascorsi dopo le 10. Oggi è venerdì, quindi giornata, sapete già, eh. Quinto quartiere, le richieste. Vabbè, dai, metto un po' in moto le cose.

10.09, Titti, buongiorno, buongiorno Anna, buongiorno, buongiorno Tommaso, buongiorno Alessandro, buongiorno Marziane e Marziani, tutti coloro i quali sono sintonizzati su Radio Rock Italia, la Radio Rock Italia, abbiamo detto al solito il sito radiorockitalia.it per sentirci in tutto il mondo, l'app di Radio Rock, scaricatela dal vostro store di riferimento iOS, fatto male col microfono, e Android, dove potete scaricare chiaramente, sentire sia Radio Rock che Radio Rock Italia. E oppure se siete al mare, dove fuggirò io appena finita questa trasmissione, potete sentirci in FM 96 e 6, vecchia FM. Ovviamente quando dico questa cosa non è che al mare non potete sentire il sito, l'app, potete anche il DAB, tutto potete sentire, però c'è la vecchia radiolina, quella che vi mettete vicino al cocomero sulla spiaggia, dai Cancelli, Fregene, Villaggio Tognazzi, Pratica di Mare fino alla Dispoli, FM 96 e 6, anche se siete in macchina. Se invece siete in macchina appunto in tutta la provincia di Roma, il DAB Plus. Allora, oggi è venerdì, quindi come ogni venerdì, a parte il palinsesto di Radio Rock Italia che vi racconterò dopo, è il giorno delle richieste. 3791 600 190, l'ho appena pubblicato sulla mia storia, sul Dario underscore c'è underscore underscore 24, quindi richieste italiane, mi raccomando, in ordine, uno per volta. E ovviamente anche il giorno della mia nuova rubrica Quinto Quartiere. Oggi torno a Roma e oggi parlo di Garbatella. L'ho messo nella storia perché so quanti garbatelliani esistono. È un quartiere che adesso sta un po' sulla cresta dell'onda. Andiamo a vedere un po' la sua storia. Ma a proposito di richieste, questa mi è arrivata proprio appena aperto gli occhi stamattina, vero Tizia? Vai.

0: no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no.
1: Rock Spot. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
7: State ascoltando
8: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
9: E allora eccoci qua, 10:18, in ordine perfetto. Tutto il nostro viaggio sta andando. Il primo classico per oggi è Edoardo Bennato, Sono solo canzonette. Tanto tempo che non l'ascolto. Ascoltiamocene insieme, noi vecchiarelli che ci divertiamo con le sonorità del passato, vai.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Edoardo Bernato, solo sono canzonezze. Allora oggi è venerdì, Marco Bosco va buttate e buttati giù dalle brande, appunto con l'omonima trasmissione. E 10-13 Dario c'è, 24 Marte contro, come ogni giorno dal lunedì al venerdì fino alla fine di luglio, poi chi lo sa. Dalle 13 alle 15 urgentissima, non so se ci sarà la mia adorata Sofia o ci sarà una sostituzione, lo scoprirò e ve lo dirò. Dalle 15 alle 17 Paolo Di Censo con È quasi weekend. Dalle 17 alle 20 la Rochipirina 500, che se ne prendete 5 non diventano 2500. Emanuele Guzzardi et io sono l'eletto. E questa sera dalle 20 alle 22 finisce, chiude il palinsesto settimanale di Radio Rock Italia Mega Hertz con la nostra Irene Worms, con la sua voce fumosa, calda e accesa, diciamo, va bene, accesa. Allora, ieri sera grandissima performance live di Jamie Tights, Davide un amico, e quindi questa è una richiesta di Daria, che non è uno scherzo ma è la mia nipotina maturanda. In bocca al lupo a tutti i maturandi per la seconda prova del giorno, anche a quelli del Morgagni dove ci uniremo quest'altro anno. E allora parto con questo Flowman, giusto come ha aperto il concerto ieri. Saltellate gente, saltellate.

0: tanto la sua carriera, e la pagina scorreva. Quando mi sono rifugiato in un cespuglio, mia madre, non vedendomi più al gioco con gli altri, mi disse: ma Alfio, non ti senti bene? Hai bisogno di qualcosa? Ma mamma, non vedi che sto parlando con me stesso? Ecco, da questo aneddoto o parabola, a seconda di come la si vuole considerare, ma anacola di che? Te stavi con tua madre? Insomma, era per dire che anche prossimo mercoledì farò la fanta intervista Alberto Sordi, parte seconda. Anche se questa era vergogna, però vabbè, insomma, beh, permettetemi un po' di confusione, anche perché sento già l'odore del mare della Baia che mi aspetta. Per oggi verso le due massimo sarò spiaggiato, mi prevedo proprio un bel venerdì, sabato, domenica al mare, torno lunedì nero come un tizio. Alla doppietta, Titti, dito nella piaga, eh? Senti se ti piace questa.
1: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi scolla gli occhi di dopo.

0: lei, ma io una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che esista lei, ma io una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Non credo sarà un problema. Lei Marrakesh. Marrakesh 10:35. Dice Tiziana che ce devo credere. Sentiamo.
2: Senge credi, credige.
1: Credige, signora, la candela, la candela. Che poi mi viene sempre in mente. Rimetta a posto la candela. Allora, un quartiere che in questo secolo di vita è riuscito a rimanere sempre se stesso, da quel lontano 18 febbraio 1920, quando Re Vittorio Emanuele III pose in piazza Benedetto Brin una targa inaugurale per celebrare l'inizio della costruzione di una delle zone più caratteristiche di Roma, Garbatella. Oggi parliamo di Garbatella nella mia rubrica personalissima, quinto quartiere, quindi torniamo a Roma, eh. Siamo stati nel Bronx, siamo stati a Soho, siamo stati a Spacca Napoli. Oggi parliamo di Garbatella, gente garbatelliana, ci siete? Attenzione, ma c'è un messaggio che devo leggere con un tono importante. Allora, buongiorno caro Marte Contro, questa mia per avanzare una gentile richiesta qualora fosse anche suo gradimento. Certo, oggi è venerdì. Mi piacerebbe ascoltare dalla sua emittente Salirò, canzone adorata dalla mia prole e muove emozionanti corde. A tal proposito, vista l'amabile confidenza che contraddistingue la nostra amichevole relazione, le chiederei di dedicarla a Valerione da mamma. E allora, oggi richieste si accettano, e allora per Valerione da mamma, uno scalino dopo l'altro, uno step dopo l'altro, Daniele Silvestri 2012, questa la può ballare chiunque sia all'ascolto. Salirò.

0: Ti ringrazio tantissimo, non ho mai saputo che qualcuno dice il mio nome alla radio, quindi grazie.
1: Ma grazie a te, Valerio, altro che dire il tuo nome alla radio, anche la voce, ma grazie a te e anche a mamma che ci ha richiesto Salirò, perché in questo giorno di richieste è possibile condividere con tutte i marziani e le marziane i propri gusti musicali, quindi io sono messo in condizione di mettere delle canzoni che aggradano. Invece a volte metto dei pezzi, Valerio, che mi dicono: ma che hai messo? Questa la conosci solo te, cose di questo tipo. Invece, grazie alle richieste, grazie alle dediche amorose, diciamo che poi alla fine si fa un tappeto d'ascolto di questo viaggio che parte da Portonazzo a Roma e arriva fino a Marte, passando per le Alpi, le Ande, perché vi ricordo che RadioRockItalia.it raggiunge tutto il mondo, vero Dante, da Nizza. Arriva anche una richiesta di Alessandro con una gif che la lascia presagire tutto. Gianluca, cazzo. Allora 10:41, scusa, ho detto una parolaccia, Valerio, abbi pazienza. Allora un'altra richiesta, io non faccio neanche in tempo a entrare nel discorso quinto quartiere Garbatella, perché mi state mandando parecchie richieste, il che mi fa ovviamente tanto piacere. Allora questa è per gli amanti del rap, vero Mirko? Vai, grosso pezzo che ci porta indietro nel tempo, ai momenti in cui stava nascendo quest'onda rap romana. Loro sono i Colle del Fomento, Ice One fa una parte del lavoro, il resto se lo porta a casa da anno, e parla della nostra città, quindi in qualche modo include anche Garbatella. Alzate il volume pure tu, Valerio, che questa insegna tanto, vai.

0: La prima novità di oggi, vai! Rockstar.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccole qua, Powered by Riccardo Magni. L'avete ascoltato ieri dalle 20 alle 22 su questa emittente. Riccardo Magni, una questione di qualità. Lui seleziona le novità, ce le mette in EV Rotation e noi ve le proponiamo. In questo caso Jolly Mare, Il Senso. Ascoltiamolo insieme, vai.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Allora, pubblicato in concomitanza del centenario della nascita di Piero Umiliani, l'album La luce dell'alba è il frutto di un ambizioso progetto realizzato dal musicista e produttore Fabrizio Martina, in arte appunto Jolly Mare, che ha avuto accesso all'archivio dei nastri originali, strumenti e apparecchiature analogiche del maestro Piero Umiliani. È un album tutto strumentale che crea un universo sonoro fatto di fascinazioni cinematografiche, in cui questa Il senso, che abbiamo appena sentito, Francesco Bianconi di Bostel, è l'unico brano cantato, infatti Riccardo l'ha inserito nelle novità. Allora, io c'ho da fare un po' di devo temperare un po' di richieste, c'ho un messaggio che è vocale che precederà la prossima richiesta, ma nel frattempo invece devo anche ottemperare alla richiesta di Alessandro, per cui in rampa di lancio i Modena City Ramblers. Ma c'ho anche un lavoro da fare, appunto. L'origine del nome Garbatella, quinto quartiere, il nome Concordia, voluto dal re Vittorio Emanuele III e Remuria, attribuitogli dal fascismo, non presero mai il posto del nome Garbatella, col quale da sempre fu identificato il quartiere, secondo un'ipotesi molto diffusa, infatti. Questo termine sembrerebbe derivare dall'appellativo dato alla proprietaria di un'osteria che sarebbe sorta sullo sperone roccioso all'altezza del sepolcreto ostiense a ridosso della via delle Sette Chiese, che dal XVI secolo era meta di pellegrinaggi per la visita appunto alle Sette Chiese di Roma. Quindi pensate che bella poesia, eh? Tale ostessa, cioè oste donna, è una bella e garbata donna di nome Carlotta. Vai Ale, Modena City Ramblers!

0: Alessandro, bella sta richiesta a Modena City Ramblers. Allora, torniamo su Garbatella. Tale o stessa, appunto, che bella parola, stessa. Una bella e garbata donna di nome Carlotta sarebbe stata tanto ben voluta dai viaggiatori che si intrattenevano nella sua osteria, che veniva indicata come la locanda della signora Garbata e Bella, oppure Garbata Ostella, successivamente trasformata in Garbatella. Pensa che origini. Questa stessa, ovviamente, io sto leggendo su Cosa Vedere a Roma, poi dopo ho altri siti da andare a vedere, anche sul sito ufficiale di Garbatella. Questa stessa donna sembra essere rappresentata sulla fontana di piazza Ricoldo da Montecroce. Al centro sorge appunto un volto femminile incorniciato da lunghi capelli che gettano un zampillo d'acqua nella piccola vasca sottostante in travertino, in travertino. Però attenzione, perché abbiamo pure l'audio di Valerio, vai.
1: Ciao Dario.
0: Ciao bello.
1: Oggi ti voglio dire una cosa. Grazie tantissimo per questa canzone. Sento tantissimo Radio Rock. Però c'è un'altra canzone, moltissimo rock, che vorrei farti una richiesta.
0: E come no?
1: Si chiama Mika Van Gogh. E sul serio, la amo insieme a mamma.
0: Sì.
1: La sentiamo tutti i giorni appena andiamo a scuola. Però ora è finita la scuola e dai.
0: Vabbè, meno male, dai, che
1: se me la puoi mettere ne sarei grato. Ciao.
0: Guarda, lo sai che non lo so se ce l'ho. E poi hai ragione, perché hai colto nel segno, perché Cavarezza è un artista rap, ma questa forse è la sua canzone più rock. Quasi quasi faccio uno sforzo solo per te.

sei pazzo, mica Van Gogh, 11.02, tutto scorre liscio, il tempo è meraviglioso qui. Guerrieri, state raggiungendo il Bronx? No, stiamo parlando di Garbatella. Allora, la fontana, dicevamo quella di Piazza Ricoldo da Montecroce, la fontana è uno dei simboli del quartiere ed è caratterizzata dalla scultura di un grande vaso di terracotta e da un elegante pugnato a punta di diamante. Una seconda ipotesi sul nome Garbatella farebbe invece riferimento al tipo di coltivazione della vite detta a barbata o a garbata, viti che vengono appoggiate ad alberi di acero e di olmo in uso nei terreni detti tenuta dei 12 cancelli, comprendenti appunto l'attuale via delle Sette Chiese, posseduti nel XIX secolo da Monsignor Alessandro Nicolai, ministro dell'agricoltura di Papa Gregorio XVI. L'architettura di Garbatella, la costruzione del quartiere, era chiuso tra le colline dette Rocce di San Paolo, fu affidata all'istituto Case Popolari, l'ICP di Garbatella, no? I casolaroni, adesso è diventata una zona che la gentrificazione l'ha colpita, è diventata un po' chic, però vabbè. Ente nato nel corso della Prima Guerra Mondiale e deputato alla realizzazione dell'edilizia economica e popolare. Il quartiere si proponeva così di ospitare sia gli sfollati che la guerra aveva prodotto, che le famiglie operaie, che persone appartenenti al ceto medio. Il progetto, in cui capofila furono i celebri architetti Gustavo Giovannoni e Innocenzo Sabatini, si basò sul modello delle città giardino europee, che avevano lo scopo di abbinare ai lotti ad uso abitativo spazi comuni ed aree verdi, in modo che la vita del quartiere fosse più a misura d'uomo, meno legata a quella delle grandi metropoli, più simile a quella di un piccolo centro di campagna. Per quanto riguarda invece lo stile degli edifici, ai progettisti venne lasciata carta bianca ed il risultato finale, nella maggior parte di 62 lotti, è ascrivibile ad oggi al cosiddetto barocchetto romano, uno stile ricco di elementi decorativi, comignoli, rilievi, cancellate, archi e a volte con rimandi medievali ben marcati rispetto agli intonaci orca e rossi che caratterizzano quasi la maggior parte dei palazzi del quartiere di Garbatella. Allora Marco, me l'hai chiesto, di rotta su

0: E grazie Marco di Lotta su Cuba, liberi di liberità. Valerio, ho apprezzato, vai.
1: Grazie tantissimo Dario.
0: A te, Valerio.
1: Grazie.
0: Vale.
1: Sarò sempre in ascolto di Radio Rock.
0: Radio
1: Vabbè,
0: Rock.
1: Non so delle canzoni però.
0: Vabbè, che c'è?
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a te. Ciao. Ti consiglio di vedere School of Rock, ma ho pochi dubbi, insomma, che mamma non te l'abbia già fatto vedere, ma cioè, è delle basi di tutti i rockers. E poi non ti vergognare del rap, perché il rap oggi è rock, l'ho detto anche nel mio video di auguri di Natale alla radio. Allora, torniamo a parlare di Garbatella. Nel corso degli anni 20, la politica urbanistica promulgata dal fascismo faceva il suo corso a Roma, tra spostamenti, demolizioni, fino a grandi sventramenti. E in questo clima che la progettazione della Garbatella prende una piccola deviazione rispetto al progetto iniziale legato alla Garden Cities New Nord Europee e si arricchisce di una tipologia di edilizia definita albergo suburbano, necessaria ad ospitare temporaneamente gli sfollati dal centro storico, che nel frattempo era sempre più un cantiere a cielo aperto. Queste residenze, che poi non furono più temporanee ma divennero definitive, avevano al loro interno anche aree adibite a funzioni collettive come mense, asili, lavanderie, cucine, magazzini, e fu proprio il presidente dell'Istituto delle Case Popolari, Alberto Calzabini, a definirli alberghi di transito destinati ad ospitare le famiglie sfrattate dalle proprie abitazioni e per opera dell'effetto dello sventramento, liberazione dei monumenti e il parziale sbaraccamento previsti dai progetti del governatorio per la costruzione del rinnovato centro monumentale e politico della città. Garbatella, origini popolari, tradizione popolare, un bel quartiere, se magna pure bene, ma che volete, non è che posso far tutto io. Allora, Paolo, Claudio Baglioni, beh.

0: Pino Cane, Reuccio di Fischio, che invece sta a Piazzale degli Eroi. Forse un giorno parlerò anche di Prati in questa quinto quartiere. Ieri seratona da Fischio, è iniziata alle 6, è finita non si sa quando. E devo ammettere che Claudio Baglioni piace anche a me. Eccolo là, ho fatto un po' di outing, coming out, mettetela a vedere. Ma la vera leggenda dei Baglioni, ovvero per piana nota sua, è vero che te devi ficcare un dito al Q, possibilmente il pollicione, l'alluce, Alessà. C'è una puntata di Torbido Podcast, anzi saluto i miei fan di ieri, c'è stato un siparietto simpatico col mio amico Benny. E Torbido Podcast, c'è una puntata in cui Giovanni Seddaiu racconta che tra le stranezze sessuali ha ricevuto quella di un avance di una ragazza che gli ha chiesto appunto di mettergli lì nel Q un'alluce, cioè lui a lei, che poi non so, si sa perché lui gli abbia detto di no. Poi nella tavola la puntata mi sembra fosse quella con Ardens, quindi la quarta della prima stagione Torbido Podcast, sta per finire la prima stagione, per partire all'asta con gli oggetti portati dagli ospiti. Va avanti la seconda, lunedì ci diamo con Sandro Canori, qui il nostro uomo di punta, di diamante, il nostro stand-up comedian di Radio Rock Italia, di Radio Rock, scusate, siamo a Paolonia. Però insomma tutte le puntate sono su YouTube, manca soltanto la seconda parte della puntata di Dado e poi l'ultima con Silvia Soprano, pornostar, puntata atomica. E dopodiché caricheremo tutto su Spotify, potete sentirla. Nel frattempo, se seguite la pagina Torbido _ Podcast, potete insomma, tanto vedere delle clip, delle cosette così simpatiche. Anzi, devo salutare i miei amici Mario ed Enrico, con i quali appunto condividevo, non lo dico qui per radio, ma sono quelle cose che sono uscite sulla clip di lancio della puntata di Dado. Allora, break delle 11:15 e torniamo con il secondo classico per oggi, dai.
1: Rockstar. Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta Torbido.
0: Pianeta Torbido pieno come un uovo, è il momento del secondo classico per oggi. Loro sono il teatro degli orrori con direzioni diverse.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Il teatro degli orrori, 11:19. Allora, siamo su Radio Rock Italia, Marte Contro, fino a luna, poi se ne riparla la settimana prossima. Dal lunedì al venerdì, Marte Contro, che cos'è questo contenitore creato giusto apposta per sfogare me? Non c'ho niente da fare, ed è un lunedì rientro dal weekend, racconto quello che ho fatto io, vedo quello che è successo nel mondo. Il martedì il sondaggione, quindi domani che è sabato sui miei social e sul broadcast di WhatsApp esce il sondaggio per la puntata di martedì prossimo del Mannamen Vocale Breve di Imbrate e Sitteva. Chissà cosa mi verrà in mente domani, ma insomma questo poi lo ricorderò anche lunedì. Il mercoledì cronache dal pianeta torbido e fante interviste, vi dico già, mercoledì prossimo doppia seconda parte di Alberto Sordi, perché ieri veramente troppa roba, non ho fatto in tempo. Giovedì cucina, questa settimana ho saltato, e venerdì come oggi quinto quartiere e richieste. Vabbè, dai, fino, ho fatto un bel pacchettino. Oggi quinto quartiere, stiamo parlando di Garbatella. E vado avanti. Allora, così, nei pressi di piazza Eugenio Biffi sorgono tre alberghi del quartiere, frutto della sperimentazione progettuale di Ignazio Sabatini: il bianco, il giallo e il rosso. Quest'ultimo oggi è anche uno dei simboli del quartiere, grazie all'orologio che trionfa sulla sua torretta e che ha segnato per anni le 11:25, l'ora dell'inizio dei bombardamenti del 7 marzo del 1944 che colpirono la zona. Altro edificio simbolo del quartiere, costruito sempre da Sabatini, è il cinema teatro Palladium, in cui l'architetto sembra essersi ispirato all'architettura romana utilizzando timpani, un finto porticato colonnato, una finestra terminale ed altri elementi riutilizzati in chiave semplice e attenta al rapporto con il contesto del resto della piazza. Di fronte al Palladium c'è Smile e soprattutto la Mescita Garbatella. Aldo, Fabrizio D'André.
1: Mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco,

versare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro, andai verso il mare senza barche per traversare.

madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

mi danno un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: sangri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: Ah, sono contento che ha apprezzato anche Alessandro, che è sempre il mio metro di giudizio. E De Andrea, una poesia. Aldo, vecchio signoraccio di questa città, che tra l'altro abita a Ostiense, se non sbaglio. Quindi comunque sempre di quel quadrante della città. Siamo all'interno di Quinto Quartiere, stiamo parlando di Garbatella. Io ricordo, questa è una rubrica così ad casium che ci fa girare un po' i quartieri del mondo. Sono partito da Monteverde, mio quartiere nativo. Abbiamo parlato di Trastevere, poi sono andato dall'altra parte dell'oceano, il Bronx, poi Soho di London, e poi ho affrontato Spacca Napoli, insomma. E oggi Garbatella, però non è detto che io non vada anche in altri quartieri di altre città italiane ed europee. Allora, peraltro, tornando a parlare di Garbatella, proprio per il suo carattere vernacolare lontano dai fasti della Roma aulica e vicino invece ai costumi del popolo, la Garbatella è stato scenario di moltissimi set cinematografici, a partire da Una vita violenta del 1962, diretto da Paolo Eusch, e Brunello Rondi, tratto dall'omonimo romanzo di Pier Paolo Pasolini, che aveva ambientato moltissimi fatti alla Garbatella, specie in relazione all'adiacente borgata di Tormarancia, definita Shanghai a causa dei continui allagamenti. Passiamo dal C'eravamo tanto amati di Scola a Caro diario di Nanni Moretti, e quest'anno nell'ambito dei festeggiamenti dei 100 anni del quartiere sono previsti innumerevoli eventi, tra cui performance musicali, laboratori per bambini, visite guidate, vabbè, insomma, immergersi nel mondo della Garbatella. Doppietta, la prima non è una richiesta ma una mia voglia, la seconda lo è.

all'infinità, là, c'è chi è contraddittorio su Marlene Kunze, ma proprio su quell'epoca di rock italiano ho avuto una lunga discussione con Daniele Marini, ma li metto in coppia con un classico dei classici. Che bella richiesta, Davide, questa è veramente una delle mie preferite dei Litfiba, chiaramente in versione live ha tutto un altro peso, ma insomma questa è tratta dall'originale di Desaparecido e parla di due donne, viva le donne, Desaparecido, Litfiba, Lulu e anche Marlene.

Alessandro apprezza le tastiere di questo brano. Io ringrazio ancora Davide per la richiesta. Lulu e Marlene dei Litfiba, 11.36. Allora, ve lo ricordo sommessamente: 3791 600 190, un bel WhatsApp per chiedermi delle richieste, anche vocali, come ha fatto Valerio, in modo tale che posso mandarvi direttamente con la voce. Non è che siate timidi, non è che le richieste sono diverse dal mandamento vocale per sondaggio. Se volete mandarmi la richiesta per vocale, io poi lo passo in radio. Potete anche dire parolacce, tanto qua facciamo un po' come ci pare, oppure semplicemente un testo scritto, ma anche sul mio numero, sul mio Instagram. Allora, stiamo parlando, quindi 3791 600 190, con i miei contatti per le richieste. Stiamo parlando di Garbatella. Adesso passo un po' a Wikipedia, che non è un'onta, ogni tanto qualche ascoltatore mi dice va bravo, stai leggendo da Wikipedia, dico sì, bravo, hai scoperto l'acqua calda. Non è che mi vergogno di che leggo da Wikipedia, vabbè. Allora, Garbatella è la denominazione dell'abitato fondato il 18 febbraio del 1920 e che ad oggi coincide con la zona urbanistica 11C del municipio ottavo di Roma Capitale. La zona è compresa nel quartiere decimo Ostiense. Alla Garbatella, il cui presidente del municipio è Amedeo Ciaccheri, che è stato anche lui ospite di Torbido Podcast, lo abbiamo abbastanza blastato al tavolo della nostra cena. Andatevi a recuperare la puntata con Ciaccheri, abbiamo parlato tanto di Garbatella, abbiamo anche scoperto che effettivamente la nostra premier, che ha fatto pena a Trump per una foto, mi dicono dalla regia, non è in realtà nata là, nata là, scuole là, e adesso ha la residenza là, ma non ci ha manco mai vissuto. Quindi, insomma, se vi andate a vedere la puntata di Torbido Podcast di Ciaccheri, lo scoprite. Intanto, un bel Antonello Venditti d'annata.

album Buona Domenica di Antonello Venditti, tanti anni fa. Allora, Garbatella, abbiamo detto di Ciaccheri, la storia. Nel parco di Commodilla, ex Vigna Serafini, si trova all'ingresso delle catacombe di Commodilla, con una piccola basilica ipogea databile alla fine del IV secolo, un cimitero adornato con scene bibliche dipinte, tra cui una curiosa immagine del Cristo orientale. Vabbè, Cristo è orientale. Non lo so, dove stava Nazareth? Chiedo aiuto a casa. 3791-600-190. E le effigi dei santi Felice e Adauto. Adauto, allora adesso me lo segno. Ehi Siri, memorizza che se faccio un figlio maschio lo voglio chiamare Adauto. Così c'è anche il santo. Allora, sin dal Medioevo, il territorio su cui sorge il nucleo originario della Garbatella era interessato dalla presenza di terreni appartenenti a diversi proprietari, laici ed ecclesiastici. Tra questi ultimi, probabilmente il più importante era il monastero di Sant'Alessio all'Aventino. Bello, bellissimo. Ecco, l'Aventino è una delle zone Pedro. Che sin dal XII secolo possedeva i beni delle contrade della Bagnaia, che secondo Antonio Nibbi prenderebbe nome dai bagni fatti costruire da Papa Simmaco verso l'anno 500, tra l'abside della basilica di San Paolo e la rupe omonima, Formello e Valle Cupola, brutta parola Formello, nell'area racchiusa tra l'alveo del fiume Almone e Acquataccio, della via Ostiense e delle vie delle sette chiese. A questi si aggiunsero nel tempo altri proprietari come Nicola Maria Nicolai. No!

0: Rock Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Questo è
8: Arte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
9: 11.49, momento della seconda novità per oggi. Oh, le vibrazioni, non si può perdere un pezzo di questi ragazzi che hanno segnato la storia di un decennio e che si sono riaffacciate nei nostri stereo con questa ambiguità. Ascoltiamole insieme, le vibrazioni.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Trazioni con la loro novità Ambiguità. Vediamo se Riccardo mi ha scritto qualche appunto su questo passaggio dell'ambiguità delle vibrazioni. Certo, eccolo qua. Allora, è un inno al divertimento, all'amore libero, bravi. Segna il ritorno delle vibrazioni con l'ultimo, dopo l'ultimo EP del 2023. Un brano non riconoscibile stile della band, ma nel riconoscibile stile della band, scritto da Francesco Sarcina o Sarcina, ispirato dalla sua esperienza personale nei locali notturni, ricordando le serate nate con un puro divertimento tra trucchi, improvvisazione e coriandoli, pubblicato simbolicamente proprio nel Pride Month mondiale. Il secondo, il singolo esordirà live al Pride del 20 giugno prossimo. Ci siamo quasi, le vibrazioni. 3791 600 190 per le richieste. Quinto quartiere Garbatella. Alessandro, hai gradito anche Battisti? No, non tanto per te, ma per papà, che ringrazia sempre, domani e sempre. Sempre vivrà, non sarà un'avventura. Allora, torniamo a parlare un minimo di Garbatella. Agli inizi del XX secolo, quando iniziarono gli espropri per la costruzione di un'area residenziale, le maggiori proprietà terriere risultavano essere quelle della famiglia Torlonia, proprietaria della tenuta di Monte Bagnaia, e quelle degli eredi di Mariano Armellini, oltre alle vigne delle famiglie Rosselli, Belardi e Bellini. Garbatella fu fondata nel 1920 su questi territori, posti sui colli che dominano la basilica papale di San Paolo fuori le mura, e da questa avevano preso il nome di Colli di San Paolo.

Madame, disincanto quanto l'amo, Madame. Amo pure questo yogurt che mi hanno appena portato. Mi arriva una bella richiesta, perché per i fan di Tommaso Paradiso sono una categoria a parte. Però in questo caso mi chiedono i dei giornalisti, vero Maria? Ti accontento quasi subito. Allora, dopo la prima guerra mondiale, Roma visse una fase di grande sviluppo edilizio paragonabile per alcuni versi a quella del secondo dopoguerra. Quinto quartiere, Garbatella. Il settore sud della capitale, nelle intenzioni degli urbanisti umbertini guidati da Paolo Orlando, doveva essere connesso al lido di Ostia tramite un canale navigabile parallelo al Tevere, che però non fu mai realizzato, tipo lo stretto, tipo il ponte sullo stretto di Messina. Tale canale avrebbe dovuto dotare Roma di un porto commerciale vicino al centro della città, distante meno di 200 metri dalle mura aureliane nei pressi dell'odierna via del porto fluviale, situata al confine tra Garbatella e Testaccio, giusto al gazzometro per intenderci. Inoltre, nella zona a ridosso del canale avrebbero dovuto segnare una serie di lotti abitativi destinati ad ospitare i futuri lavori portuali. Fu con questa idea che il re Vittorio Emanuele III posò la prima pietra a piazza Benedetto Brin il 18 febbraio del 1920, e l'allora sindaco Adolfo Apolloni, che aveva seguito attentamente i progetti, si era adoperato affinché fosse incrementato e valorizzato il verde della città, promuovendo inoltre il criterio di inserire dei giardini nell'edilizia popolare. Allora, dei giornalisti, vai Maria, siamo tutti marziani come voi all'ascolto di Marte Conto.

giornalisti, siete tutti marziani, siete tutte marziane. Allora, nell'iscrizione, buono sempre lo yogurt, nell'iscrizione che commemora quel giorno, murata, quel giorno stiamo parlando del 18 febbraio del 20, quando il padre Emanuele III posò la prima pietra per Garbatella, murata nell'edificio centrale, nella piazza, c'è una targa in cui si legge: per la mano augusta di Sua Maestà, scusate, il re Vittorio Emanuele III, l'ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale e l'Istituto delle Case Popolari di Roma, con la collaborazione delle cooperative del lavoro e poi chiaramente a cura della Nicagis, a offrire quieta e sana stanza agli artifici del rinascimento economico della capitale, questo aprico quartiere fondato oggi il 18 febbraio 1920. Il medesimo progetto portuale fu condizione della odonomastica della nascente zona, che è perfettamente a riferimento marinaro, essendo gran parte delle sue strade e piazze intitolate a persone e soggetti del mondo marittimo. Il progetto edilizio fu intrapreso da un'area allora semidisabitata e coperta da vigne e pascoli per pecore. Significativa eccezione costituiva la basilica papale di San Paolo fuori le mura, alle quali si dipartiva la via delle Sette Chiese, una strada di raccordo ortogonale delle vie consolari Ardatina e Appia, alle quali servivano i pellegrini diretti per la basilica di San Sebastiano, che tuttora viene percorsa dal pellegrinaggio verso il Divino Amore.

ma quanto so bravo a fare le uscite in chitarra dei pezzi. Vabbè, faccio pena, avete ragione. Antonella Ruggero col featuring dei Timoria, Ti sento. Questo è un progetto, registrazioni moderne di Antonella Ruggero, ex Mattia Bazar, che ha appunto messo insieme questo album con tante collaborazioni. Alle 12.08 questo vi dovevo, questo vi ho detto, vi ricordo Dopo di me quest'oggi, urgentissima. Adesso chiederò chi sarà, chi ne sarà al volante, spero di vedere Sofia perché un po' mi manca. 3791 600 190 invece per le richieste, se sapete che oggi io le assolvo, e ce n'ho una già pronta in cantiere. Un saluto ai Maturandi di Napoli tramite Maria, che mi richiede come sempre un brano un po' napolifonico. Fai tu, faccio io, e ho fatto una scelta un po' così col ritmo di oggi, ma oggi è venerdì e quindi quinto quartiere, questa rubrica da me generata così sulla tazza l'altro ieri, ed è una quinto quarto, una rubrica dove io vado, quinto quartiere, una rubrica dove io vado appunto a sviscerare, come si fa col quinto quarto, un quartiere. Sono partito da Roma, poi sono andato anche all'estero. Oggi però mi occupo con grande gioia e ludibrio di Garbatella. Nella zona sorgeva inoltre la chiesetta dedicata ai Santi Isidoro e Eurosia, già nota al popolo della come Chiesoletta, e dove secondo una leggenda sarebbe avvenuto un incontro tra Filippo Neri, ideatore del pellegrinaggio alle sette chiese, e Carlo Borromeo. Stiamo parlando di Garbatella. Per adesso la storia, le origini del nome, l'architettura, poi insomma anche un po' di vita, perché Garbatella poi è anche un quartiere molto politico. Su Torbido Podcast abbiamo avuto Ginger, no? Che si chiedeva: ma esiste l'elettorato di destra? No, perché se quando nasce a Garbatella puoi essere solo della Roma e di sinistra. E poi Amedeo Ciaccheri pure ha detto la sua sul quartiere. Intanto per Napoli, per tutti voi, e

0: Nugenea, insomma, questi nomi che non si sa mai come pronunciarli, però Nugenea, vero? Correggetemi, 3791 600 190 per le richieste solo ed esclusivamente del venerdì. Allora ho conferma che per urgentissima ci sarà Sofia Baldolini, quindi oltre ad abbracciarla sarò contento anche di insultarla come nostra tradizione vuole. Allora, torniamo a parlare di Garbatella. Fino al 1930 circa il nome del quartiere fu a lungo dibattuto. Le possibili alternative prese in considerazione furono, oltre al nome attuale, Garbatella, Concordia, come richiamo ed auspicio di pace sociale, no, abiti a Concordia now. Remuria, quest'ultimo nome è basato sulla leggenda secondo la quale Romolo avrebbe fondato su questo colle la sua città e non, come afferma la più nota tradizione tratta da Urbe Condisi dai libri di Tito Livio sul Paladino. Però no, andiamo a bere una cosa Remuria. No, la mescita Garbatella, che la mescita Remuria. No, ma andiamo da Smaila Remuria. No, dai. Negli anni di poco successivi, il nuovo quartiere fu anche destinato ad accogliere numerose famiglie sfollate a seguito dell'abbattimento della spina di Borgo per la realizzazione di Via della Conciliazione e della demolizione delle abitazioni per la realizzazione dei fori imperiali. Break!
1: Rock Sport. Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: State ascoltando
7: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita come friccicarella dopo la serata di ieri di Fischio. Sono le 12:15, rientriamo dal break con l'ultimo classico per oggi e rimaniamo su quella costa meravigliosa del pezzo del Mar Tirreno che include il Golfo di Napoli, e lui è il re di Napoli e della chitarra blues di ogni tempo, Pino Daniele. Yes I know my way.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Pino Daniele, la giusta vibes anche per quanto riguarda Garbatella. Lo vogliamo dire che è cittadino di, onorario di Garbatella, Pino Daniele. Allora voi garbatelliani, se c'è qualche garbatelliano all'ascolto, garbatelliana anche, per carità, 3791-600-190, dareste le chiavi del quartiere a Pino Daniele? Secondo me sì. Allora, questo tratto di Wikipedia mi piace tanto, senti. Dal punto di vista politico, la Garbatella era ed è tuttora una zona storicamente rossa ed operaia. La resistenza partigiana trovò qui un appoggio incondizionato al pari dei quartieri Ostiense e Portuense, olè, orgoglio Colli Portuensi, e del rione Testaccio. Tuttavia anche da questo quartiere, nelle elezioni politiche del 94 in poi, provenne un largo consenso alla nuova formazione politica di Forza Italia, che consentì al candidato Luigi Muratori di raccogliere il 55% dei suffragi nel collegio di Roma Ostiense, così come forte un consenso tributato dai candidati del Movimento 5 Stelle delle elezioni amministrative del 2016. Allora, anche Garbatella ha fatto cose sbagliate. Come cazzo si fa a essere di Garbatella e votare Forza Italia? Me lo volete dire? Fate outing, per favore. Mi dite come avete fatto. Siete dei poveri pazzi.

Di Parse Garbatella. Allora, il toponimo Garbatella, l'origine del nome Garbatella è tuttora origine di discussione, l'abbiamo detto. Secondo un'ipotesi molto diffusa, il quartiere prenderebbe il nome dall'appellativo dato alla proprietaria di un'osteria che sarebbe sorta sullo sperone roccioso sovrastante la basilica di San Paolo, all'altezza del Sepolcreto Ostiense. La zona infatti è stata per secoli luogo di passaggio di pellegrini, no? Che andavano a fare, insomma, il Divino Amore. Tale ostessa, abbiamo detto, una donna di nome Carlotta o Maria, secondo altri, insomma, non si sa niente su niente, meraviglioso. Sarebbe stata tanto ben voluta dai viaggiatori che appunto la chiamavano la Garbata Ostella, e da cui poi sincopato in Garbatella. Poi c'è anche l'altra ipotesi che deriva dal tipo di uva che dei vigneti che ci stanno, la cosiddetta uva a vite, detto Barbara, ma questo l'ho già detto. Un'altra ipotesi del toponimo di Garbatella è stata pubblicata sul volume Garbatella 100, il racconto di un secolo, edito per i tipi di Jacobelli a novembre del 2019. Rivela che il nome Garbatella, appellativo di Clementina Eusebi, lo stessa di quel pombo diventata Clementina. Vabbè, non ci si capisce niente. Per riconoscere la madre e la figlia, Garbatella, tale osteria inoltre si collocava sulla via Ostiense, a metà strada tra la piramide e la basilica di San Paolo. Comunque è bellissima quella zona, lo dico da Monteverdino puro. La mia seconda zona di Roma preferita è Garbatella.

dopo Lulù e Marlene delle FIBA, mezzo ci sta, Farima e Cestacce. Allora, i monumenti e luoghi di interesse di Garbatella, a parte i già citati Mesci da Garbatella e Smile, sono degli amichetti miei. A proposito, lo dico in anteprima qua, a luglio puntata di Torbido Podcast con ospite Riccardo, e forse Biagio si è smesso di sposarsi, di Smile. Sarà una puntata proprio così del settore, del settore. Allora, monumenti e luoghi di interesse, architetture civili. Nel quartiere a ridosso di via Cristoforo Colombo sorge l'imponente palazzo della Regione Lazio, una bella merda, dove risiede la giunta nazionale. Ai confini del quartiere, sul lato opposto della stazione di Roma Ostiense, in occasione dei mondiali di calcio del 90, forse non sarà una canzone, anzi, per esempio, la metto, sorse lo scalo Air Terminal. Allora, l'Air Terminal, che per tanti tempi, per lungo tempo, è stato inusato, e negli anni, fine 90, primi 2000, post liceo, è diventato sede di tanti illegal rave, veramente belle feste lì dentro abbiamo fatto, con l'annesso centro commerciale. Adesso è diventato Italy, ce ne frega poco di Italy e vaffanculo. Allora, architetture religiose. Le principali chiese della Garbatella sono la già citata cosiddetta Chiesoletta, la chiesa di San Filippo Santi, San Filippo Neri in Ugrosia, e l'eletta parrocchia poi per volere di Paolo VI, la chiesa di San Francesco Saverio in Garbatella, va bene, e poi sorge il convento

il quinto quarto di Daniele Marini, che ha ispirato il nome di questa mia rubrica. Allora, invece vediamo i monumenti. Tra i monumenti più recenti, celebre la Fontana della Carlotta, vedi che ritorna sta Carlotta, di Piazza Ricoldo da Montecroce, con la relativa scalinata detta degli innamorati, e il ponticello medievale in Piazza Eugenio Biffi. Ma è l'intero quartiere, con i suoi archi, le sue fontane, le sue palazzine, i suoi balconi, ad essere considerato un grande ed unico monumento a sé stante. L'8 settembre del 2007, pensate, amiche ascoltatrici e amico ascoltatore, in occasione della Notte Bianca, sotto spinta del progetto Quei Ragazzini della Garbatella, a cura dell'Associazione Culturale Il Tempo Ritrovato di Fata Garbatella, il municipio Roma VIII ha dedicato due targhe ricordo in marmo di travertino. La prima a Iole Zedde all'828 in via Guglielmo Massaia 22, dove nacque e visse la 16enne morta il 12 settembre del 44 a causa della sventagliata di mira di un giovane soldato tedesco di merda di guardia ai vagoni della stazione ferroviaria dello Stiezo. La seconda al cantante Alvaro Amici, interprete della canzone romana, nato e vissuto all'831 vicino alla Fontana della Carlotta, dove è posizionata anche la targa. Poi architettura e urbanistica, più o meno ne abbiamo già parlato. Gli enti, le Sgarbatelle, società di mutuo soccorso, è una società di mutuo soccorso nata nel dopoguerra, formata spontaneamente dalle donne del quartiere e operante nel territorio, attraverso le quote versate da ciascuna affiliata aiutavano le famiglie bisognose. Allora, intanto per me questa, in negrita.

0: Io sono De Negrita in doppietta alle 12.38 con una richiesta di Emanuele Neffa.
1: Cani affamati nella notte si azzannano, quelli che comandano, quelli come me li condannano, mandano sicari nella notte con le reti, cori svelto se li vedi, sopravvivenza della

Ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare al caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio,

0: Col gatto, scusate, ogni tanto mi prende la deriva erotica. Allora, Neffa, come da giusta richiesta, ci stava, faceva rima. Allora, ancora un pochetto di chiacchiere su Garbatella. L'istruzione. Garbatella è coinvolta nell'attività della Università degli Studi Roma 3, che ha una delle sue sedi nelle vecchie vetrerie ai piedi del quartiere. Ne ospita il teatro Palladium, un tempo cinema rionale chiamato Cinema Teatro Garbatella ed oggi dinamico centro culturale. Io nel Palladium ci ho visto un sacco di concerti, un sacco di feste, quando occupavamo il Morgagni a Montevideo. Vabbè, vecchie storie. Anche la privata Università degli Studi Internazionali di Roma, l'UNINT, ha sede nel quartiere in via delle Sette Chiese. Invece come scuole, la Garbatella ospita inoltre il liceo classico scientifico Socrate. Quanta gente è stata al Socrate che io conosco, e fino al 2003, tra cui Amedeo Ciaccheri, e fino al 2003 accoglieva anche il liceo scientifico Federico Borromini. Vi si trova anche la succursale dell'Istituto Professionale di Stato per la Cinematografia e la Televisione, il Roberto Rossellini. Ma come scuola elementare, la Cesare Battisti in piazza Damiano Sauli. Adesso leggerò un po' di cose tra cinema ed eventi, ma un bel pezzo di Mezzo Sangue viscerale, e poi ancora due chiacchierette prima del break, poi l'ultima canzone, poi come sempre Lucio Dalla, e poi urgentissima, effettivamente è arrivata Sofia Baldolini con la sua aurea da stronza, che è arrivata qui ed è pronta ad intrattenervi fino alle 3.
1: Col mic hot, mate, sta merda garanzia come la blockchain, gira fra la gente tipo top AIDS, ma la loro fame è viscida. La mia fame è...

0: corsa al break delle 12.45, dal quale torniamo con l'ultima novità per quanto riguarda Marte Contro di oggi e di questa settimana, quindi se ne riparlerà lunedì. Mi raccomando, mi prendo questi pochi secondi per ricordarvi che domani sabato sul mio social Dario_C_24 per gli autarchici trattino basso al posto di underscore uscirà il tema per il sondaggio di martedì del Mannamen vocale breve di un brate sit van, in cui vi inviterò a mandarmi un vocale al 3791 600 190 o al mio broadcast WhatsApp. Se volete essere inseriti nel mio broadcast WhatsApp, mandatevi il vostro numero di cellulare in privato in DM su Instagram, e uscirà il video, uscirà anche il sondaggio appunto in anteprima anticipato nel broadcast, e per il resto partirà la solita settimana. Io me ne vado al mare adesso e ci torno dal mare lunedì. Allora, break delle 12.45, torniamo con l'ultima novità per quanto riguarda Marte Contro di venerdì 19 giugno.
1: Rockstar. Dite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
3: Questo è
4: Marte Contro.
3: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Torbido come il podcast che segna la vostra estate di stronzate su Instagram. È il momento dell'ultima novità per oggi. These Eternal Decay con la loro Breathe in Silence. Respira piano, Bertolani.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Visitor al Decay. Va bene, allora, tornando a parlare di Garbatella per quest'ultimo talk, il cinema, l'abbiamo un po' accennato prima, adesso ci entro nel dettaglio. Tra l'altro mi fa bene perché mi vado a legare con Urgentissima, che come sapete ha un occhio speciale per il cinema, l'occhio speciale di Sofia. Allora, il cinema, il film Caro Diario di Nanni Moretti omaggia la zona con la passeggiata in Vespa del protagonista per le strade di Garbatella. Però attenzione, perché Nanni Moretti è di Monteverde, il quartiere che mi piace più di tutti. Alcune anche scene di Bianca hanno come sfondo la monumentale scuola Cesare Battisti, che si affaccia sulla piazza Damiano Sauli, la principale della Garbatella, che negli anni 90 è stata eletta per partecipare al progetto 100 piazze, che ha portato alla sua ristrutturazione. La Garbatella resta tuttora un set molto utilizzato dai registi cinematografici e televisivi. Serie TV Caro Maestro fu ambientata nella casa dei bimbi di Garbatella. La serie TV I Cesaroni, neanche a dirlo, si serve di due scorci del quartiere. La bottiglieria Cesaroni sfrutta per gli esterni il Roma Club Garbatella in piazza Giovanni di Triora, mentre il liceo della fiction usa anche stesso la scuola elementare statale Cesare Battisti di piazza Damiano Sauli. Inoltre, altre vie del quartiere sono state usate per numerosi fiction poliziesche. Pierpaolo Pasolini ambientò la Garbatella molte scene del romanzo Una vita violenta, no? Il personaggio protagonista del libro uccide in un lotto di Garbatella il suo rivale chiamato Shanghaiano, poiché proveniente dalla confinata borgata di Shanghai, che abbiamo detto era Tormarancia. Il Palazzo della Legione Lazio è stato peraltro film set di alcuni film della serie Fantozzi, per cui a talvolta è indicato come il Palazzo di Fantozzi. Molte scene anche del film Le ragazze di Piazza di Spagna sono ambientate a Garbatella, dove abita una delle protagoniste. Per quanto riguarda gli eventi, i locali di Garbatella, forse è anche superfluo parlarne. Io ricordo la festa dello scudetto della Roma, anche se io non seguo il calcio, del 2001, dove insomma tutto il quartiere è stato ricoperto di giallo e di rosso. E niente, che dire, su Garbatella ho detto abbastanza. Un'altra canzone estiva che ci lancia verso questo weekend fatto di mare, poi torno per i saluti. Lucio Dalla e buonanotte ai suonatori. Vai, sentiamo cosa abbiamo in cantiere. Eccoli qua, i Negramaro, che non li passo tantissimo, però ogni tanto ci sta, siccome ormai sto abbracciando questa stagione che mi riempie di calore e di vino bianco, penso che possa essere un buon ascolto gradito anche a tutti.

0: avete ascoltato.
1: No, questo ve lo ridico dopo. Aspetta, non ti prendere queste iniziative, computer, fammi finire di salutare. Oh, allora, dicevamo, i Negramaro ci hanno salutati con questa estate e siamo pronti per andare tutti al mare, tra cui me. Finisce così Marte Contro, quindi del venerdì, dove abbiamo parlato come quinto quartiere di Garbatella. Beh, quasi venuta voglia stasera di andare a bere alla Garbatella e probabilmente così farò. E allo stesso tempo abbiamo pure assolto molte delle vostre richieste. Ringrazio in particolare Valerio, figlio del clan MacLeod della Balena Chic, che vi continuo a invitare, vi invito di continuo ad andare a vedere il suo profilo Instagram per le cose che produce la Balena Chic. E abbiamo quindi assolto le vostre richieste, ho fatto tutto quello che devo fare, me ne posso andare al mare, la settimana è finita. Sofia sta qui dietro che è pronta e nulla, allora vi saluto con le solite raccomandazioni: excusatio non petita, accusatio manifesta, chi se fa li cassi sua campa cent'anni, e soprattutto scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, perché altrimenti sono degli audiolibri, e che palle i vocali, e non rispondete ai messaggi con i cuoricini e coi pollici, insomma siate un po' più prodigi. Poi per il resto fate un po' come vi pare, divertitevi, che passiate un buon weekend, il tempo è buono, è dalla nostra, l'alcol scorre a fiumi. Niente, vi saluto, ciao a tutte e a tutti.
0: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Sceglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carlos. Vorresti lasciarlo restare?
5: Urgentissima! È già tardi.
6: Eccola qua, le 13.01 di venerdì 19 giugno 2026. Grazie mille Dario e grazie soprattutto alla Silvia Austini, che mi ha sostituita praticamente per tutto il mese di giugno e metà maggio. E quindi un grazie speciale a lei e anche a Fex e anche a tutti i sostitutini di Radio Rock Italia. Come al solito, messaggi WhatsApp al 3791 600 190. Grazie Dario che mi ha lasciato il microfono sul soffitto. Come al solito io qua spacco tutto, anche perché è un mese che non parliamo, un mese che non discorriamo. Mi ricorderò come si parla, non mi ricordo neanche come si parla interattivamente con il genere umano. E quindi qui in radio si lascia quel che si trova. Bentornati, ben ritrovati a Urgentissima. Oggi si discorre di cosa? Si discorre naturalmente di horror, di film, di cinema. Cinema horror e disturbante, in particolare horror in contesto, ideati, anzi ambientati in contesti familiari. E quindi si parlerà sicuramente di Hereditary, di Babadook e di altri, ma anche un pochino meno conosciuti. Che cosa vuoi ancora tu? Cosa vuoi da me? Che cosa vuoi? Dario torna, sta in costume, è una cosa obbrobriosa proprio. Ma dove vai? Dove vai? In baia, dice che va in baia. Vabbè, beato lui, noi c'è gente che lavorano e quindi non ce lo possiamo permettere.

0: Olè! 13.05, non mi guardare così. Ma dopo di me chi c'è, Dario? Ah, torna Paolo Di Cenzo con la sua quasi weekend, questo meraviglioso e calduloso venerdì 19 giugno 2026. Stai pezzando come la morte. Beato te che te ne vai a tuffarti nella mare. Io per voi oggi ho 22 prototipi di horror in contesti familiari. Ovviamente partiamo dal 22esimo. Tra poco vi faccio anche sentire una clip. Così torniamo ai vecchi indovinelli di Urgentissima. Mi dovete dire ovviamente di che film si tratta. Vi faccio sentire qualche secondo di clip e mi direte ovviamente in contesto horror. E vi do anche un altro indizio, appunto horror ambientato e ideato in contesti familiari. E voi mi dovete dire di quale film si tratta. Altre 7, 9, 1, 600, 190, che è la messaggistica WhatsApp di Radio Rock Italia ufficiale. In questo caso, nel primo caso, si parla di violenza della conformità sociale, quindi uno, diciamo, tra gli horror più significativi degli ultimi anni, che mostra come il desiderio, diciamo, di apparire educati, accomodanti, possa trasformarsi in una trappola mortale, sì, comunque potenzialmente mortale. Una famiglia che accetta dei comportamenti sempre più inquietanti pur di evitare il conflitto, nel tentativo di mantenere, diciamo, relazioni apparentemente cordiali. E già vi ho dato, diciamo, parecchi indizi, parecchi.
1: Mi sono ripreso. Ok. Sono pronto.

0: è che nessuno diventa qualcuno seguendo le orme di qualcun altro.
1: Ant, che problema c'è? Insomma, non va a tempo con la musica.
2: No, stavate andando benissimo. Ricominciate da capo.
1: Già, no, la faccio ripartire.
3: Questo è il remake,
2: attenzione.
1: Pronti?
3: Non è l'originale.

0: Ant, Ant, che stai facendo? Andiamo, dai, concentrati, d'accordo?
1: Ehi, Paddy, stanno andando benissimo.
0: Sì, ma lui non ha ritmo e sta rovinando il balletto.
1: Paddy, sono solo bambini.
0: Senti, mio padre diceva sempre che bisogna lavorare sodo nella vita, altrimenti non si ottiene niente. Ant, andiamo, su, senti la musica, ora andrà bene, sì? Oh mio Dio, Ant! Che problema hai? Quanto può essere difficile? Devi solo sentire il ritmo nei piedi, così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Ant, ascolta tuo padre, per favore.
0: Forza, guarda Agnes, fa quello che fa lei, lei ci riesce.
3: E poi c'è l'escalation, ovviamente mi fermo qui. Però si tratta ovviamente di un remake, perché l'originale è proprio di Tuff Troop, e quindi è danese, e i danesi, come voi ben sapete, con i film horror sono belli scoppiatoni mentali, e quindi è leggermente, ma proprio leggerissimamente più edulcorato solo sul finale, però c'è un'ottima interpretazione magistrale di James McAvoy in questo bellissimo remake. 3791 600 190, vi ho detto praticamente tutto, vi ho detto addirittura il regista, e quindi diciamo che se non lo indovinate il problema è un pochino il vostro.

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: State ascoltando
7: Urgentissima.
6: È già tardi.
8: 13:18 si rientra con il classico di Adriano Celentano. Il tuo bacio è come un rock.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Naturalmente Adriano Celentano su Radio Rock Italia, il tuo bacio è come un rock. Eccola qua, la Leonzia. Ciao, ciao Dario, ciao, vattene al mare, vai, vai, pure per noi, per favore, grazie, grazie. Baci, baci. Volevo mandare il link, Don't Speak Evil, che cazzo hai scritto? Per mamma mia, quello lì, nei trailer, che cosa scrivi? Speak no evil, però evil don't speak è quasi meglio. Esattamente, indovinato, la bravissima Leonzia, al 3791-600-190, senza E, 190. Allora, appunto, questo speak no evil, come dicevo poc'anzi, mostra come questo desiderio di mantenersi, di apparire accomodanti, educati, dire sempre di sì, ecco che io mi ci rispecchio, mi ci rivedo parecchio, possa trasformarsi in una trappola potenzialmente letale. Infatti c'è questa famiglia che accetta progressivamente comportamenti sempre più inquietanti pur di evitare il conflitto. L'orrore non deriva dal soprannaturale, ovviamente, perché oggi si parla solo di horror comunque realistici e in contesti familiari, ma appunto da proprio delle norme sociali che regolano la convivenza e regolano proprio il genere umano, come abituato ma proprio da proverbiale galateo a convivere e interagire con altri esseri umani, e in questo caso proprio tra due famiglie. I protagonisti rinunciano gradualmente appunto alla propria autonomia nel tentativo di mantenere relazioni apparentemente cordiali. Il film suggerisce che la famiglia contemporanea sia spesso vulnerabile proprio perché educata a evitare lo scontro, e la paura nasce dall'incapacità di dire di no, proprio di imporre limiti e di proteggere i propri cari. In questo senso l'opera rappresenta una riflessione estremamente moderna sulle dinamiche familiari e sulla pressione esercitata dalle convenzioni sociali.
1: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto.

0: L'uomo che ho trovato risale agli anni 60. L'unico legame tra i vari casi è questo simbolo.
1: Il simbolo è associato a una divinità pagana di nome Bagul. È solito consumare le anime dei bambini.
0: Non mi sono mai trovato in una situazione così.
1: I primi cristiani credevano che Bagul vivesse nelle immagini che lo rappresentavano, che costituivano i varchi di accesso al suo regno. I bambini esposti a queste immagini erano più vulnerabili ai rapimenti ad opera di Bagul.
0: Tesoro, che fai?
2: Dipingo.
3: Mi voglio dire, tanto mi viene da ridere perché... perché questo trailer, praticamente di un film di circa 13 anni fa, è ovviamente su YouTube. E il primo commento, che è una grandissima citazione di The Devil Wears Prada, wow, una famiglia va a vivere in una casa e poi muoiono tutti, avanguardia pura. Vabbè, tralasciando questa comunque verità relativa, ammazza subito questa. Ma tu sei un genio, hai indovinato subito. Al 3791-600-190 la Leonzia, subito, ancora prima di annunciare l'indovinello, lei indovina il film, la cui piccola clip, che poi è in realtà una piccola porzione di trailer che vi ho fatto sentire poco fa, l'ha già indovinato. Vabbè, comunque, lasciamo un po' pure agli altri. Ecco, forse anche Sara l'ha capito. Sì, bravissima Sara, esatto. Tra poco ve lo rivelo. Si parla di un film in cui il protagonista trascina inconsapevolmente la propria famiglia all'interno di una spirale di violenza e di morte. L'ossessione professionale lo porta proprio a ignorare i segnali di pericolo che emergono nella vita quotidiana e riflette anche proprio sul modo in cui le scelte individuali possono contaminare l'intero nucleo familiare. In questo caso l'orrore si diffonde proprio come un morbo, una malattia che attraversa le relazioni domestiche, e la casa diventa un luogo in cui il passato continua a ripetersi e a generare nuove vittime. L'opera suggerisce proprio che il desiderio di controllo e di successo possa avere delle conseguenze anche potenzialmente devastanti sui rapporti familiari. La Leonzia al 3791-600-190 l'ho visto da poco, ma non essere modesta, mia cara, hai delle capacità soprannaturali ed è giusto dirlo. Il film è... vabbè, non ve lo dico ancora, facciamo così, ve lo dico dopo una meravigliosa L'anima non conta di The Zen Circus, che ogni tanto ci sta, questo venerdì 19 giugno 2026, alle 13.27, come passa il tempo quando ci si diverte, è urgentissima, già quasi mezz'ora dall'inizio della trasmissione, noi fino alle 15 insieme, e poi Paolo Di Cenzo con la sua È quasi weekend, e poi la Rocky Perina 500 di Emanuele Guzzardi.

sapevo che l'avresti scritta. Non mi fido dei pesci. Grandissima citazione da New Girl, una serie che dovete assolutamente recuperare. Praticamente è una versione di Friends un po' più moderna, che poi ormai è vecchia pure quella, perché si parla di una serie, penso, del 2010, con Zooey Deschanel, meravigliosa. I don't trust fish, they breathe in water, that's crazy. Non mi fido dei pesci, respirano sott'acqua, è una cosa folle. Che è una delle battute più belle, ovviamente contestualizzata, che ci sia mai stata. C'è un bel rientro però, c'è un bel rientro adesso. Non c'è il rientro. Allora, vi dico qualche novità quasi scientifica riguardo Sinister, che è, che è il film più spaventoso di tutti i tempi secondo la scienza. Infatti lo avrebbe stabilito proprio un esperimento scientifico tenendo presente dei parametri fisiologici. Perché? Questo horror, appunto, tanto ormai si è capito, l'avete indovinato, Sinister Horror di Scott Derrickson del 2012, sarebbe il film appunto più spaventoso di tutti i tempi, e a stabilirlo questo esperimento sulla paura condotto da Broadband Choices. Vede protagonista Ethan Hawke nei panni dello scrittore noir Allison Oswald, che insieme alla famiglia si trasferisce in una nuova casa. Nel solaio Allison scopre una serie di vecchi filmini super 8mm che ritraggono orribili crimini. Mentre indaga sull'origine dei video di omicidi, lo scrittore fa sì che la famiglia diventi l'obiettivo di un feroce demone. E in questo studio 50 persone di età varia hanno avuto il compito di guardare 100 ore di film horror. Durante la visione gli sono state rilevate le variazioni di battito cardiaco, così da determinare i 35 film più spaventosi mai realizzati, se una serie di 50 titoli a Sinister svetta in cima alla lista. E la media dei battiti rilevata è di 65 battiti al minuto. Ma durante Sinister, che poi sì, Sinister, è salita a 86 battiti al minuto. E il regista ha condiviso proprio con orgoglio, come si deve fare, lo studio che premia il suo horror, e anche lo scrittore C. Robert Cargill ha seguito il suo esempio. Willy Peyote con C'era una vodka su Radio Rock Italia.

0: Mia madre era una donna dai tanti segreti a cui teneva moltissimo. Aveva rituali segreti, amici segreti e timori segreti. In realtà sembra già quasi un tradimento stare qui a parlare di lei. Era una donna molto difficile da capire. Se mai pensavi di sapere cosa le stesse succedendo, guai a provare ad affrontare l'argomento.
1: Hereditary. Sembra la voce quella di Previously on Lost. E invece è proprio un pezzettino dei primi minuti di Hereditary, di cui abbiamo parlato e riparlato e riparlato durante Urgentissima, ma ovviamente non poteva. Stai buona al 3719-600-190. Non è un indovinello, l'abbiamo detto, è Hereditary, statti calma, poi adesso te ne do altri. Allora, analisi dell'idea che il male non venga dall'esterno ma sia iscritto nella genealogia familiare. E non c'è ovviamente horror più esplicativo del tema di oggi, del tema film disturbante in contesto familiare di Hereditary, film del 2018. Arriva il messaggio 3791-600-190. Francesco, interpretazione meravigliosa di Toni Collette. Assolutamente sì, sono d'accordissimo con te. Per me Toni Collette è una delle più brave attrici hollywoodiane. E anche mi è piaciuta moltissimo la sua performance in una serie che si chiama Unbelievable. Recuperatevela, ma comunque Toni Collette è da eterno, come si dice, Little Miss Sunshine, che io la amo sconfinatamente. Che cosa succede? Ovviamente non vi sto a raccontare, perché chi ha seguito Urgentissima nell'ultimo anno, a parte l'ultimo mese in cui me ne sono andata via per sempre, sa benissimo di cosa si tratta, ma vi dico, vi narro qualche curiosità tra poco un pochino più in profondità rispetto a questa meravigliosa pellicola di Ari

16:42 su Radio Rock Italia, 19 giugno 2026. Si parla in questo caso di horror, ovviamente come di consueto qui a Urgentissima con Sofia Baldolini fino alle 15. Vi tiene compagnia? Sì, sono io. Ari Aster, sempre Ari Aster. Si torna sempre a te, mio caro. E io mi sono sempre chiesta quale disturbo avesse questo caro ragazzo. Però in realtà sembra comunque, o come è noto al pubblico, perché poi che ne sappiamo della sua vita, però sembra aver avuto una biografia abbastanza, insomma, priva di scompigli, non lo so. È nato a New York da madre poetessa, artista visiva, da padre batterista, entrambi ebrei americani. Aster è il maggiore di due figli maschi. La sua famiglia si trasferisce brevemente a Chester, Inghilterra, per poi stabilirsi definitivamente nel Nuovo Messico, New Mexico, quando lui ha 10 anni. Fin da bambino sviluppa una passione per i film dell'orrore, fuori dagli schemi, e scrive fino al 2004 recensioni di film per il Weekly Alibi di Albuquerque. Si laurea in cinema all'Università di Belle Arti e Design di Santa Fe, venendo poi ammesso al AFI Conservatory, la scuola di specializzazione dell'American Film Institute, dove si laurea in regia. Ma lui si è fatto notare per la prima volta nel 2011 con il suo cortometraggio The Strange Thing About the Johnsons, che è fighissimo, recuperatelo, trapela in rete e diventa proprio virale a causa proprio degli argomenti provocatori trattati. Tra poco vi dico le altre curiosità rispetto a Hereditary. Che mi...

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Questa è
3: Urgentissima. È già tardi.
4: È già tardi, ma non è mai troppo tardi per la novità di questo venerdì 19 giugno 2026 su Radio Rock Italia.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Originaria della provincia veronese, dal 2022 si muovono nell'underground italiano riscuotendo un buon consenso, e questo nuovo singolo segna il primo passo di avvicinamento al loro disco di prossima pubblicazione, che si intitolerà Vedi e Credi. Anzi, Vedi Credi, senza... oggi mi piacciono le congiunzioni tantissimo. Cose da sapere un pochino più radicali, più profonde, curiosità su Ereditary. Innanzitutto, questo nostro carissimo Ari Aster, appunto, come dicevo, ha diretto questi cortometraggi all'inizio della sua carriera, incentrati su rituali e su traumi familiari. Lui coi traumi familiari ce l'ha, questo l'abbiamo evinto, l'abbiamo compreso anche con l'inizio di Midsommar, ma in generale anche tutto Midsommar. Però Ereditary è proprio su quello. Tra l'altro Ereditary esce prima di Midsommar, e questi cortometraggi, appunto, incentrati anche sui traumi, attingendo proprio da queste sue esperienze, quindi costruito Ereditary. E il direttore della fotografia, Pavel Pogorzelski, era proprio compagnetto di classe di Ari Aster ai tempi dell'American Film Institute Conservatory. E la colonna sonora è opera del sassofonista, compositore sperimentale Colin Stetson, veramente fighissimo, che ha lavorato con musicisti anche come Arcade Fire, Bon Iver e Tom Waits. Ari Aster ha iniziato a immaginare Ereditary, che sarebbe in italiano Le radici del male, dopo che la sua famiglia aveva attraversato una serie di difficoltà, eccolo qua il gossip, durate ininterrottamente per un periodo di 3 anni. Ha raccontato: la situazione era diventata davvero insostenibile, al punto che iniziammo a pensare di essere vittime di una maledizione. Quando si gira un film sulle ingiustizie della vita, il genere horror è un terreno di gioco molto particolare, questo in dubbio. È una sorta di spazio perverso in cui le ingiustizie della vita vengono celebrate, se non addirittura glorificate. E ha anche apertamente dichiarato di essersi ispirato ai film Gente comune di Robert Redford e Tempesta di ghiaccio di Ang Lee e In the Bedroom di Todd Field, che sono feroci drammi in cui generazioni di famiglie si confrontano con la morte, con le malattie mentali e con la violenza psicologica. E anche ad horror però di culto di anni 60 e 70, come il mio preferito in assoluto, che è Rosemary's Baby di Polanski, a Venezia un dicembre Rosso Shocking di Nicholas Roeg e Suspense di Jack Clayton. Mamma mia, che cultore, Ari, che cultore, Arianno.

Nella seconda parte di Eredita, le radici del male entra in una dimensione paranormale. Dice: volevo fare una mia versione della scena in cui Janet Leigh entra nella doccia, ha spiegato gli altri riferendosi a Psycho di Alfred Hitchcock, descrivendo la sua narrazione in un costante movimento. Ari Aster aveva creato, scusate se rido ma mi faccio ridere da sola, aveva creato delle biografie e degli antefatti dettagliati per i suoi personaggi ancora prima di scrivere la sceneggiatura, aveva anche preparato una che descriveva la sua visione specifica per la fotografia di Ereditary e le radici del male, appunto, ben prima di ottenere i finanziamenti, di trovare le location e iniziare le riprese. Era talmente appassionato e concentrato a dar vita alla propria visione che iniziò a contattare i potenziali collaboratori anni prima che il progetto ricevesse il via libera ufficiale dai produttori, appunto. E durante la fase di pre-produzione si rivolse a Steve Newburn, uno specialista degli effetti visivi di Toronto, che sarebbe Toronto, le cui miniature di Team America World Police lo avevano colpito molto moltissimo. La principale area di specializzazione di Newburn sono proprio il make-up e le protesi. Tra i film a cui ha lavorato più recentemente figurano proprio Suicide Squad e la serie TV 12 Monkeys. Oltre a ideare le miniature di Annie Graham, i diorami, i loro intricati decori e contenuti, Newburn ha contribuito anche a realizzare gli effetti speciali del make-up, appunto delle protesi, che hanno un ruolo centrale in alcuni momenti molto intensi della storia. Poi Aster ha preferito non introdurre nulla di troppo sinistro nella casa dei Graham, già che questo film appunto ricade nel genere cinematografico delle case infestate dagli spiriti. Dice: volevo evitare quei cliché, ovviamente niente pavimenti scricchiolanti, niente muri rovinati o architettura gotica, anche perché non sarebbe stato proprio da lui in generale come scelta estetica. Abbiamo cercato di trovare una casa vera, ma sarebbe costata più che costruirla di sana pianta. Se avessimo girato in una casa vera avrei dovuto demolire i muri per ricavarmi lo spazio necessario per girare il film nel modo in cui volevo. Avendo poi pianificato l'azione delle scene sin dall'inizio, è stato impossibile trovare una location. Sulla casa ha detto: ci sono molte scene dove le stanze sono create in modo da sembrare delle miniature e viceversa. Questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Tutto questo potevamo ottenerlo solo potendo rimuovere muri e soffitti. Ai casting, ovviamente, Toni Collette è stata scelta per prima. Che cazzo mi rido, non lo so. Gabriel Byrne per ultimo, e questo pure è comprensibile. Nel rapporto sul set con Byrne, Ari Aster ha detto: ho visto Crocevia della Morte un milione di volte quando avevo 15 anni, perciò è stato davvero surreale poter lavorare con Gabriel. Non so se la gente lo sappia, ma lui è un appassionato cinefilo. Tra una scena e l'altra non facevamo altro che parlare di Michael Powell, di Giorgio Pressburger e del cinema polacco. Ereditary ha costato circa 10 milioni di dollari.

0: Madame con Disincanto su Radio Rock Italia. Che cosa è successo? Non lo so, mi sono uccisa. Ho rotto le cuffie. Direttore, ho rotto le cuffie. Per favore, vieni a salvarmi.
1: Se un tipo sveglio sei e ben vedere sai, un amico speciale troverai. Un amico tuo e mio.
0: Basta, basta. Da che film è tratta questa piccola clip di tipo 5 secondi? Lo so, è difficile. 3791-600-190. Me la faccio un attimo risentire, ma sicuramente... aspetta.
1: Sai, un amico speciale troverai. Un amico tuo e mio.
0: Sta sfogliando un libro,
1: Il suo nome è...
0: No! Scusate. Se no vi avrei spoilerato. Stai calma però, Sofia. Allora, al 3791-600-190 di quale film si tratta? Se indovinate, vi racconto qualche curiosità. Allora, ho avuto il piacere di suonare le tastiere per questo brano di un mio carissimo amico che è un artista che recentemente ha fatto il suo release. Sì, è già indovinato, niente. Con le Alleonzia non si può giocare. Non si può giocare con te al 3791-600-190. Almeno non l'hai scritto bene. Almeno ti si può dire qualcosa. Ma insomma, sono cavilli. Alessandro Giovannini con la sua Limbo, per cui appunto ho avuto l'onore di il piacere di suonare il pianoforte e le tastiere. E comunque andate a recuperare tutto il suo repertorio, perché è veramente un bravissimo artista e sta solo all'inizio. Forse

nuovo di Alessandro Giovannini su Radio Rock Italia, appunto per cui ho avuto il piacere di mettere il mio pianofortino. Eccoci qua, ritorniamo a Urgentissima alle 14.07, venerdì 19 giugno 2026. Io ancora con voi fino alle 15 di questo pomeriggio, in attesa del Paolone di Censo con la sua quasi weekend. Si parla appunto di questo film, che ovviamente la Leonza ha indovinato subito. Sì, ok, è Babadook. Nel 2015 se ne è parlato moltissimo, perché in un certo senso ha proprio rivoluzionato il genere dell'horror, sia per quanto riguarda la trama e sia riguardo gli effetti molto molto spettacolari, diciamo così. Il film diretto da Jennifer Kent, poi non mi aspettavo che fosse una donna la regista, veramente una figata, ha proprio rivoluzionato tutto, anche il modo di guardarli gli horror, a parer mio. È stato diffuso in tutto il mondo, tra cui l'Italia, ottenendo un grande successo e riuscendo a farsi apprezzare anche per la sua semplicità. Quando è stato chiesto alla regista Jennifer Kent da dove avesse preso l'idea, ha rivelato che arrivava da un'esperienza vissuta da una sua amica, appunto. La regista ha dichiarato che ho un'amica che è una madre single, il cui figlio è stato traumatizzato da questa figura mostruosa che pensava di vedere ovunque in casa. E se questa cosa fosse reale a un certo punto, così ho realizzato Monster 2005 su questa idea, ma non potevo lasciarlo solo. Ci sono tornata sopra e ho realizzato Babadook. Ascoltiamoci questa Leon, ispirata al film Leon di questa band meravigliosa che sono i Melancholia, e poi vi narro altre curiosità.

0: che voce, senti che voce. Melancolia con Leon. E quando ascoltate il testo capite perfettamente che si tratta proprio del film. Cioè parla del film in maniera molto poetica, del film Leon di Luc Besson, con Jean Reno, capolavoro assoluto degli anni 90, primo film in assoluto in cui ha recitato Natalie Portman. Basterebbe questo. Comunque, l'innocenza di Samuel nel film Babadook avrebbe dovuto rappresentare proprio la parte, un ruolo che solo un bambino di 6 anni potrebbe avere. Quindi, come la regista ha dichiarato, sono stati fatti diversi provini a bambini di 8-9 anni, accorgendosi che a quell'età sono già fin troppo svegli per avere quell'innocenza richiesta. Alla fine l'attenzione si è concentrata su questo bambino prodigio, cioè un genio, che è Noah Wiseman, che aveva anni sia al tempo del provino che durante le riprese, aveva 8-9 anni. E, il film è distribuito da Koch Media e si trova in streaming su diverse piattaforme. E c'è questo mostro, diciamo, che tormenta i sogni di un bambino. Tra l'altro, la Rai ha censurato lo spot TV del film. Se la Rai arrivasse a censurare determinate scene di film, non è un fatto, diciamo, così assurdo. Però che arrivasse però a rifiutarsi di trasmettere un intero spot è un'altra cosa. Pare infatti che la TV di Bandiera si sia rifiutata meno di 24 ore prima della trasmissione dello spot, sebbene il film fosse stato classificato come per tutti. Questo non lo sapevo, devo dire che mi sembra un po' esagerato. Vabbè.
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città.

0: Rock Spot.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando
9: Urgentissima.
8: È già tardi.
10: C'è proprio il classicone adesso,
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: lasciatelo poi levare.
1: No.
0: Anne deve restare immacolato fino alla prima comunione.
1: Ti prometto che non lo sporcherò. Lasciamelo tenere ancora per un pochino, solo un altro pochino.
0: Un altro pochino. D'accordo. Torno fra qualche minuto. Non sederti per terra e non appoggiarti al muro.
1: No.

Cult di un film che dovete indovinare, mi dovete dire qual è, al 3791-600-190, la messaggistica WhatsApp di Radio Rock Italia, e 14:24, ancora ben 40 minutini scarsi con me e poi con il meraviglioso Paolo Di Cenzo con la sua meravigliosa, quasi weekend, e poi Emanuele Guzzardi, e poi ho dimenticato la Queen, la regina più assoluta, Irene Worms, dalle 20 alle 22 con la sua Mega Earth. Bene, indovinate questo film? Super cult, ovviamente collegato al tema di oggi, quindi horror nel contesto familiare, rapporti familiari, sicuramente anche qui c'è sì, del soprannaturale, ma comunque sempre come simbolismo, sempre come metafora. Vi aspetto, vi aspetto.

0: Allora, sei Fantastic 1000 su Radio Rock Italia, meravigliosa cantautrice, e c'è chi se l'è persa, quindi ve la rifaccio sentire al volo.
1: Ti prometto che non lo sporcherò, lasciamelo tenere ancora per un pochino, solo un altro pochino.
2: D'accordo. Torno fra qualche minuto. Non sederti per terra e non appoggiarti al muro.
1: No.
0: Ok, tanto so che la Leonza ha già indovinato, sicuramente. Vai, ti do qualche secondo, Ah, c'è qualcun altro che ha indovinato prima di te, finalmente! Sì, ovviamente si tratta del cult famosissimo di cui abbiamo anche di questo discorso e ridiscorso, che è The Others. Qualche curiosità, ovviamente, su questa meravigliosa pellicola di Amenabar. Sicuramente, ecco, sì, può essere magari una fiaba gotica. Ma perché ancora oggi, più di quasi 20 anni praticamente dall'uscita nei cinema statunitensi, un punto di riferimento per il cinema horror contemporaneo? E la Leonza che fa, è ovvio per te, perché sei il genio cinefilo, ma mica per tutti. La trama semplice ma efficace, aggiornando il mito della ghost story, omaggio a classici come Suspense di Jack Clayton, Il Sesto Senso di M. Night Shyamalan, ne apre la porta ai film dell'orrore più recenti come The Orphanage e Il Labirinto del Fauno di Guillermo del Toro. Tra urla improvvise, inquietanti apparizioni, colpi di scena, ha conquistato pubblico e critica, ma soprattutto per il simbolismo, per il significato profondo che ha, incassando 200 milioni di dollari in tutto il mondo e consacrando l'autore di Apri gli occhi tra i maestri del brivido. E poi c'è una Grace Kelly a tinte horror, praticamente, perché c'è questa Nicole Kidman meravigliosa per l'interpretazione di The Others. Ha ricevuto una nomination ai Golden Globes, un traguardo raggiunto attraverso gli sguardi gelidi, urla improvvise, conturbanti ossessioni di Grace Stewart, l'algida prigioniera inglese. E tra poco vi narro qualche altra curiosità. Io sono Il Viaggio, una delle ultime perle di Caparezza su Radio Rock Italia.

io sono il Biagio Caparezza e dicevamo di appunto The Others, che ripercorre la strada del sesto senso di M. Night Shyamalan, che pur anticipando lo scioccante finale della pellicola con Nicole Kidman ne lascia immutati il fascino e il mistero, perché l'ingranaggio costruito da Amenabar, rilancio delle atmosfere che ovviamente vanno oltre anche il vedere la gente morta, perché si tratta di un film sicuramente dal sapore super hitchcockiano, che seduce e inquieta come pochi horror degli anni 2000. A me piace tantissimo anche la fotografia, la scelta dei colori, la scelta dell'estetica. Il disturbante prologo segnato dalle urla di Grace all'inizio, proprio inizio di The Others, anticipa proprio l'incubo creato da Amenabar, proprio un climax o una climax, perché a quanto pare si può dire in tutti i due modi, di orrore che sin dall'arrivo dei domestici interpretati da Fionnula Flanagan, si chiama proprio Fionnula Flanagan, non è un personaggio di Macho Capatonda, è proprio Fionnula Flanagan, Eric Sykes ed Elaine Cassidy, consolida alcune delle regole simbolo dell'horror contemporaneo. Ognuna delle 50 porte presenti nella casa deve essere chiusa a chiave prima che un'altra venga aperta, le tende devono essere sempre abbassate, queste misure sono necessarie, sufficienti queste poche righe di sceneggiatura per rendere gli avvenimenti di Mrs. Stewart profondamente malvagi e inquietanti. E più simbolica e terrorizzante la sequenza in cui Grace, richiamata da una melodia, apre la stanza del pianoforte. Quella è una delle mie scene preferite. Nessuno sta suonando, ma qualcuno qualcosa la scaraventa a terra, svelando l'oscura verità sulle storie raccontate da Anne alla China Man al piccolo Nicholas James Bentley. Poi Amenabar raggiunge l'acme proprio

del terrore quando Anna, avvolta nel candido abito della prima comunione, che è la clip che vi ho fatto ascoltare poco fa, assume le terrificanti sembianze di una donna anziana, una sposa fantasma che con le mani avvizzite, una delle scene più inquietanti, altro che film da giapponesi di mostriciattole che vanno per le scale con le mani, cioè niente proprio a che vedere, altri livelli. E un'immagine scioccante che ancora oggi appunto fa gelare il sangue. Nel 2003, terzo capitolo del franchise di Scary Movie, prese di mira infatti The Others, realizzando la parodia con Charlie Sheen nei panni di Grace Stewart, sempre vincenti loro.

Detto Schiavo, sta arrivando Cigno, ancora ben 22 minuti insieme a me e Sofia Baldolini con Urgentissima. Vi faccio compagnia fino alle 15 di questo pomeriggio, venerdì 19 giugno 2026. Si parla di horror in contesti familiari, non si può non parlare di Dogtooth, che non è in realtà horror, ma più forse thriller bianco, psicologico. Costruisce uno dei ritratti più inquietanti della famiglia contemporanea. I genitori controllano ogni aspetto della vita dei figli, manipolando, si tratta di Lanthimos, di Yorgos Lanthimos, quindi mica bruscolini, manipolando linguaggio, conoscenza e percezione del mondo. L'orrore nasce dall'uso dell'autorità familiare come strumento di dominio assoluto, ad esempio come il film drammatico Miss Violence, che però lì è solo dramma assoluto e basta. La casa diventa un universo chiuso in cui la realtà viene continuamente riscritta, e l'opera mostra come appunto la famiglia si possa trasformare proprio in una struttura gerarchica, autoritaria, soprattutto capace di produrre paura senza ricorrere ad alcun elemento soprannaturale. La violenza infatti non è assolutamente fisica, ma epistemologica, perché i figli vengono privati proprio degli strumenti necessari per interpretare il mondo. In questo modo il film riflette sulla relazione tra educazione, potere e controllo. Anche Us di Jordan Peele è in questa cernita, diciamo, in questa, può essere annoverato tra questo elenco, in questo elenco, e la famiglia protagonista si trova di fronte a una versione speculare mostruosa di se stessa. Il doppio diventa una metafora delle contraddizioni nascoste sotto la superficie della vita domestica, e Peele utilizza il genere horror per interrogarsi sulle identità collettive e sui privilegi sociali, esattamente come fa in Get Out, Scappa.

14.43 e si parla appunto di questi horror. Io continuo a cercare di rompere le cuffie, va bene. The Lodge, l'opera esplora le fragilità delle famiglie contemporanee attraverso una situazione di isolamento estremo. Ripeto, The Lodge, non tutti l'hanno visto, quindi in caso recuperatelo. Sì, secondo me è valido, tra l'altro. La convivenza forzata tra una futura matrigna e due figli incapaci di accettarla genera una spirale di sospetto e ostilità. Loro nasce dall'impossibilità di costruire nuovi legami dopo una perdita traumatica. Appunto, la casa di montagna si trasforma in uno spazio psicologico in cui lutti e rancori emergono senza mediazioni. Il film mostra come la famiglia ricomposta sia spesso attraversata da conflitti identitari molto profondi. La paura poi non deriva da una minaccia esterna, ma dall'incapacità dei personaggi di riconoscersi reciprocamente come membri dello stesso nucleo. Molto lento, ragazzi, io l'ho trovato un po' lento, però sicuramente valido. Ma da questo andiamo al capolavoro assoluto, che è The Shining, l'orrore domestico, che raggiunge proprio una delle sue formulazioni ovviamente più celebri in assoluto. Jack Nicholson, in questa figura paterna tradizionalmente associata alla protezione, specialmente in quegli anni, diventa il principale pericolo per la famiglia. Kubrick mostra proprio il progressivo collasso dell'autorità genitoriale, ma e anche l'affetto di un marito, così comunque come dovrebbe essere concepito canonicamente in quell'epoca storica, che sono comunque gli anni 70, e anche trasformazione della casa temporanea in uno spazio di persecuzione. Infatti l'elemento più inquietante non è certo l'hotel infestato, ma il deterioramento dei rapporti familiari.

0: Rock Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
3: Questa è
4: urgentissima. È già tardi.
5: È già tardi, ma non per maledette parole di Amalfitano, graditissime dal qui scottante Paolo Di Cenzo, che tra poco vi terrà compagnia dalle 15 alle 17 con la sua quasi weekend.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Ma che c'hai da dire?
1: No, no, figurati.
0: No, no, parla.
1: Niente, grande Amalfitano che... Ha fatto il pezzo dell'estate. Questo
0: io,
1: è solo
0: mio amico Gabriele Amalfitano.
1: Ciao Bardolini, come stai?
0: Mamma mia, benissimo, prima che arrivassi tu, stavo così bene. Invece poi sei arrivato, adesso sto male.
1: Ma perché? Ma che ti ho fatto? Ma scusa,
0: ora faccio come le mogli passive-aggressive e ti dico, lo dovresti sapere cosa mi hai fatto.
1: Ma io non ti vedo da un mese, che cazzo dici?
0: Esattamente come risponderebbe un marito alla moglie passive aggressive. Ma io non so niente, non ho fatto niente. Invece,
1: ma è vero che non so niente. Scusa.
0: Guarda.
1: Scusami, c'è tanto, cioè,
0: mentre
1: così,
0: gira il suo caffè,
1: sta
0: facendo finta di essere innocente.
1: Ma che insulto mi hai detto prima? Che sembro.
0: Ho detto, sai come capita l'azienda?
1: Capita l'azienda? Ma come parli? Cioè, ma che cos'è?
0: Sa papà amico di capita l'azienda.
1: Sai che sembri quando parli così? Dado? Fa riderissimo.
0: Sì, è vero.
1: In effetti fa riderissimo.
0: Insomma,
1: stai,
0: che hai fatto in questo mese? Dimmi un po', raccontami un po'.
1: Beh, proprio due persone che non
0: sai che, prima che, quando, prima che arrivassi ti ho elogiato.
1: Hai fatto bene.
0: Ho detto che eri meraviglioso e che avevi la meravigliosa quasi weekend. Ho usato solo l'aggettivo meraviglioso.
1: Perché
0: però
1: quello
0: con
1: conosci
0: altri.
1: Alla fine.
0: Esatto,
1: perché
0: non conosco, sai, altri aggettivi.
1: Io non ho soldi, però, poi lo sappiamo.
0: Dammi i soldi invece.
1: Io e te abbiamo in comune tanto. Ma soprattutto il fatto che non tocchiamo il denaro,
0: esatto.
1: Non frequentiamo il denaro, secondo me è importante.
0: Frequento, grazie.
1: È importante.
0: Come avessi accettato?
1: Hai 7.000 lire? No, non ce l'ho 7.000 lire. Perché non ce l'hai? Perché non ce l'ho? Perché
0: esatto.
1: No, io il denaro perché non lo tocco. Fatti affari tuoi, io il denaro non lo tocco. Questa cosa ce l'abbiamo in comune. Questa cosa ce l'abbiamo in comune.
0: Sì, sì, sì. Ma non solo questa, non solo questa. Che certo.
1: l'idiozia.
0: La simpatia.
1: Anche
0: l'antipatia.
1: Il sapere di cinema, ad esempio, abbiamo in
0: sapere
1: comune.
0: Di cinema, sì, sapere è vero. Anche se io sono un nerd sugli horror e tu a te invece non ti piacciono.
1: No, a me piacciono gli horror quelli veri. A te ti piacciono gli horror quelli di Truffaut.
0: Ma che cazzo dici?
1: No, perché c'è questo film, dovete sapere, amici, questa cosa di Truffaut, questa cosa...
0: Ma Truffaut non fa gli horror, vabbè, ha mai fatto gli horror,
1: ma
0: Truffaut.
1: Ma che c'entra, per fare una cosa di classica,
0: vedi che
1: no?
0: Non sai un cazzo, Truffaut è la nouvelle vague,
1: ma
0: non c'entra nulla.
1: Lo vedi come caschi? Sei proprio un piccione, Baldolini, sei proprio un piccione.
0: E tu sei proprio un piccione, diciamo.
1: Su questo è tristemente vero. Ma quindi metti quella al cielo solo, riesci a mettere un pezzo buono?
0: Hai visto? Io fuori la diretta ti rompo il culo.
1: E ti colle del momento, perché sì. Sono arrivato io.
0: I colle del momento
1: su Rock Italia.
0: Vai, fammi un po' di rap sopra questo intro, vai.
1: Io sono Sofì Baldolina, la regia, no, la regina di Balduina. Sono troppo figa, sono troppo meravigliosa, conosco due aggettivi e poi non la so fare più la rima.
0: Ma tu sei un grande
1: ma non c'è un intro in questo pezzo.
0: Questo è l'intro, era l'intro.

0: bello su Roma con il freestyle in omaggio di Paolo Di Cenzo pure. Mamma mia, come
1: in omaggio un parde.
0: Ah, te devo pure dai soldi.
1: È una cosa simbolica. Una cosa simbolica.
0: Abbiamo adesso detto che non frequentiamo il danaro.
1: Ah, è vero. Tu sei quella che come me non frequenta il danaro.
0: Stai calmo, che ti chiamo le guardie.
1: Ma non sai che chiami le guardie.
0: Le guardie del corpo.
1: Ma non, sì, del corpo.
0: Della corpo, come diceva quell'altro.
1: Che è Nouvelle Vague.
0: Esatto.
1: Anche il corpo. I
0: famosi horror di Truffaut. Ma voglio cercare horror, mo cerco su Google.
1: Ma non ha fatto gli horror Truffaut.
0: No, molto lo trovo, molto lo trovo.
1: Non è che l'ha detto la radio.
0: Vediamo se digito Truffaut horror, che cosa mi compare.
1: Ti viene fuori tanta roba, perché secondo me Truffaut, mamma mia.
0: Allora, France horror, Eros, thrilling, il vero Hitchcock ce lo spiega Truffaut. Vabbè.
1: Ma secondo me possiamo farne meno. Ce la possiamo tranquillamente.
0: Già la vita è abbastanza difficile.
1: Esatto, già la vita è una merda. Non è che non è che Truffaut mi deve spiegare Hitchcock, che alla fine, cioè, Hitchcock che cos'è? Ducelli per strada che ammazza le persone, la stronza dietro la tenda che piana coltellata.
0: Ti prego,
1: altro
0: no,
1: che se fai cazzi
0: allora,
1: se
0: tu devi, se tu devi denigrare Hitchcock, io mi alzo e me ne vado, eh.
1: Ma no, stai qua, stai tranquilla, che nessuno denigra.
0: Non tutti
1: Hitchcock.
0: Sanno che sono seduta. Io sto seduta, mi alzo e me ne vado.
1: Hitchcock spiegato ai giovani ascoltatori di Radio Rock Italia.
0: Fammi Hitchcock, allora, Tamarro.
1: No, adesso Tamarro.
0: No, io voglio Tamarro.
1: Educato, carino.
0: Palla, noioso.
1: È noioso. Vabbè, ok.
0: Fammi Tamarro.
1: Allora, raga, dovete sapere che nei film di Hitchcock c'è sempre la stessa cosa. Una stronza e uno stronzo che morono. Allora, una volta una muore che si sta a fare la doccia, che pare che se la fa solo lei tutta la vita, in tutto il mondo pare che c'ha solo lei, ci mette un'ora, arriva Anthony Perkins, la azzaccagnata e tutti a casa, butta entra al fiume.
0: Mica solo una
1: zaccagnata. Svariate,
0: svariate.
1: Tre soldi. Questa è Psycho. La finestra sul cortile. La finestra sul cortile è una stronzata. È uno, che si è fatto male col monopattino. E abita in un paese, in un cortile, davanti a un cortile, dissociati, dei disagiati, dei poracci. E lui si fa i cazzi di tutti. Del cane, del signore, da signora, di quella da sola, di imbriacona, di quell'altra. Alla fine uno muore, perché prima o poi uno deve morire. E poi, con tutto che si sta a fare i cazzi, e l'altro cascate sotto. E questa è la finestra del cortile. Poi abbiamo gli uccelli, capolavoro.
0: Gli uccelletti.
1: Ci stanno un po' d'uccelli che a un certo punto sbroccano e se la prendono con la gente. A un certo punto Hitchcock dice...
0: Gabbiani del Tevere.
1: Sono tipi gabbiani del Tevere, che stanno più cazzati. A un certo punto Hitchcock
0: del
1: dice,
0: solito.
1: Quasi quasi ci faccio un film, lo chiamo Gli Uccelli.
0: Ma lo sai che tu sei un cazzo di genio? La gente ti sta sentendo male al 3791.
1: Truffaut, devi dire Truffaut a spiegarmi Hitchcock. Hitchcock può spiegare Truffaut,
0: ci
1: è diverso.
0: Ci ha truffoato.
1: Ti posso dire una cosa in amicizia?
0: Dimela.
1: Mi sei mancata da morire.
0: Mi sei mancata tanto. Cercherò di non lasciarti più. Paolo Di Cenzo, è quasi weekend dalle 15 alle 17.
1: Vero.
0: Purtroppo senza me, ma nei miei pensieri e nei suoi.
1: Vabbè, non ti puoi fare 10 minuti?
0: No.

0: hai 5 minuti perché volevo dirti due cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?
1: Addirittura, dai!
2: Ciao, Shorty. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
3: Nelle profondità dell'inferno!
4: Sceglielo!
5: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
6: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carras. Vorresti lasciarlo essere?
7: Avete ascoltato? Urgentissima!
1: Vero.
7: È già tardi.
8: È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
1: E ce n'è.
9: Let's go.
1: Eccoli qua, venerdì 19 giugno, l'anno è il 2026, 15:09 in questo momento, 09 spaccate, puntuali come un treno svizzero. Arriviamo noi di È Quasi Weekend, arrivo io di È Quasi Weekend, poi fai meno, stai più calmo, stai più tranquillo, collega il cervello prima di parlare, tutte queste cose qua che si dicono quando si insulta qualcuno per radio. Come fare ad insultare Paolo Di Cenzo per radio? 3791 600 190, il modo è sempre lo stesso. Prendete il vostro bravo WhatsApp, scrivete 3791 600 190 e scrivete tutti gli insulti che vi pare. Lo sapete che non filtriamo mai nulla. Detto questo, anche oggi giro di Roma virtuale, ma non troppo, perché vi racconterò tutti gli eventi che si possono frequentare, visitare, fare, dire, raccontare in diretta, in dal vivo. Non c'è niente di particolare, in realtà c'è il Pride che la fa da padrona su tutti. Abbiamo provato a fare anche una strada al centro, la Gay Street al centro, ma è tutto bloccato. Sappiate che se dovete fare il centro troverete tutto bloccato. Vediamo un po' se abbiamo un po' di base. 3, 2, 1, ce l'abbiamo? Proviamo. Oh, mi sento più a casa. Sai che la canzone, la base della sigla mi mette sempre un po' di agitazione, perché bisogna fare l'apertura e poi ci sono cose da fare, persone da vedere, cose da raccontare, musica da passare, c'è un sacco di roba da fare insieme tra le 15 e le 17. Questo è Quasi Weekend, tra poco cominciamo con la musica, anzi subito cominciamo con la musica. Ero venuto con l'idea di passare qualcosa di Vasco Rossi, la regia automatica mi ha accontentato senza che io neanche chiedessi, e quindi è arrivato Vasco Rossi. Un attimo di paura che non fosse lui, in realtà comincia così. Proprio questa bollicina del 1984-85, mi sembra. Adesso vado a controllare e poi ve lo dico. Va bene, 3791-600-190 per i vostri saluti a buffo, per gli insulti a buffo, fate un po' come vi pare. Io sto qua fino alle 5, sono qui con voi, Radio Rock Italia. Spazio.

0: Rock Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: State ascoltando È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
6: E come vi dico sempre, ci sono un sacco di cose che non sappiamo sul venerdì. Quello che sappiamo però per certo è facile che alle 15:15 c'è il break e subito dopo c'è il classico classico bello tosto, questo qui di De Gregorio, arriva la donna Carlotta.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

Mamma mia, che pianto! Avete vomiciato durante la notte della Donna Cannone? Io mi sono fatto un pianto. Ogni volta che sento questa canzone, vi racconto un po' di cazzi miei, va? La Donna Cannone era la canzone dei miei genitori, e quindi tutte le volte che, dopo che si erano lasciati i miei genitori, tutte le volte che mia mamma sentiva la Donna Cannone, si metteva a piangere e piangeva e grondava lacrime di dolore. Io dicevo: guarda, mamma, che è meglio! È meglio se non state più insieme, che due persone che litigano non devono stare insieme, secondo me. È giusto così. Va bene, diamoci un po' una sferzata, va. 15:23 arrivano i Comacose. Mona Lisa.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Anche io non amo e faccio solo l'amore. Anzi, non amavo e facevo solo l'amore. Adesso né uno né l'altro. Vabbè, 15:26, non mi imbruttire, non mi imbruttire. C'è qua la signora Ananas, il nostro pubblico. Oggi la signora Ananas che mi ha imbruttito pesantemente. Lo sai che sono fortemente innamorato, dottoressa Ananas. Va bene, 3791-600-190, siamo fatti abbondantemente gli affari nostri per radio anche oggi. Andiamo a leggere un po' di messaggi, andiamo a fare un po' di saluti. Ah, c'è qualcuno che se la ride abbondantemente, penso che questo fosse per Sofì, il messaggio di quando stavamo giocando in diretta io e Sofì. E poi, buongiorno Paolo, buongiorno Isa. Messaggio uguale, buongiorno Paolo da Isa e buongiorno Paolo da Cri. E buongiorno anche a Cri. Mannaggia la paletta, allora dimmi che non è vero che tutte le volte che c'è Sofì Baldolini mi va in catalessi. Ma non ero in catalessi, stavo lavorando, insomma, stavo giocando con Sofì. Certo, quando c'è Sofì il mondo è più divertente e più colorato. Il mondo radiofonico almeno è più colorato e più divertente. È vero. Quando c'è Sofì sono particolarmente allegro. Va bene, visto che c'è qua la signora Ananas, cara signora Ananas, ti faccio ascoltare un pezzo di Nasca che poi abbiamo scelto insieme, che si chiama Horror. Mi sa che non l'ho mai passato. Mettiamo Nasca, che è proprio bravo, proprio bello, proprio forte, soprattutto molto bello.

Nasca su Radio Rock Italia alle 15.31, oggi venerdì 19 giugno, venerdì che se ne sta andando nel nostro pomeriggio insieme abbastanza tranquillamente. Allora, vi stavo raccontando, vi stavo iniziando a raccontare un po' del Pride che comincia in realtà oggi, perché oggi sulla Croisette, quindi in via dei Terme di Caracalla a Roma, c'è un tributo che io vorrei andare a vedere molto molto volentieri, perché alle 21.30 c'è Back to Spice, il tributo alle Spice Girls. Secondo me è una cosa da andare a vedere assolutamente, quindi l'apertura è abbastanza importante per oggi. Poi domani alle 11.30, quindi domani in mattinata, c'è una cosa che si chiama Tua Madre Lo Sa, pranzo con le Queens, secondo me anche questo. Ma in realtà, ragazzi, il Roma Pride credo insomma che meriti davvero tutto, non si può tralasciare niente. Anche perché domani alle 21.30 noi non ci saremo, io e Michael non ci saremo, però alle 21.30 domani, perché abbiamo un matrimonio, pensate, domani abbiamo un matrimonio alle Terme di Caracalla durante il Pride, cosa tremenda, con tipo 38 gradi previsti, sarà un'ammazzata veramente. Tutti vestiti, poi no, tutti eleganti, tutti precisi, carucci e pettinati, come diceva qualcuno che non c'è più. Però domani sera alle 21.30, per chi non venisse al matrimonio, di cui parleremo dopo, che voglio fare degli auguri in diretta a Cristiana e ad Alessandro, domani c'è Corindo Salvador, che è un'esibizione che non si può assolutamente perdere. Poi ve ne parlo bene, 15.32 arrivano gli Zen Circus.

Mi ricordo, caro, Andrea Pino, di quando avevo 20 anni. Erano circa 8-9 anni fa. Ho un ricordo molto nitido dei miei 20 anni. Mamma mia, magari fosse vero. Lo dico a tutti i ventenni, se ci sono, non so se i ventenni ancora ascoltano la radio, non lo so, non ne ho assolutamente la percezione, però sicuramente se avete 20 anni godeteveli tutti, perché poi dopo inizia, la vita inizia a correre, inizia a mordere. Ed è sempre tutto molto divertente, è sempre bellissimo di vivere la vita, però insomma viverla a 20 anni è diverso rispetto a viverla a 50 o 45. Vabbè, lasciamo perdere questo momento di nostalgia e colmiamo questo momento di grande tristezza con Vintage Violence di Piccolo Tramonto Interiore, un pezzo che io sinceramente adoro.

0: Piccolo tramonto interiore, un pezzo clamoroso secondo me, almeno dei Vintage Violence, e qui su Radio Rock 46 secondi dopo le 15.39, quindi sono praticamente le 15.40. Vi volevo leggere un po' come è organizzato il Pride Roma, il Roma Pride 2026. Inizia contro la rovescia, andiamo su Roma Today come facciamo poi spesso. Inizia contro la rovescia per la parata del Roma Pride 2026. Domani, sabato 20 giugno, il corteo arcobaleno partirà alle 15 da Piazza della Repubblica. Belli freschi, alle 15 mi sta bene domani. Dovresti tipo 47 gradi per domani pomeriggio, sabato 20 giugno. Per raggiungere Viale delle Terme di Caracalla, dove da settimana è stata allestita la Pride for a Set di cui vi parlavo prima. All'evento sono attese almeno 15.000 persone e ci sono tutti ovviamente i riferimenti delle chiusure stradali. Dopo Annalise Rosvillen, questa nel corteo potrà contare su tre ambassador ufficiali: Levante, Francesca Michelin e Margherita Vicario. Parlavamo settimana scorsa proprio di Margherita Vicario, che non abbiamo fatto in tempo ad intervistare proprio qui dalle frequenze di Radio Rock Italia. E ci sarà anche l'associazione LGBTQ+ ebraica Keshet Italia, che grazie alla mediazione fatta dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricucito con l'organizzazione del Pride e sfilerà in uno spezzone protetto. Alla manifestazione parteciperà anche quest'anno il primo cittadino di Roma. Adesso io non so come gestire radiofonicamente il discorso dello sfilare nell'ambiente protetto, insomma evidentemente siamo arrivati anche a questo, insomma ne abbiamo parlato parecchie volte qui da queste frequenze, però insomma non lo so, è molto particolare il fatto che si debba sfilare in un ambiente protetto, soprattutto in una festa bella come il Roma Pride di quest'anno, bello come tutti gli anni. A proposito di Pride, arriva la Carrà.
1: Sono qui con un pizzico di nostalgia.

Vabbè, stavo leggendo un po' delle dichiarazioni delle madrine del Pride di quest'anno, insomma c'è qualcosa di molto interessante detto anche da Francesca Michelin, adesso finisco di leggerle qui con i miei amici in privato e poi le condivido ovviamente anche con voi. Però ho pensato, anche l'abbiamo fatto anche settimana scorsa, facciamolo anche questa settimana, un po' di musica frocia che ci sta sempre bene. Abbiamo cominciato ovviamente con Raffaella Carrà, avanti con la rappresentante di lista.

0: Rock Sport.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAEG 293. Rata finale €11.353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Questo è quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
5: E alle 15.49 arriva il primo dei due, delle due novità che ascolteremo quest'oggi insieme. Questo è Frisari, progetto pop. L'ascolto con voi la prima volta.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Potevi dirmelo che mi sarei incastrato dentro un progetto pop. Stai performando bene e non ne dubito. E che l'ultima volta sembravi limpido. Mi sento fortunato e non sono l'unico ad accettare il fatto che poi non luccico.

lui è pugliese, ma abita a Milano. Questo pop è estratto dal progetto pop, è estratto, il primo estratto dal suo nuovo disco, si chiama Provare ad essere felici. È un pischello, Francesco Frisati, perché classe 1996. Beh, pischello, insomma, pischelletto, giovanotto. Allora, vi dicevo delle dichiarazioni delle tre madrine del Roma Pride 2026. Cominciamo da Levante. Mi considero una transfemminista e quindi amo il pensiero d'azione e l'azione di poter vivere il contesto delle persone trans e queer, ha detto Levante durante la conferenza stampa di apertura del Roma Pride. E ho sempre la sensazione che la comunità LGBTQ IA+ soffre di una sorta di geolocalizzazione, come se al di fuori di contesti importanti come Roma e Milano fosse invisibile al resto del paese. Voi avete questa percezione, questa sensazione? Perché se lo dice poi una delle madrine, insomma, ci può assolutamente stare. Andiamo avanti. Mentre Francesca Michelin ha sottolineato: credo che dovremmo forse smetterla con il termine inclusione, che suggerisce una visione normocentrica, come se ci fosse qualcuno che a un certo punto ha deciso: ah sì, ti accetto lo stesso. Invece noi conviviamo nella diversità con una moltitudine di persone, ognuno ha la sua storia e identità. E Margherita Vicario ha sottolineato come sia importante fare campagne di accoglienza, sensibilizzazione, perché ci sono ancora troppi stigmi e pregiudizi sulla comunità e sul sesso. Io sono d'accordo, ovviamente, come si può non essere d'accordo con tutte e tre le madrine del Roma Pride. A proposito di una delle tre madrine, perché della Michelin e di Margherita Vicario purtroppo non abbiamo niente in radio, ascoltiamo Levante.

0: E rimasto da solo non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Eccoli qua, Radio Rock Italia, abbiamo ascoltato anche Levante, una delle tre madrine del Roma Pride del 2026. Ovviamente, a parte tutte le cose che vi ho raccontato, tutti gli appuntamenti che vi ho elencato, leggendo in particolare da Roma Today, che è poi un po' il nostro sito di riferimento per quasi tutti quelli che sono gli eventi che seguiamo a Roma, ovviamente c'è la Gay Street, quindi davanti al Colosseo c'è tutta la Gay Street disponibile con locali, con, abbiamo visto insomma oggi passando con la mia compagna, abbiamo visto il palco montato, tutto a modino, tutto pronto per la partenza di questa sera. Se volete però andare a vedere, cosa che mi piacerebbe moltissimo fare anche a me, se volete andare a vedere il tributo alle Spice Girl, dovete andare però in quel di Via delle Terme di Caracalla, per ovvi motivi di contenimento e di spazi. Intanto a 3791-600-190 c'è Isa che mi manda una foto. Chi è questa signora qua? Fammi vedere. Dimmi, allora, guarda una foto della cantante, dei rappresentanti di lista. No, ma la rappresentante di lista è una cantante, lei, basta, rappresentante di lista. E poi guarda Sofì Baldolini e dimmi se non si assomigliano. Effettivamente c'è una certa somiglianza, Isa, hai ragione. Poi devo salutare Alessandra da Verbania. Ciao Alessandra, ben arrivata da Verbania. Tempo fa, sempre la stessa domanda facciamo a chi scrive da fuori. Noi abbiamo a Roma oggi, abbiamo un sole con tipo, quanti gradi ci sono, Ananas? 38, 37, 37 gradi fuori. Fa caldissima, una giornata meravigliosa, ovviamente spero che sia bella così allo stesso modo anche dalle parti del Lago Maggiore. Continuiamo la nostra puntata, un pezzo di puntata un po' froce, andiamo da Donatella Rettore, questa è la sua Cobra. Il Cobra.

0: Il Cobra di Donatella Rettore, 16.01, mi sono un po' perso in chiacchiere, stavo cercando un pezzo di Achille Lauro che volevo ascoltare, che si chiama Maledetti Giovani, ecco come si chiama, no, dannati, maledetti, come sono, lo dica al microfono, come sono i giovani, se lo ricorda? Lo dica al microfono?
1: Non me lo ricordo.
0: Non me lo ricordo giovani, vabbè, una cosa di Achille Lauro con i giovani, adesso giuro che lo trovo, anzi... Siccome sono pigro e non mi va di andarlo a cercare su internet, me lo dite voi come si chiama il pezzo quello con i giovani di Achille Lauro? 3791 600 100. Oh, ragazzi, ci sono 40 gradi anche a Roma, cioè anche nello studio di Radio Rock. Dai, non c'ho voglia di fare un cazzo. Lo possiamo dire? Si può dire una volta, non c'ho voglia di fare un cazzo. Oh, lo strilliamo. Paolo Dicenza oggi non c'ha voglia di fare un cazzo. Va bene, Gianni Nannini, ma che è meglio?

Vabbè, stavo un po' leggendo le deviazioni dei vari mezzi per domani, per il Pride, per il Roma Pride del 20 di giugno. Ed è veramente complicato leggervele tutte quante. Però insomma, se siete soliti passare tra Via dei 500, Via Einaudi, Piazza della Repubblica, insomma tutte quelle strade lì che vanno proprio da Piazza della Repubblica, da cui partirà alle 15 il corteo colorato che arriverà fino alle Terme di Caracalla, se siete soliti prendere i mezzi, andate un po' sul sito del Comune di Roma, insomma sui vari link di infotraffico, perché domani è veramente tutto congestionato, tutto deviato. Bene, detto questo, stavo leggendo anche cos'è Back to the Spice, la cosa dove vorrei andare io, ma domani sera non possiamo farlo con i miei amici, quindi ve lo leggo e lo sogno soltanto. Wanna Be, sempre Back to the Spice, la serata tributo dedicata alle Spice Girls, l'iconica girl band che ha segnato un'intera generazione trasformando il pop attuale in attitudine, amicizia, libertà e puro empowerment. Una notte per cantare a squarciagola, ballare senza dignità sulle hit che sappiamo tutte a memoria e lasciarsi travolgere da tutta l'energia irresistibile di un immaginario che continua a farci sentire invincibili. Mamma mia, quanto ci vorrei essere! E niente, domani sarà... la vedo veramente dura riuscire a essere per le 21.30 dalle parti di Caracalla. Voi che potete, domani prendete, muovete il culo, portate le chiappe fuori da casa e andatevi a vedere il concerto tributo alle Spice Girls, Back to the Spice, perché domani Roma sarà tutta completamente colorata di arcobaleno. Arriva Achille Lauro. Era incoscienti la parola, incoscienti. Altro che rincoglioniti giovani, incoscienti, rincoglionito sono io.

Vabbè, me lo state scrivendo da tutte le parti. E incoscienti, incoscienti. Ho capito, incoscienti giovani. Vabbè, uno si può anche... si può anche sbagliare, si può anche dimenticare una parola. Troppe cose mi scordo io. Fosse una cosa di Achillone e basta. Mamma mia, Achillone is in the air. Scrive qualcuno a 3791-600-190 Isa. Pensare che io a Biagio Antonacci non ho mai dato una lira come performer. Beh, insomma, dai, Biagio Antonacci, non dare una lira come performer, no. Ma come autore è un grande. Ha trasmesso la stessa arte al figlio. Io non sapevo che incoscienti giovani, non sapevo l'avesse scritta il signor Paolo Antonacci. Complimenti ovviamente alla penna figlia d'arte, alla penna figlio d'arte. Non voglio dire che sono il biografo ufficiale di Achille Lauro, perché Ligabue potrebbe offendersi. Ha chiamato Ligabue, ha mandato un messaggio, ha detto: guardate che insomma, cioè, se c'è una biografa ufficiale di qualcuno è Isa, ed è la mia biografa ufficiale, non mi frega niente di Achille Lauro. Va bene, andiamo avanti con la musica, poi andiamo a farci un bel giro dalle parti delle cose che si possono fare a Roma. In realtà ci abbiamo fatto una puntata quasi intera sul Roma Pride. Spero che sia passato per radio il messaggio che insomma il giorno del Pride a Roma è un giorno particolarmente bello, particolarmente colorato, particolarmente allegro, almeno per quanto riguarda il sottoscritto. Le feste gay sono decisamente, si può dire gay per radio? Sì, sono decisamente le feste più divertenti, c'è poco da fare. Ciao, un saltino indietro nel passato, andiamo al 1977 o 78, insomma qualcosa 70 e giù di lì. Ce ne andiamo dalle parti di Napoli, lui era Alan Sorrenti e questa era Figli delle Stelle su Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca maxi space, terzo cesto space clean in classe A a €549 fino al 25 giugno. Unieuro.
4: State ascoltando? È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
5: Eccoci qua, il secondo dei classici che ascolteremo quest'oggi. Arriva Samuele Bersani, questa era Che Vita. Mamma mia, quanto tempo è passato.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Samuele Bersani su Radio Rock, il nostro secondo ed ultimo classico per quanto riguarda la programmazione con il sottoscritto. Altri ne verranno durante la Rocky Prima 500 e durante la trasmissione di Irene. Però per quanto riguarda me abbiamo ascoltato sia la Donna Cannone sia Che Vita. Bene, è arrivato un momento particolare, cari ascoltatori, perché oggi 19 giugno è il giorno, la vigilia si dice, il giorno prima, anche per quanto riguarda il matrimonio, sì, è la vigilia del matrimonio di Cristiano ed Alessandro, quindi vorrei fare una dedica particolare a loro, volevo mandare un sorriso particolare a loro, Cristiana e Alessandro, che domani si sposano. Ci sarà anche la piccola Arianna che li accompagnerà, quindi ci è arrivata la partecipazione di Alessandro e di Cristiana con invito di Arianna, cioè è stata la bimba che ci ha invitato al matrimonio dei genitori, che è una delle cose più carine e più divertenti che mi siano mai capitate per quanto riguarda appunto un matrimonio. Alessandro, Cristiana, il giorno prima del matrimonio a Roma, almeno io so che a Roma si fa, poi dopo non so se negli altri posti, nelle altre città è così, però sta di fatto che a Roma si fa la serenata. E quindi tante congratulazioni a Cristiana e Alessandro, tanti auguri alla piccola Arianna, ci la sdoganiamo questa serenata con un pezzo di Jovanotti. Io non ho mai passato Jovanotti per radio, ho passato una volta però con la Nannini, perché c'era Radio Baccano, che era veramente un gran bel pezzo. Però spero vi faccia piacere questa dedica da parte di Paolo e di tutta Radio Rock Italia. A Cristiano e Alessandro, Jovanotti, serenata rap. La ricordate? Io me la ricordo bene, serenata rap, era carina. Quasi quasi la canto, guarda che ti dico. Quasi quasi mi metto qua in finestra e canto un pezzo di Jovanotti. Una cosa proprio rara che non può succedere se non proprio in un'occasione, importante come un matrimonio, quello di domani. Certo, domani il giorno del Pride a Caracalla.

Devo dire che ha fatto piacere riascoltare la serenata rap di Jovanotti. Devo ammettere che l'ho anche cantata, non tutta, però insomma me la ricordo ancora molto bene. Sentiamo se c'è un po' di base, va? E c'è. Va bene, a Verbania tempo bello, tempo buono, mi sembra di capire. Mi fa piacere, Alessandra. A proposito di Alessandra, passiamo da un'Alessandra all'altra, perché devo salutare Alessandra, Serena e Arianna che ci ascoltano da Francavilla, quindi ciao ragazze. Ti ho mandato anche la foto, ma sai che belle che siete. Devo fare il piacione per radio? Lo sto facendo, ormai si è fatto. Grazie per essere in compagnia di Paolo e di Radio Rock Italia. Va bene, abbiamo parlato a lungo, lungamente, abbondantemente del Roma Pride. Adesso io mi chiedo, chissà cosa ne pensa Giorgia. Ve la immaginate Giorgia se venisse al Pride? Come si vestirebbe Giorgia? Io la vedo bene con una gonna, non ho mai visto Giorgia Meloni in gonna. Mamma mia, che immagine particolare quella di Giorgia Meloni al Roma Pride. In realtà ho sentito un'intervista con l'amico Dejan Cetnikovic di Rachele Mussolini, che diceva, mamma mia, si può dire Mussolini per radio? No, forse Mussolini per radio non si può dire, anche se è Rachele, non si può dire mai Mussolini. Però insomma diceva che sarebbe voluta venire al Pride insieme ad Elie Schlein per dimostrare, insomma, per veicolare il messaggio che il Pride è di tutti. E vedi un po', altrimenti se no andiamo a fare la stessa cosa che fate voi, andiamo a discriminare qualcuno, e invece non esiste mai nella vita. Va bene, arriva Willy Peyote, Giorgia nel paese che si meraviglia. Questa la dedichiamo a Giorgia, non il nostro computer di destra, Giorgia quella vera.

di peyote, Giorgia nel paese che si meraviglia, alle 16.32 su Radio Rock Italia. Tra poco il cambio con la Rocky Perina 500 del mio amichetto Lele Guzzardi, ma nel frattempo ti ascoltiamo anche l'orchestraccia di Sona, orchestraccia Sona.

0: E qua.
1: Oh, orchestraccia su Radio Rock Italia. Sì, metta le cuffie. Certo, che fa senza cuffie, scusi. Così sembra proprio una speaker, una DJ. Una DJ, anzi. Buonasera, signor Ananas.
2: Buonasera, Radio Rock Italia. Oh, tutti
1: lo vedi?
2: Quanti.
1: Lo vedi? Buonasera. Allora, siamo alle 16.36, siamo anche in leggero ritardo su noi stessi. Per quanto riguarda il giro che facciamo per Roma tutti i fine settimana. Io prima

0: prima di andare dalle parti di dov'è che doveva andare oggi, non mi ricordo, comunque abbiamo delle parti, siamo andati ovviamente in via di Caracalla abbondantemente, l'abbiamo parlato tutta la tutto il pomeriggio. Andremo poi dalle parti del Foro Italico, perché c'è una cosa fighissima che riguarda gli eventi in Vespa, da fare in Vespa. Però visto che sei qua, dottoressa Ananas, buonasera Elena,
1: buonasera,
0: di nuovo.
1: Buonasera.
0: C'è un evento figo al Pigneto, ce lo racconti tu al volo?
1: Passiamo per il Pigneto, sì. Questa sera tre grandi artisti, giovani, bravi e tanto tanto talentuosi, canteranno e suoneranno a un live set acustico al Pigneto, precisamente al on stage al Pigneto, dalle 8.30 alle 11.30. Questi tre grandi artisti sono Un Qualunque, Filippo Benini e Marco Scarfiglieri.
0: Lo vedi? Che fanno loro?
1: Perfetto, loro fanno musica.
0: Vabbè, è fin qua.
1: E fin qui ci siamo. Allora, descrivono questa serata come una serata di musica a chilometro zero. Bene. E parole artigianali. Un concerto di autori genuini, canzoni divertenti, strappacuori e fresche di raccolto per un pubblico ecosostenibile.
0: Bello.
1: Un mercato di musica, una sagra di parole e un banco del pesce. Insomma, di qualunque cosa abbia bisogno il vostro cuore, puoi venire ad ascoltarlo qui, a On Stage al Pigneto.
0: Beh, ragazzi, abbiamo proprio tipo redattrice, eh? Va bene, grazie, grazie dottoressa Ananas. Io invece vi porto in Vespa, perché tutte le strade portano a Roma, ma nel 2026 lo fanno in sella ad una Vespa. La celebre due ruote compie 80 anni e celebra il suo storico traguardo proprio con nella capitale con l'evento 80 Years of an Icon Roma 2026. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, quindi avremo modo e maniera di parlarne anche la prossima settimana, perché il 25 credo che sia, sì, da giovedì 25 è giovedì. La location principale, come vi dicevo, è quella del Foro Italico con il Vespa Village a ingresso libero. Numeri da record, attesi fino a 60.000 vespisti e appassionati provenienti da oltre 60 paesi. Quindi se ami l'iconico scooter, Roma offre itinerari spettacolari per godersi la città su due ruote, passando per i Fori Imperiali, il Colosseo e Castel Sant'Angelo. Una cosa molto figa che comincia giovedì prossimo, quindi io ve ne parlerò ovviamente venerdì. A proposito degli eventi che vi ho raccontato, vi raccontiamo sempre durante il fine settimana, c'è un posto che a noi è piaciuto parecchio, siamo andati a vederlo per voi, come si dice, come dicono quelli bravi anche in televisione. Siamo andati a Roma sotto gli Ulivi, è un posto un po' fighetto, però devo dire che la location merita davvero tantissimo. Quindi se siete se non siete schizzignosi del fatto che ci siano i signori con le camicie bianche e i pantaloni stirati, potete andare agli Ulivi di Roma, proprio in quelle delle Terme di Caracalla. Arrivano i Matrioska su Radio Rock Italia, questa era Non Voglio Più. È arrivato Guzzardi? È arrivato Guzzardi, che mi serve per un messaggio promozionale teatrale. È arrivato? Va bene, un po' di scasso su Radio Rock Italia, che fa sempre allegria. Dai, 16:39.

0: Matrioska di Non Voglio Più qui su Radio Rock Italia, 16:42, passate da una manciata, una trentina di secondi, c'era una cosa fighissima, siamo andati al Pigneto per andare su uno stage, siamo andati, andremo più che altro da giovedì prossimo, andremo al Foro Italico, in sella alle varie vespe, attese 15-20 mila vespe, sono tantissime, ma c'è la cosa più figa che mi ero dimenticato completamente, perché... al centro commerciale Granai, che conosciamo tutti quanti, conoscete tutti quanti, in via Mario Rigamonti 100, c'è il retro gaming, ci sono i classici dell'arcade che un nerd come me non può non andare a vedere, non può non andare a giocare, non può non andare a capire quali erano i giochi, a ricordare quali erano poi i giochi più fighi. Area Retro Gaming dalle 9.30 alle 20 del 20 e 21 giugno, quindi domani e domenica, allo show and meet and greet dei mecha giapponesi dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. E poi c'è anche il 27 e 28 giugno con i tornei dell'arcade live alle 17 entrambi. Iscrizioni dalle 10 alle 17. L'evento è completamente gratuito. Andiamo a leggere cosa dicono gli amici di Roma Today. Arriva un evento imperdibile per tutti gli appassionati di retro gaming, nostalgici degli indimenticabili anni 80 e amanti della cultura pop. Dal 15 al 28 giugno 2026 il centro commerciale Granai di Roma si trasformerà in una sala giochi d'epoca, un po' come è successo per la presentazione di due spicci di Zero Calcare al Circo Massimo, offrendo un evento completamente immersivo pensato per far divertire tutte le generazioni. Eccomi presente. L'accesso all'intera area e la partecipazione a tutte le attività saranno completamente gratuiti e in modalità free play. Nessuna moneta o gettone richiesto, basterà portare con sé tanta voglia di sfidarsi e di divertirsi. Io ce l'ho tutte e due. Per due intere settimane, inclusi fine settimana, la galleria del centro ospiterà due spettacolari aree di gioco dove i visitatori potranno fare un vero e proprio salto nel passato. L'allestimento comprende 12 cabinati arcade multigioco, Game Boy gigante, un'incredibile riproduzione fuori scala della leggendaria console portatile Nintendo, Nintendo NES in formato maxi, anche questo, un enorme tavolo da gioco interattivo arricchito da iconiche sedute a forma di cubo e uno schermo a 32 pollici per proiettare i match in tempo reale. Signori, questa credo sia la cosa, a parte il Pride di cui abbiamo abbondantemente parlato, questa sia credo la cosa da fare assolutamente, bisogna trovare tempo per andare a fare questa cosa qui, perché è fighissimo, almeno per i nostalgici dell'arcade gaming, insomma come me, bisogna trovare il tempo per andare a farlo, andare a vedere. Va bene, sono le 16:45, puntuali come un orologio della Svizzera. Arriva il break.
1: Rockstar. Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
5: Questo è quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: E quante cose non sapevate sul venerdì che invece adesso sapete, perché ve le ha dette Paolo su Radio Rock Italia, che trasmette il venerdì dalle 15 alle 17. Va bene, seconda e ultima novità per quanto riguarda il sottoscritto. Lei è toscana, nata a Firenze, ma vive e produce a New York, a Nuova York, a Brooklyn. Qualcosa di estremamente scicchettoso. Lei è Burf e questa è Più in Alto.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Dai, dai, fresco ed estivo ci sta nella, nella denominazione di questo pezzo di Burf. Che è uscita il 12 giugno, quindi 7 giorni fa, semplicemente non l'avevo ascoltata perché non mi era capitata tra le novità in alta rotazione durante il mio programma. Detto questo, sicuramente, sicuramente, sicuramente ribadiremo, ribadiremo abbondantemente il, l'incontro con gli amanti, gli appassionati dei videogiochi e della Vespa, perché sono due eventi che seguiremo durante questa settimana, come dicevo prima, e durante anche la prossima. Ve lo dico, non potete non, potete non, non seguirci in questa cosa qua. Intanto mi toccano, chi è che mi tocca il culo? La faccia finita! Tanto per tornare a qualcosa di estremamente vinta. Ce la smette di toccarmi il culo, lo ricordate? Lo ricordate il visconte là, il Cerbelloni Mazzanti di Andalmare che si faceva palpare il culo da Fantozzi quando giocava al casino. Vabbè, lasciamo perdere, va, lasciamo perdere. Oggi giornata, giornata un po' di confusione e di traffico qui a Radio Rock Italia, ma non vi lasciamo mai, non molliamo con la musica, arrivano i Pancreas. Bella questa, era carina. Questa era tutta la notte. Ultimi 10 minuti da passare insieme ancora per i vostri messaggi. 3791 600 190. Oggi abbiamo dato poco spazio a voi e molto molto molto spazio al Pride e alla musica, come è giusto per oggi che sia. Dai, Pancreas su Radio Rock Italia. Top.

0: Avete ascoltato? È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
1: Bello, bello, bello tutto. Bravo, grazie. Adesso ne puoi andare.
2: Bravo. Vabbè, è partita la sigla finale. In realtà è arrivato anche Lele Guzzardi, però vi devo prima dire una cosa importantissima, perché il 18 luglio lo cominciamo a dire con largo anticipo, così vi organizzate, non prendete impegni, non vi sposate la sera del 18 luglio, eh? Cosa importante. Allora, se vi dovete sposare, fatelo o prima del 18 luglio, tipo il 20 di giugno, tipo domani, lo diciamo a Cristiana e Alessandro, oppure dopo il 18 luglio, perché il 18 luglio a Roma, a Testaccio Estate, con ingresso gratuito, quindi tanta roba, arriva Giancane. Quindi ragazzi, 21:30, 18 luglio, cominciate a segnare, poi ovviamente come facciamo sempre con gli eventi, quelli super fighissimi, ve lo dico e ve lo ridico, così magari se avete preso appuntamento con il vostro futuro marito, la vostra futura moglie, avete detto ci sposiamo, sì, sposiamoci il 18 luglio. No, è una stronzata, no, lo fate il 19, lo fate prima il 18 luglio. Va bene, noi siamo quasi è venuto quest'astio verso i matrimoni oggi, brutto, perché con la storia che domani si sposano Cristiana e Alessandro, si sposano a Caracalla, domani sarà da morire, sarà veramente da morire. Per fortuna che non ci sono eventi proprio in quell'orario proprio a Caracalla, ma c'è il Pride, c'è il corteo che sta arrivando. Anzi, lo dico a chi sposerà Cristiana e Alessandro, ecco, fate una cosa in fretta, perché sennò ci arriva contro il corteo e poi non usciamo più da Caracalla. Va bene, siamo fatti abbondantemente i cazzi nostri, come si dice a Bergamo, arrivano i Boys from Comasina, loro erano i Vallanzasca, questa la canto veramente, ma proprio tanto la canto.

0: bellissimo pezzo per quanto riguarda questa giornata insieme. Buon pomeriggio, Lele Guzzardi.
1: Buon pomeriggio, se così si può dire, perché non lo so.
0: Buona lava, che si dice?
1: Direi solo buon, anzi solo pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Volevo dire solo pomeriggio, ho detto solo buon, mamma mia.
0: Te lo dicevo, ho fatto la prima mezz'ora di trasmissione di È Quasi Weekend con il cervello completamente disconnesso dal caldo. Quelle sinapsi erano tutte, vabbè, sono bruciate già di loro, però no, cioè, erano bruciate proprio, ustionate proprio fisicamente.
1: Beh, è normale.
0: Senti, ma oggi sempre soliti ospiti, solite cose tosse, cioè le cose tue fai da pazzo
1: esatto.
0: Scriteriato,
1: esatto.
0: cose di palestra.
1: Esatto. Esattamente.
0: E poi quella che piace a me, c'è D'Addezio?
1: Massimo, certo.
0: Ma D'Addezio è single?
1: Guarda, non si può dire.
0: Domanda brutta.
1: Sono quelle cose che...
0: Allora, qualora non fosse single, fagli mette un pensierino su Paolo Di Cenzo, ti fai un fogliettino di quelli. Che potrebbe... Hai visto? Magari casca. Molti non cascano, ma qualcuno casca pure ogni tanto.
1: Potrebbe, perché no?
0: Va bene, io vi lascio, a parte le cazzate, vi lascio a chi si occupa seriamente di fare questo lavoro. Ovviamente a Lele Guzzardi, alla sua Rocky Pirina 500, alla quale seguirà ovviamente la bella e brava Irene Worms e la sua Megers, e vi terrà compagnia tra le 20 e le 22. Che robetta, come lo so il palinsesto di Rock Italia.
1: L'ho chiesto io a te.
0: L'hai chiesto? Questo mi sembra eccessivo. Va bene, è stato bello, noi ci sentiamo venerdì prossimo, mi raccomando, domani il Pride Roma, ci sono un sacco di eventi. Questa sera mi ha detto il mio Michael che mi porterà a vedere il concerto tributo alle Spice Girls, quindi io non vedo l'ora che arrivino le 21:30, perché sono un pazzo fomentato senza dignità, come dice il volantino del tribute band alle Spice Girls. È stato bello, ci lasciamo con... Va bene tutto?
1: Tuttissimo.
0: Tutto così?
1: Tutto così.
0: Anche questo?
1: Ma quello poi ci pensi tu.
0: Va bene, ci lasciamo con Madame, a venerdì prossimo, ciao a tutti.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: L'ha detto.
3: Beh, ha detto che anche oggi, venerdì 19 giugno 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, lo giuro, lo confermo, sta per iniziare il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio di nuovo, buon pomeriggio. Comunque, cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici della Radio del Rock Italiano, Radio Rock Italia, non vi chiedo neanche come va, perché io per voi spero benissimo, benissimo che stiate adesso in un luogo fresco e asciutto, soprattutto non caldo e umido come è praticamente girare qui per la città di Roma. Ma vai, che forse ce la facciamo. La Rochipirina 500 è iniziata dunque. Ma io ringrazio Paolo Di Celso e saluto che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con È quasi weekend. Dai che si parte!

calma, sottolineano questo momento storico, soprattutto con questo caldo assoluto, ovvero con la loro fare schifo. Ma la domanda che ci stiamo ponendo tutti e tutte in questo momento, tutti e tutte le amiche e gli amici della Rocchiperina 500, è: cosa offrirà il menù di questo programma in questo venerdì 19 giugno 2026? E la risposta è che, essendo venerdì, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rocchiperina 500. Quindi cominciate a prepararvi sia psicologicamente che fisicamente, cominciate a rinfrescarvi un pochino. Poi, essendo venerdì, ci sarà il nostro grande Massimo D'Attezzo, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending. E poi solito gossip, solita poesia e tutto ciò che riguarda appunto la Rocchiperina 500. Ci sarà anche il Championship Vinyl, vi spiegherò che cos'è, come potete votare l'album che preferite fra i due che vi elencherò dopo, e tutto il resto ce l'ho già in serbo per voi, quindi rimanete lì, eh.

Extra ogni costo, ma io a ogni costo, prima di dirvi tutto ciò che ho in serbo per voi, quindi rimanete là perché fra poco ve lo farò anche sapere, ma prima voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di altissimo livello e cura massima dei pazienti e delle pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia e al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto, tanto, tantissimo altro. Lo Studio Call si preoccuperà anche di rendere accessibile a tutti e tutte la cura dentale. Basta chiedere informazioni. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso. Dove? Beh, Piazza dell'Alberone 1. studiocall.com è il sito, numero è 06 789 346, oppure WhatsApp al 334 840 7923, ripeto 334 840 7923, al quale vi risponderanno prima di subito. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.

0: Buongiorno riviste, Marea, ma è arrivato il momento di farvi sapere tutto quello che accadrà in, proprio in maniera minuziosa e dettagliata, anzi dettagliatissima, durante la Rochipirina 500 di oggi, in questo venerdì 19 giugno 2026, a conclusione di questa ennesima settimana che la vita ci ha messo davanti. Ebbene sì, perché io so che adesso all'ascolto di Radio Rock Italia e naturalmente della Rochipirina 500 c'è tra di voi qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, ma è normale che sia così, anzi vi faccio anche un applauso, ma è giusto, avete una vita, fa caldo, andate al mare voi che potete, andate a rinfrescarvi. Certo, se poi accanto a voi avete anche la Rochipirina 500, male non vi fa. Però non vi biasimo assolutamente, ma tranquilli e tranquille, perché io ho in serbo per voi tutto quello che accadrà da qui fino alla fine del programma.
1: Premira Cemosa, informi sa Rochipirina 500, pričat ću sa vama o tome kako da izbegnete ujede komaraca.
0: Giusto.
1: U navijačima Škotske, biće tu Vinilis Championshipa, Massimo Zadezio.
0: Sì. Poi?
1: Uobičajeni tračevi i poezia.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rochipirina 500 in questo venerdì 19 giugno 2026. Ecco, ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltarlo anche in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.
2: Rock Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Questo è Rochipirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ma è ovvio, con questo caldo, con le temperature che superano i 33 gradi, è ovvio che la Rochipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille, no? Dai, comunque adesso è arrivato il momento di dar voce al muro del canto con Fiore de Niente.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 2016, direttamente dall'omonimo album Fiore de Niente, arriva questo classico di Radio Rock Italia. Fiore de Niente, appunto, del Muro del Canto, il primo dei classici di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo venerdì 19 giugno 2026. Io intanto ne approfitto per salutare tutte e tutti voi che siete all'ascolto di Radio Rock Italia e ovviamente della Rokipirina 500 fino alle 20, ma nello specifico Alessandro, che ha un bel po' da fare, deve decespugliare qualcosa, e non ti sto invidiando assolutamente, ma guarda, neanche un pochino, mio caro Ale, proprio per niente. Però voglio ricordarti e ricordarvi come entrare in contatto appunto con me, che sono da quest'altra parte del microfono, e come ha fatto Alessandro, ovvero grazie al nostro bellissimo e affascinantissimo numero WhatsApp, ovvero il 3791 600 190. Applauso. Numero di WhatsApp di Radio Rock Italia, grazie al quale potete entrare in contatto con me, con tutti e tutte gli e le speakers di questa radio, e dove potete inviarci ovviamente sia dei messaggi di testo che messaggi vocali, gli uni o gli altri, alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esatto, ma in che modo invece ascoltare Radio Rock Italia? Beh, semplice: se vi trovate a Roma e provincia, DAB Plus, radio digitale, basta digitare Rock Italia, il gioco è fatto. Scaricate l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, dove potete ascoltare Radio Rock e naturalmente Radio Rock Italia streaming su www.radiorockitalia.it, oppure se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, potete ascoltarci comodamente grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e se voi ancora non lo fate, io ve lo ripeto, io
2: veramente mi spiego ai terroristi,
0: e quindi vi conviene farlo, eh? A fra poco, rimanete lì.

Adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni volta, insomma ormai da inizio stagione, da ottobre, indice delle giornate a volte internazionali, altre volte mondiali, nazionali, europee, cittadine, rionali, condominiali, dipende dall'entità. E pensate un pochino che stamattina presto l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, tramite, grazie a un messaggino che mi ha inviato, mi ha detto che ha indetto l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, la giornata mondiale, quindi è importantissima, dell'accappatoio bagnato. Infatti oggi molte persone si sono rifatte la doccia da stamattina almeno 4 volte e l'accappatoio, pur se fa caldo, non si asciuga e quindi quella sensazione bruttissima ancora gli è addosso.

La cover de I ragazzi sono in giro di Ligabue. Ecco, i ragazzi sono in giro. Se siete in giro, ragazzi, mi raccomando, come direbbe sicuramente o avrà detto senz'altro Studio Aperto, non uscite nelle ore calde, bevete tanta acqua e prediligete frutta e verdura. Mi raccomando, ma adesso, dopo aver dato lo spazio meritato e giustissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, che oggi ha indetto la giornata mondiale, quella lì dell'accappatoio, no? Che adesso, ovviamente, facendo caldo si fa più di una o due anche docce al giorno, e l'accappatoio però rimane umido, e quindi quando lo mettete la volta dopo, mamma mia, ti dà quella sensazione bruttissima! E non so se solo a me succede questo, insomma spero anche a voi, almeno mal comune mezzo gaudio. Ma adesso è arrivato il momento invece di fare gli auguri per festeggiare il compleanno del personaggio sconosciuto di oggi. Sì, perché di solito, no, sentite in giro, oggi è il compleanno di questo attore famosissimo, di questa regista ancora più famosa, di questa poetessa, eccetera, tutti personaggi famosi di cui veramente alla fine, essendo famosi o famose, insomma, tante persone sicuramente gli faranno gli auguri, ma invece no, io mi batto per fare gli auguri e festeggiare i compleanni delle persone sconosciute ma bando alle ciance, perché oggi 19 giugno è il compleanno di Michele, DJ, che si sta facendo spazio nel suo lavoro piano piano, sta aumentando le serate, forse arriverà ad Ibiza, ma stasera purtroppo ha dovuto annullare una serata perché gli è venuta l'ernia del disco, e quindi tanti auguri! Tanti auguri alla persona sconosciuta di oggi, Michele, DJ, che sta diventando un DJ, insomma, con una bella fama, forse suonerà anche ad Ibiza quest'estate, ma questa sera ha dovuto annullare la sua serata perché ha l'ernia del disco, e proprio per questo, tanti auguri al personaggio sconosciuto Michele, amico sconosciuto, veramente, DJ, piano piano si sta facendo conoscere, ancora è sconosciuto, che però purtroppo questa sera aveva una bella serata, ma gli è presa quest'ernia del disco e non potrà, lo so, però

0: Pancreas con Salta per omaggiare ancora una volta il nostro amico sconosciuto che compie gli anni oggi, ovvero Michele DJ, che purtroppo insomma aveva avuto questa ernia del disco e quindi questa sera non può presidiare la sua serata, però sicuramente la prossima settimana ne farà altre, va adesso estate, ehi quante ne farà, ma altre 791 600 190 oltre ad omaggiare il grande leone di Lernia. E beh sì, è vero, ti si è mangiato la banana che è potassio e adesso con questo caldo diciamo male non fa, l'avrebbe detto anche Studio Aperto questa cosa. La nostra amica Isabella mi fa sapere che dalle sue parti è anche un'altra giornata mondiale e c'è un altro sconosciuto da dover festeggiare.
1: C'è la giornata mondiale del... Oh, fermo, guarda, là c'è un parcheggio! No, c'ho dentro una smart!
0: Esatto, ma guarda, io ne parlavo tempo fa ne parlavo e secondo me prima era questo, quando vedevi la smart rosicavi perché dici no, ma dai, il parcheggio, no, non si vedeva la smart prima, arrivi là. Ma secondo me è peggio il parcheggio delle macchine, quelle lì elettriche, che non c'è nessuno, tu arrivi là e per terra c'è quel disegno di quella spina maledetta. Ma andiamo avanti.
1: Si hanno più tracce.
0: Andiamo avanti. Di chi si hanno più tracce? Oh, ma che succede? Che succede? WhatsApp, che mi fa?
1: Non si hanno più tracce.
0: Niente, non si hanno più tracce. E non gli va. Vabbè, dopo festeggeremo anche il tuo sconosciuto, mia cara Isabella. Perché WhatsApp con questo caldo non gli va di fare nulla. E fa bene, dai.

che canta un girone, a caltagirone, solo giri di parole, piri di girole, siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea, solo glossolalie, una canzone d'un tema, se non c'hai capito niente, non è mica un

0: Ancore con le sue fanfole, le fanfole che praticamente sono la benzina del motore della Rookie Pirina 500, perché è quello che vi dico io praticamente dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì qui su Radio Rock Italia. Ma vediamo se con questo caldo WhatsApp il nostro bellissimo 3791 600 190, che comunque si merita un grande applauso per quanto è affascinante il nostro numero di WhatsApp, appunto il 3791 600 190, dove Isabella ci ha mandato, insomma, perché ha saputo tramite conoscenze che oggi è il compleanno di un altro sconosciuto, e vediamo se ce la faccio.
1: E poi il compleanno dello sconosciuto Johnny,
0: sì,
1: che è il proprietario della suddetta Smart. E di lui non si hanno più tracce.
0: Allora, guarda, già forse avere la Smart, non so i proprietari o le proprietarie della Smart se si meritano gli auguri. Però oggi voglio essere buono, anche perché gliel'abbiamo distrutta, se non sbaglio, questa Smart. Poverino, neanche ha fatto niente, era fermo. Quindi Johnny, che dire? Oggi, visto che comunque fa caldo, non mi va di arrabbiarmi, tanto mi arrabbierò sicuramente col gossip poi durante la terza ed ultima ora della Rookie Pirina 500 di oggi. Ma proprio per questo, oggi voglio farti tanti auguri. Tanti auguri, Johnny!

cielo è sempre più blu. Ma visto che ci stiamo avvicinando al break secondo della Rochipirina 500 di oggi, quello delle 17:45 minuti, beh, lo facciamo in buonissima compagnia con i Vintage Violence e la loro I Non Frequentanti. A fra poco.

0: Rock Sport.
1: Crispy McBack con un McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8,350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16,455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: State ascoltando Rocky Tirina 500.
5: Se ne prendi due non diventa mille.
6: Soprattutto quando il programma è iniziato da 46 minuti, ecco, in questo caso se prendete la Rocky Tirina 500 non diventerà mai mille.
7: No.
6: Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Noise Narcos, Danno e Sine con Scarafaggi.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Migos, Danno e Sine con la loro Scarafaggi. Il pezzo rappresenta un momento storico per l'hip hop italiano, infatti la reunion tra due pesi massimi del rap romano dopo quasi 20 anni, dopo che Noyz Narcos, partito dal Truce Clan, sia diventato un riferimento proprio dell'hip hop italiano. Beh, come notato dai fan, dalle fan sui social, la copertina ufficiale del singolo Scarafaggi è una chiara citazione a Consuming Impulse dei Pestilence, leggendario disco death metal di fine anni 80, come evoca il titolo appunto Scarafaggi. Il brano è una metafora di resistenza urbana e parla di chi riesce a sopravvivere in mezzo al degrado con la D, della metropoli. E questa Scarafaggi di Noyz Narcos, Danno e Sine è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma essendo la prima della Rookipirina 500 di oggi, grandissimo applauso a scena aperta fino a farsi male alle palpebre. Io veramente non ho idea di come possa accadere una cosa del genere proprio a livello anatomico, le mani che c'entrano con le palpebre, però ecco, voi provateci, magari riuscirete a fare questa cosa qui. Ma al 3791 600 190, la nostra Isabella ha avuto una notizia all'ultima ora riguardante Johnny, proprietario della Smart di cui sopra, sconosciuto, che oggi compie gli anni, che dice che è stato ritrovato nella Tesla del padre. E allora, mio caro Johnny, chiedo scusa a tutti e tutte per averti fatto gli auguri. Niente auguri per te, Johnny. Oggi non te li meriti. Vediamo il prossimo anno, chissà.

0: Io non ho quel non so che. Per avere forse, ci proviamo. Quel non so che cantano i Voina. Inizia la rubrica della Rochipirina 500 in forma, appunto, con la Rochipirina 500. Questo caldo oggi, Caldo 3, Lele 0, anzi meno 3, diciamo 6 punti di differenza. Ma il primo esercizio che vi somministro oggi durante questa rubrica saranno i Flapjacks Barbies. Nome bruttissimo, devo dire, non promettono niente di bene. E infatti è proprio così. Ma serviranno sia per allenarci insieme durante questi minuti e sia per tornare in forma, ma anche e soprattutto per alzarvi più velocemente, visto che l'estate ormai è arrivata, si va al mare, per alzarvi più velocemente quando vi addormentate per ore e ore e ore sotto al sole senza ombra, quindi senza ombrellone, e volete ad un certo punto vi svegliate di soprassalto, siete praticamente ustionate e volete cercare un posto per riprendervi. Ecco, se farete questi Flapjacks Barbies lo farete in maniera molto più veloce. Come si fanno? Allora, si inizia sdraiandovi sulla schiena. Se state dormendo sull'asciugamano, sul lettino, alla fine non dovete fare niente, già siete nella posizione di partenza. Vi dovete capovolgere velocemente ed eseguire il Barbie di base anche sul lettino, sì, fatelo, tanto
1: va bene lo stesso.
0: Non vi fate male, mi raccomando, ma fate un salto con le ginocchia in alto. Ebbene sì. Poi atterrate dal salto con le mani a terra e riportate le gambe indietro e poi vi ricapovolgete sulla schiena per tornare alla posizione di partenza, e facendo questi piccoli accorgimenti avrete fatto il Flapjacks Barbies di oggi, il primo dei due esercizi che vi sto somministrando nella rubrica in forma con la Rochipirina 500. Per questo vi faccio un grande e immenso applauso. Preparatevi.

0: Come mi vuoi? Dopo il primo esercizio che vi ho somministrato oggi durante la rubrica In forma con la Rocky Pirina 500, ovvero il flapjack burpees, che praticamente io ho veramente sentito delle, diciamo, delle cose medievali, molto più tranquille, cioè veramente è una cosa indescrivibile questo esercizio, ma insomma ve l'ho spiegato, l'avete fatto, forse sì, forse no, ma alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, ma adesso il secondo esercizio è molto più tranquillo. Sarà il V-Up, quindi l'addome, il core, che al core non si comanda. Ecco, il V-Up che sì, servirà per tornare in forma con la Rocky Pirina 500, per allenarvi, bla bla bla bla, ma soprattutto per sistemare il lettino al mare, in piscina, dovunque voi state utilizzando, anche in giardino, dove vi pare, ovunque stiate utilizzando questo lettino che non scende. Ne abbiamo parlato l'altro giorno, no? Ci sono alcuni lettini che se tirate la corda volete metterli piani, non ci riuscite perché sono del 64, è ovvio che si siano rotti, no? Allora niente, visto che questo lettino non va giù, quindi voi fate questo V-up. Ecco, che cos'è? Un esercizio avanzato a corpo libero per scolpire gli addominali. Come si fa? Ci si distende supini o supine, quindi sulla schiena, sì, dovete mantenere le gambe tese, unite, e le braccia distese dietro la testa. Questa è la posizione di partenza. Poi contraete l'addome, sollevate contemporaneamente sia il busto che le gambe, quasi a toccare, diciamo, le mani con la punta dei piedi, ma insomma non ci si arriva quasi sempre, più vi avvicinate e meglio è. Tenete gli arti ben estesi formando una V, ecco perché si chiama V-up, con il corpo, e cercate, come vi dicevo, di toccare le caviglie con le mani. Poi tornate alla posizione di partenza e avrete fatto il vostro V-up! E quel lettino non ci farà più paura come una volta. Ecco, oggi la rubrica In forma con la Rocky Pirina 500 è terminata. Allenatevi, allenatevi.

TSO che grazie alla rubrica in forma con la Rochipirina 500 sta diventando una bestia. Ci tiene a dirlo. E intanto prima c'è chi si è accorta che non mi veniva la parola tortura medievale e chi mente, ma tralasciamo anche perché è arrivato il momento di ricordarvi una collaborazione veramente molto molto molto bella fra la Rochipirina 500 del sottoscritto e Alta Fedeltà di Fexino Federico Clemente, che non è altro che si è inventato questo torneo degli album che quest'anno nel 2026 fanno un compleanno tondo chiamato Championship Vinyl, che voglio ricordarvi perché questa settimana c'è la semifinale che vede sfidarsi l'album Canzoni di Lucio Dalla del 1996, trainato insomma dal singolo Canzone, scritto in collaborazione con Samuele Bersani, e uscito un mese prima l'album ha raggiunto il primo posto in classifica. Questo è il primo album. Il secondo invece è di Salmo Elvis Beck, quarto album in studio del rapper italiano sardo Salmo di Olbia, pubblicato il 5 febbraio 2016. Quindi qual è il vostro album preferito fra Canzoni di Lucio Dalla e Elvis Beck di Salmo? Inviatemi al 3791 600 190 il vostro album preferito, oppure potete votare sulla mia storia Instagram, io sono l'eletto. Votate, fatemi sapere qual è il vostro album preferito fra Salmo, Elvis Beck e Lucio Dalla, Canzoni.

0: Black, quindi votate al 3791-600-190 quale album preferite fra Elvis Beck di Salmo e canzoni di Lucio Dalla in questa semifinale del Championship Vinyl inventato dal nostro Federico Clemente di Alta Fedeltà. Ma visto che siamo in periodo di esami di Stato, esami di maturità del quinto, e vi ho parlato l'altro giorno, vi ho detto che c'è un maturando illustre, ovvero Pupo Enzo Ghinazzi. Ed è uscito un video in cui, praticamente di ieri, in cui lui esce tranquillo dalla prima prova e canta con le prof. Con le prof canta questo. Eccolo qua che si diverte il pupo.
1: Che cresce piano piano. Eccolo. Stringimi forte. Sì. Sarà perché ti amo.
0: E canta la canzone. Vestito elegantissimo pupo. Il suo Rolex, l'aveva detto che voleva far felici i genitori. Lui avendo 70 anni, immagino, insomma, non ci siano più. Ma questo è un mio pensiero. Magari invece mi sto sbagliando. Dice: prendo la maturità, vediamo un po' come andrà. E voi direte: perché canta Sarà perché ti amo, Pupo? Ne hai fatte altre? No, perché Pupo ha scritto per i ricchi e poveri l'iconico brano Sarà perché ti amo, con il quale il gruppo ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1981. Io non lo sapevo assolutamente, l'ho imparato adesso. Vedi, non si finisce mai di imparare, eh?
2: Noi siamo

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un

Sì, boom, voilà, quelli buoni, ma noi al break ci arriviamo in compagnia dei Gomma con la loro Iena e poi si ritorna con la Rocky Pirina 500.

0: Rock Sport.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
9: Soprattutto quando sono trascorsi 78 minuti dall'inizio del programma, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Fabrizio De André con la sua Il Bombarolo.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

fa dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su

scendere le scale ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me, senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di là.

0: Direttamente dall'album Storia di un impiegato arriva questo classico di Radio Rock Italia, Fabrizio De André con la sua Il Bombarolo, il secondo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rockipirina 500 di questo venerdì 19 giugno 2026. Ma dopo, insomma, la prima ora, tra l'altro il giro di boa della Rockipirina 500 di oggi ormai è prossimo, essendo le 18 e 22 minuti, è arrivato il momento di raccontarvi una storiella, uno studio che pare serio. Vediamo, poi decreteremo alla fine se sarà serio o oppure è fatto
1: a cazzo di cane.
0: Vediamo un pochino. Che mette in relazione la birra con la puntura di zanzara. Volete saperne di più? Beh, rimanete lì.

0: Attempt. Beh, qual è questa relazione tra birra e puntura di zanzara? Allora, c'è un motivo secondo questo studio, c'è un motivo se alcune persone sembrano essere dei bersagli preferiti delle zanzare. Sta proprio parlando di me, ebbene sì. Ma non dipende solamente dal sangue, no, ma anche dall'odore della pelle, dal sudore, dalla temperatura corporea, anidride carbonica emessa e abitudini quotidiane. Ammazza quanto sono schizzignose queste zanzarine. Comunque, tra queste, una delle più curiose riguarda la birra.
1: Ma stai scherzando?
0: No, è così, perché pare che il consumo di birra, secondo insomma diversi studi, non uno solo, può aumentare l'attrattività per le zanzare. Dopo aver bevuto infatti la birra, il corpo può modificare odore, temperatura e segnali chimici percepiti dagli insetti. E allora qui la domanda è: dobbiamo fare a meno della birra? Oppure vogliamo farci pizzicare dalle zanzare? Fra pochissimo ci daremo la risposta anche a questa domanda.

0: De Gramaro, mentre tutto scorre, sembra essere proprio la canzone delle zanzare, perché mentre scorre la birra, mentre scorre il sangue nelle vene, tutto quello che amano appunto le zanzare, a quanto pare, secondo questi studi scientifici. Ecco, il consumo di birra quindi è stato associato a una maggiore attrazione da parte delle zanzare, mentre una ricerca precedente aveva già osservato un aumento degli atterraggi solamente degli insetti dopo l'assunzione di 350 millilitri di birra.
1: This was the first reaction, shock.
0: Ecco, questo però non significa che basta una birra per essere condannati e condannate alle punture. No, le zanzare, come vi dicevo prima, scelgono le proprie vittime combinando più fattori, tra cui sudorazione, odore della pelle, microbi presenti sulla pelle, calore corporeo, CO2 rilasciato dalla pelle, insomma, tanti, anche tanti prodotti usati direttamente sul corpo. Insomma, la birra potrebbe essere uno dei dettagli che fa la differenza, soprattutto adesso nelle sere d'estate, no? Quando si è fuori, magari anche vicino a un fiume, ad esempio, non lo so, state dalle parti del centro vicino al Tevere, qui a Roma, e vi bevete una birra. Diciamo che se avete tutte quelle cose che piacciono alle zanzare, e allora sì che siete condannati e condannate.

0: Rita, transalcolico. Beh,
1: io ho capito, ma voglio dire, alla fine, se una zanzarina si nutre del tuo sangue,
0: ma no,
1: voglio
0: no.
1: dire, un po' di empatia, un po' di accoglienza,
0: zero,
1: no?
0: Zero.
1: E abbi pazienza. Anzi, appena lei si poggia sulla tua pelle, tu devi. Lele, saluta!
0: Ma io assolutamente la saluto dandole uno schiaffo. Ma queste sono altre cose, anche perché poi magari. Di solito se ne va e neanche la prendo. Ma comunque questo studio, appunto, o vari studi, dicono che la birra potrebbe essere uno dei fattori di attrazione per quanto riguarda le punture delle zanzare. Insomma, è stato osservato più di una volta questa cosa qui. Però forse questa cosa non la sapevano i tifosi scozzesi, che adesso hanno praticamente invaso gli Stati Uniti per i mondiali del 2026, quelli che sono in corso, stanno seguendo la loro nazionale. E perché? Che cosa c'entrano i tifosi scozzesi con la birra, con le zanzare? Ma che? Fra poco ve lo dico, calmatevi.
2: E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto. Si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è? Si droga il nonno da quando non

0: sforzi fisici intensi e prolungati, il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.
1: Ed il dottore si droga sempre prima di operare, si droga tutte le sante mattine con il caffè.

0: pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: No braino, endorfine. Io vi sto parlando invece dei tifosi scozzesi che hanno invaso praticamente la Boston, insomma tutti gli Stati Uniti, dove adesso si sposterà la loro nazione a giocare il mondiale del 2026, anche perché dopo 28 anni di attesa, ecco, sono ritornati ai mondiali. E questa cosa ha scatenato una vera invasione della compagine della tifoseria scozzese. Più di 20.000 tifosi hanno trasformato Boston in una gigantesca festa tra cornamuse, cori e soprattutto pinte di birra.
2: The first reaction.
1: Ecco, l'entusiasmo è stato tale che diversi pub della città hanno esaurito le scorte in tempi record. Alcuni gestori hanno raccontato di non aver mai visto nulla del genere in oltre 30 anni di attività, con incassi addirittura triplicati rispetto al tradizionale giorno di San Patrizio, dove si consuma tanta birra. Ecco, l'unico locale davvero preparato, questo ci fanno sapere, era il The Heaven, il paradiso, dove le zanzare, insomma, vanno spesso, lì a Boston. Pub scozzese della città che aveva fatto arrivare oltre 100 fuste di Tennent's per permettere, insomma, ai connazionali di sentirsi come a casa. E quindi sono finite le scorte. Lo so, è successa anche questa cosa qui. Chissà se poi adesso recupereranno oppure no.

0: Brothers, delinquenti, delinquenti prestati al mondo della palla ovale. Ebbene, ebbene, è proprio così, cari amici e cari amiche della radio del rock italiano e della Rocchipirina 500.
1: E poi, scusa Emanuele, un'altra cosa, ma quando la zanzara ti viene a pungere, sì, e presumibilmente è una zanzara maschio, perché so le più carogne, no, ma non viene poi la mamma e ti dice, ma non è tanto simpatico mio figlio?
0: Non lo fa, ma soprattutto purtroppo devo dirti una cosa, mia cara Isabella. Ebbene sì, perché a pungere sono esclusivamente le zanzare femmine. I maschi sono del tutto innocui e si nutrono solamente di nettare o succhi, non di frutta, immagino. Ma perché pungono queste femmine zanzarine? Perché necessitano delle proteine e del ferro presenti nel sangue umano, maledette o animale, ancor più maledette, per sviluppare e nutrire le proprie uova. Senza questo pasto di sangue, le stramaledettissime non sarebbero in grado di riprodursi. Grazie davvero. E quindi non lo dice, la mamma non lo dice, anche perché è la mamma che presumibilmente è stata proprio lei a pungermi, ecco perché non lo dice, perché diciamo che ha la bocca impegnata. Ma come potete vedere dai vostri orologi, sono le 18:45 minuti, questo significa che sta per arrivare il break, poi ci sarà una novità, un'altra rotazione di Radio Rock Italia e poi il nostro numero 10, Massimo D'Attezio, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending. Cosa dire? Beh, rimanete lì, non smuovetevi assolutamente da un centimetro da Radio Rock Italia.
2: Rock Spot. Partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
9: State ascoltando Rocchipirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Beh, sicuramente prima dell'arrivo del nostro numero 10, Massimo D'Attezio, la Rocchipirina 500. Se ne prendete due, pensate un pochino che non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Andrea Chimenti con Canto Pagano.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia è la seconda per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo venerdì 19 giugno 2026. Ma signori e signore della radio del rock italiano, amici e amiche della Rokipirina 500, è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro numero 10, Massimo D'Adezio. Buon pomeriggio, Massimo.
1: Ciao ragazze e ragazzi, buona aperitiva a tutti e tutte.
0: Come stai?
1: Alla grande.
0: Soprattutto...
1: Ci dobbiamo cominciare a abituare a questa situazione, perché io, vedi, distratto, non ti ho detto niente.
0: Sì.
1: Ma dalla prossima settimana, mi pare, o da quella dopo ancora, andrò a fare un tour in giro per il mondo.
0: Bello.
1: E quindi ci dovremo sentire, capito, con mezzi di fortuna.
0: Beh,
1: quindi oggi facciamo la prova generale.
0: Esatto, devo dire, io ti sento bene, tu come mi senti?
1: Ah, io ti sento benissimo, sento alla grande.
0: E allora guarda, anzi è meglio, ci dici, se tu
1: quasi
0: vuoi
1: quasi.
0: Se tu vuoi ci puoi anche dire quello che succede, dove sei, parliamone.
1: Certamente, sarò testimone, sarò i vostri occhi in giro per il mondo.
0: Bello, beh.
1: Alla ricerca di cocktail fatti con elementi incredibilmente strani. Oddio,
0: guarda, io a questo punto veramente, se dovesse uscire una cosa del genere, per me sarebbe veramente... toccare il cielo, non neanche con un dito, proprio con la testa, cioè proprio entrare dentro, non so come
1: toccare
0: spiegare.
1: Il cielo con una cannuccia e bircelo.
0: Beh, che dire. Cosa potrei aggiungere se non un applauso? Niente, giusto.
1: Evviva.
0: È giusto così. Senti, a proposito di viaggi, oggi dove ci vorrei viaggiare?
1: Allora io ho ricevuto tantissime richieste al mio numero privato.
0: Sì.
1: Mi hanno chiamato in due e mi hanno detto se continuiamo su quest'onda degli abbinamenti cibo cocktail.
0: Sì.
1: Perché praticamente la settimana scorsa appunto queste due persone gli è piaciuto e mi hanno detto continua.
0: Che
1: ne pensi? Continuiamo?
0: Guarda, anch'io ne ho un paio, quindi diciamo che per quattro persone secondo me vale la pena. Poi se si aggiunge qualcun'altra persona in questa carovana, sono i benvenuti e le benvenute, no? Alla fine.
1: Ma certo, facciamo venire fame a chi ci ascolta.
0: Esatto, tanto con me ci riesci sempre, quindi non vedo perché non debba venire a loro, è giusto anche che loro abbiano questa cosa. Comunque, siamo pronti, quindi preparate le valigie, perché fra poco viaggeremo nel mondo del bartending con te, mio caro Massimo, ma anche nel mondo del food. Rimanete lì.
2: Bevi pure quanto vuoi, basta che poi... guidare qualcun altro.

0: e la loro bevo. Allora Massimo, io ancora ho l'ostrica della settimana scorsa, che poi caso il caso ha voluto, come ti ho mandato poi una testimonianza fotografica, la sera sono andato a cena con la mia ragazza e ho visto, cioè, c'era nel menù l'ostrica, ho detto beh, la devo prendere assolutamente. Allora, assolutamente,
1: secondo me hanno sentito la puntata della scorsa, esatto, settimana, esatto. Sapevano che tu andavi lì a cena e hanno organizzato questa cosa,
0: hanno stampato il menù, fa parte di quelle due persone di cui parlavamo prima, non è che
1: capito,
0: esatto,
1: è sicuro
0: verranno denunziate. Comunque oggi
1: no, ma lascia.
0: Ah no, vabbè, allora non le denunzieremo. Dove si farai arrivare oggi?
1: Allora, tu hai fatto sentire i ministri, sì. E io vorrei parlare di minestra, ma
0: bello.
1: In realtà fa caldo, esatto. Quindi andiamo su cose fredde, okay. Cose fresche, perché fa veramente caldo.
0: Certo.
1: Quindi partiamo con quella che è la cena più tipica, soprattutto a Roma, ma anche un po' tutta Italia, che si fa in questo periodo, perché in tutte le regioni per ormai c'è la versione di questo piatto, che a Roma si chiama la panzanella,
0: certo.
1: E in Toscana si chiama la pappa al pomodoro, tipo, mm-hmm. C'è il pane cunzato in Sicilia, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: E che cosa io vado a dirvi? Fateci sulla panzanella quello che volete, nel senso che la panzanella è un ottimo contenitore, basta avere del pane raffermo, mm-hmm. o comprare le preselle, ecco, certo. Quelle pugliesi, ma il pane raffermo è quello migliore che si fa seccare, quindi i lieviti muoiono. Non c'è più quell'impatto di insulinemico, quindi non gonfia, okay. La pancia,
0: sì.
1: Quindi è meglio il pane raffermo, tutto più tostato.
0: Vedi?
1: Sopra ci si mette un po' di aglio, un po' di cipolla, il pomodoro, insomma il basilico, quello che più ci piace, chi ci rompe la mozzarella, quindi un po' un grande contenitore. E in abbinamento vado a proporre un altro grande contenitore che è nella scala nella lista dei cocktail, ovvero i Bloody Mary,
0: mm-hmm,
1: perché è molto rinfrescante e se ben condito, quelli che dicono ma a me il sapore del pomodoro non mi piace,
0: non t'ho bevuto.
1: Lo evito, no,
0: esatto.
1: Questo è stato un pochettino un po' trasciante come giudizio, però insomma, ci può stare. Che cosa vado a consigliare? La versione quella statunitense del Bloody Mary, che era il Red Snapper, sempre, okay. Di Fernand Petiot, mm-hmm. Sempre inizio secolo del Novecento, dove al posto della vodka andiamo a mettere gin, succo di limone, succo di pomodoro, il pepe consiglio Sichuan, mm-hmm. Che è un falso pepe, viene appunto da questa regione della Cina, è una bacca che ha questi sentori molto simili al pepe, ma ha sentori di pompelmo rosa fruttato, ha questa leggera speziatura, quindi si sposa benissimo poi con il pomodoro,
0: mm-hmm.
1: Abbondante Worcestershire sauce,
0: wow.
1: Quella che si scrive Worcestershire,
0: esatto.
1: E si pronuncia Worcestershire. Abbondante di questa,
0: sì.
1: E salsa di rafano, un mezzo cucchiaino, salsa di rafano piccante,
0: mm-hmm.
1: Perché gli va a dare consistenza e un sacco di aroma, quindi freschezza nella bocca, e delle gocce di dry sherry,
0: okay.
1: Lo sherry quello secco,
0: sì, sì.
1: Queste sono delle ispirazioni che poi arrivano da quella che era la tradizione francese di bere il succo di pomodoro con il rafano, con lo sherry nel pomeriggio,
0: okay.
1: Però diventa un ottimo companatico per la panzanella,
0: certo.
1: Come tipo di abbinamento,
0: certo, direi abbinamento, ecco. Perfetto, il primo direi che proprio è andato alla grande, già mi hai fatto venire fame, anche perché conosco la tua versione del Bloody Mary, ma ne parleremo magari dopo il prossimo brano e poi dopo il prossimo cocktail e food che ci farai accompagnare insieme. Quindi, voi che siete all'ascolto, rimanete lì e non muovetevi, eh!

0: Milles Fantastic, ma se più Fantastic il nostro Massimo D'Adezio. Mamma, è brutto.
1: Ma chi era, Donatella Rettore che cantava?
0: No, si chiama Mille, ma effettivamente la voce è molto molto simile. Sì, sì, sì, l'ho pensato anch'io la prima volta. Sì. Allora, dopo il Bloody Mary, che intanto lo sai, io voglio chiederti una cosa, visto che tu sei l'esperto. Hai visto, non so, sicuramente ti saranno capitati quei video, appunto, a proposito della panzanella, che quando si mangia a bordo di, non so, di una nave, o comunque non una nave, di un'imbarcazione in mezzo al mare, la buttano dentro l'acqua e poi la condiscono non mettendoci sale. Ma si fa sta cosa?
1: Allora, famosa, io sai, andavo molto spesso in vacanza in barca,
0: sì,
1: e prendevo, sai, quei charteraggi che prendi la cabina e ti trovi con tutti i conosciuti in mezzo al mare.
0: Sì, esatto. E
1: famosa fu una volta che io tirai giù il secchio per prendere l'acqua per lavare i piatti e sbucò fuori il capitano e disse: fermo, ho cagato. E quindi, ecco, quindi attenzione quando fate questa cosa.
0: Quindi,
1: perché può capitare,
0: se non hanno cagato come il capitano, si può fare
1: esattamente.
0: Bisogna stare attenti.
1: Capitano era toscano, non so, cioè, se era capito mia interpretazione.
0: Sicuramente, ecco, è stato meglio il tuo toscano che il mio francese, ma andiamo avanti.
1: Allora, diciamo che l'acqua del mare, io non è che proprio mi fido tantissimo.
0: Esatto.
1: Tra plastiche pesanti, metalli leggeri o viceversa,
0: esatto.
1: C'ho il sale a casa, c'ho l'acqua,
0: perché no?
1: Va bene così.
0: Esatto.
1: Ecco, allora, l'altra mia proposta è un'altra cosa.
0: Aspetta, che qua c'è la linea che
1: rigorosamente.
0: Aspetta, c'è stato un attimo di linea. Ho sentito solo rigorosamente. Il prima.
1: Rigorosamente, come dicevano le 99 posse, ripetutamente.
0: Bello,
1: te lo
0: sì,
1: ripeto,
0: esatto,
1: ripetuta. Allora, rigorosamente fuori dal frigorifero,
0: sì.
1: Che significa che, come altra citazione, I fought the law, but the law won, nel senso che io combatto la legge e lascio la mozzarella fuori dal frigorifero, ma vince la legge, perché la legge dice che la mozzarella deve stare nel frigorifero.
0: Sì.
1: Ma si perde tutta quanta la concentrazione, la distribuzione dei grassi, mm-hmm, all'interno del cibo. Quindi, presa la mozzarella di bufala, ci spendete sopra gli 8,90 € al chilo minimo,
0: okay,
1: e la tenete fuori dal frigorifero, la tagliate, ci mettete sopra due gocce di succo di limone,
0: okay,
1: una bella spolverata di pepe del Madagascar, un po' di olio extravergine d'oliva, vero?
0: Bello.
1: E ci andiamo ad abbinare, così, lello, proprio semplice, un bel bicchiere di champagne con dentro un liquore ai fiori di sambuco.
0: Buono.
1: Non ti dico un 50-50, ma 60 champagne e 50 fiori di sambuco. Cioè, deve essere morbido, lo champagne brut, perché
0: sì,
1: così mantiene l'acidità.
0: Certo.
1: Il fiore di sambuco gli dà la dolcezza. Se proprio volete, ci prendete una fetta di succo di una fetta di limone italiano, buccia edibile, e vai col tango, pomata, che siamo tutti contenti.
0: E vai, vincente, sicuramente vincente anche questo. Beh, sì, anche questo devo dire, però il Bloody Mary, io conosco il tuo, finora, per ora, la mia classifica personale è al primo posto, la prima offerta che ci hai fatto fra cibo e cocktail. Ma chissà la prossima, sono veramente molto curioso.
1: Ho capito, mi devo tirare fuori come al solito
0: della
1: manica.
0: Esatto, vediamo se cambierò idea rispetto alla prima opzione che ci hai dato. Rimanete lì, non muovete.

0: Johnny dal basso, micidiale numero 2. Eh beh, è micidiale, insomma, stare insieme, non stare insieme ora, come direbbe il cocktail, prossimo cocktail che ci dirà insieme al prossimo cibo. Io veramente ho paura, perché la settimana scorsa anche dicevo, beh no, questo è meglio, poi hai tirato fuori l'asso e che era l'ostrica, se non sbaglio, e lì. Ciao a tutti e tutti.
1: Allora, senti. Allora, adesso c'è, è estate, ci dobbiamo godere l'ultimo mese di pesca vera. Vero. Perché poi agosto c'è il fermo biologico, quindi non c'è pesce, se non quello surgelato, comunque insomma sempre buono. Allora, io ti vado a proporre una lasagnetta di pane carasau con ragù di mare o ragù di polpo, se ci fosse.
0: Ecco qua.
1: Quindi fare questo ragù leggero, fresco, quasi bianco, sporcato il pomodoro, e anziché usare la pasta sfoglia, usare la sfoglia di pane carasau. Che prende questa, che rimane croccante, certo. E però ha questa consistenza in bocca che va a godersela con, a battersela con il polpo, e questo devo dire che ha un grosso senso. E qui in abbinamento ci andiamo a mettere un cocktail che ne parlavamo qualche settimana fa, però qua ci sta benissimo, perché c'ha questa meccanicità innanzitutto da dolcezza, e poi però ha un fondo importante di succo di limone che va a pulire la bocca, e soprattutto poi c'è una vodka di grano tenero che va ad abbinarsi con quello che è il grano del pane carasau. Sì. Quindi il cocktail è a base di tre parti di vodka, consigliata la Grevuse, appunto, perché c'è questo aroma finale di grano tenero. Sì. Due parti di succo di limone, una parte di zucchero e una parte di liquore ai fiori, ai fichi d'India.
0: Buono.
1: Ai fichi d'India, che si chiama fichissimo, c'è questo profumo, questa dolcezza, e poi un emulsionante vegano, se c'è, altrimenti del bianco d'uovo va benissimo, certo, per chi non ha intolleranze, certo, shakerato molto bene, come se non ci fosse un domani, versato su un bicchiere con del ghiaccio e sopra una spolverata di, anche qua, di pepe del Madagascar, che va a dare una mineralità che si abbina poi benissimo a quello che è il piatto della lasagnetta con pane carasau.
0: Guarda, io credo che tu conosca benissimo, anche meglio di me, i miei gusti. E infatti, era proprio così, lo sapevamo, sapevamo entrambi che andava a finire così. E questo è diventato...
1: L'ho messa sotto al setter.
0: Esatto.
1: Sotto al setter. Proprio al setter.
0: Povero cane, lo so. Beh, che dire, questo era veramente buonissimo. Qua al 3791-600-190 si parla del tuo Bloody Mary, ma perché non lo conoscono? E se volete conoscerlo, ormai se ne parla a settembre, o sbaglio?
1: Forse. Capito? Forse.
0: È vero.
1: Allora, se glielo faccio,
0: esatto, è vero, non so, esatto, se lo meritano, è vero,
1: se se lo meritano,
0: è vero, hai ragione. Beh, Massimo, che dire, grazie davvero per averci intrattenuto, averci fatto venire fame e sete, sicuramente, per averci acculturato sempre di più nel tuo mondo, il mondo del bartending. E ci sentiamo in settimana, perché quell'idea che hai detto poco fa non mi dispiace assolutamente per niente. Quindi, che dire?
1: Sì.
0: Buon
1: dobbiamo fare
0: settimana.
1: questa riunione, e dobbiamo decidere appunto i collegamenti, come farli, e ci mettiamo d'accordo.
0: Molto
1: io
0: bene.
1: Io adesso devo andare di corsa a preparare una matriciana per il mio Ascaniuccio,
0: che
1: è il mio figliuccio,
0: certo,
1: che c'ha questa voglia stasera di matriciana.
0: E lui
1: perché vuole diventare un supereroe, e allora gli ho detto: ti faccio il cibo del supereroe.
0: È vero.
1: La matriciana.
0: È verissimo. Massimo, grazie davvero. Buona matriciana, buon fine settimana, che fa pure rima, quindi bene così. E ci sentiamo, vediamo in che modo la prossima settimana, in qualche modo faremo. Grazie mille, Massimo.
1: Dai, bevete bene, bevete poco, vi voglio bene.
0: Ciao.

0: Rock Sport.
1: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Beh, soprattutto dopo l'intervento imprescindibile del nostro Massimo D'Addezio, che saluto e ringrazio ancora una volta, la Rocky Pirina 500, pensate un pochino che se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli stadio con Grande Figlio di Puttana.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Radio, grande figlio di puttana, direttamente dal 1982. Pensate un pochino, soprattutto è un bel pezzo, un grande brano che fa anche parte della colonna sonora del celebre film Borotalco dell'immenso Carlo Verdone. Proprio per questo grande applauso. Terzo ed ultimo, meno male, finalmente classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocchipirina 500 in questo venerdì 19 giugno 2026. Ebbene sì,
1: dai, grande figlio di puttana di Gaetano.
0: Esatto, Curreri,
1: il fidanzato di Belen.
0: No,
1: vero?
0: No. Gaetano sì, è Curreri, quello degli Stadio. Non è il fidanzato di Belen, che però mi dai là, mia cara Isabella, lo so che l'hai fatto apposta, per ricordarvi che fra poco cominceremo ad entrare e ci addentreremo, quindi mi raccomando, preparatevi perché è molto rischioso addentrarsi nella tundra del trash e del gossip italiano. Quindi armatevi fino ai denti, non vi dico più vestitevi pesante perché fa veramente caldo, anzi levatevi la maglietta perché non si può, stiamo in costume, ma armati fino ai denti perché quella tundra maledetta, insinua sempre

Parezza, sono il tuo sogno eretico. Da il via alla rubrica, quella lì proprio ad hoc del trash e del gossip italiano. Infatti preparatevi, vestitevi col costume, basta vestirsi pesante perché fa veramente caldo, ma armatevi fino ai denti perché ci stiamo per addentrare nella tundra del trash e il gossip italiano, che ha sempre qualche insidia per chi varca la sua soglia. Chi sarà il protagonista della rubrica di oggi? Ve lo dico dopo la sigla!

Bene, il protagonista di oggi sarà proprio Stefano De Martino. Vedi, Isabella, neanche a farla apposta hai parlato di Belen e è arrivato a Ciccio, proprio lui. Allora, sarà un'estate di lavoro per il povero, poverino Stefano De Martino, che fa anche rima. Perché la grande macchina del Festival di Sanremo 2027 mica si fa da sola. Assolutamente no, è un festival che bisogna organizzare, bisogna insomma già prendere iniziativa, bisogna già iniziare adesso. Infatti è già avviata la macchina del Sanremo 2027 e la pausa estiva dagli impegni quotidiani con Affari Tuoi, insomma, vedrà il nuovo direttore artistico Stefano De Martino impegnato nella progettazione del festival, che si svolgerà il prossimo febbraio. Ma qual è la parte croccante di questa notizia di oggi? Beh, ve la dirò fra pochissimo, quindi voi rimanete lì, non muovetevi assolutamente da Radio Rock Italia.

0: Ecco, ma allora questa sera che cosa puoi fare in piena libertà di poter far tutto?
1: Piena libertà, sì, cioè nel senso loro mi hanno detto di fare tutto, meno parlare di religione, di politica, di terrorismo, di terremoto. E allora mi sono indeciso fra una poesia di Giovanni Pascoli e Carducci.

0: ma tutte le volte devo venire io per portare un po' di ordine.
1: Etta, perché Sanremo è Sanremo? Eh beh, si sa, no, sono anni che si dice. Allora, sarà un'estate lunghissima per il povero, poverino nuovo direttore artistico di Sanremo 2027, ovvero Stefano De Martino, che già ha avviato la macchina, la grande macchina per la costruzione del prossimo Festival della Canzone Italiana. E il conduttore, povero, poverino, trascorrerà dall'altra parte dell'oceano le sue ferie negli Stati Uniti.
2: È un reato?
1: No, lo può fare, lo può fare. E qui trascorrerà appunto qualche giorno di vacanza, inizialmente con il figlio Santiago, dove rimarrà fino ai primi di settembre. Non col figlio Santiago, ma lui rimarrà fino ai primi di settembre, il povero, poverino Stefano De Martino. Ecco, in queste settimane però, a parte i pochi giorni con il figlio, il povero, poverino Stefano De Martino si concederà ben poco riposo. Certo, perché raggiungerà Fabrizio Ferraguzzo. Dove? A Los Angeles. Povero, povero, poverino Stefano De Martino. Ferraguzzo, manager dei Måneskin, ma insomma esperto musicale, sarà il suo braccio destro nel nuovo, del nuovo direttore artistico di Stefano De Martino. Anzi, il povero, poverino Stefano De Martino, che si affiderà ai suoi consigli per tutto quello che riguarda la parte musicale di Sanremo. Lo so, sarà veramente durissimo lavorare a Los Angeles per creare il prossimo Festival della Canzone Italiana, ovvero Sanremo 2027, però dai, sicuramente ci sarà meno hype per la poesia che arriverà fra pochissimo, però dai, ascoltatela, rimanete là, dai, non muovetevi.

dove il povero, poverino Stefano De Martino trascorrerà tutte le sue vacanze, che poi dicono che vacanze non saranno perché dovrà costruire tutto il Festival di Sanremo. Povero, poverino De Martino. Ma adesso è arrivato il momento invece di decantarvi la poesia che ho scritto ad hoc per questa notizia che vi ho raccontato, insomma, proprio qualche minuto fa, che riguarda il prossimo direttore artistico del Sanremo 2027, il povero, poverino Stefano De Martino. Ovviamente è un altro modo per raccontarvi la stessa cosa, ma con un registro più aulico, più profondo, più alto, ovvero una bella poesia. E il titolo che mi sono sentito da tutto il profondo del cuore, dal mio proprio cuoricino, di regalare a questo componimento è proprio Sanremo a vedere, e fa proprio così. In questo pomeriggio ad accompagnare lo spuntino ci pensa il gossip delle vacanze di De Martino, che per preparare il prossimo Sanremo se ne andrà oltreoceano.

le altre ore, secondo voi è lì che dice: no, io non esco, non vado al mare, no, sto a Los Angeles, non mi diverto assolutamente perché devo preparare il Festival di Sanremo. Ma fatela finita, ma fatela veramente finita, ma chi se ne frega? E che lo prepari bene, va bene? Altrimenti mi arrabbio, va bene? Ma poi perché mi arrabbio? Non lo so, non capisco. Vabbè, è così.

0: Statuto, abbiamo vinto il Festival di Sanremo, ma dopo la poesia che vi ho fatto ascoltare poco fa, che riguarda insomma queste vacanze di De Martino negli Stati Uniti, soprattutto a Los Angeles, dove preparerà il Festival di Sanremo 2027 essendone il nuovo direttore artistico. Beh, secondo me sarà in grado facendosi ovviamente accompagnare da tante persone. Già sta trovando, non so però comunque chi farà il caso suo. Ma al 3791 600 190, non è completamente d'accordo con quello che ho appena detto la nostra amica e poetessa la bisogna Isabella, che non le manda assolutamente a dire. Infatti la poesia che mi ha inviato si chiama De Martino Campanaro, e già iniziamo bene. E fa: De Martino poveretto, piccolo, povero ed inetto, il direttore artistico lo saprai fare? Secondo me sei più adatto come bagnino al mare. Sai che c'è? La mia non è prevenzione, è più voglia di darti un cazzottone. Perché vabbè che non bisogna essere massimi esperti di musicultura, ma forse tu andresti meglio in un mercato in mezzo alla verdura. E non se la prendano gli orticoltori, perché voi li vendete soltanto, ma a De Martino gli tiriamo addosso i pomodori. Hai capito, Isabella? Mica le manda a dire assolutamente per niente al nuovo direttore artistico di Sanremo 2027, ovvero Stefano De Martino. Secondo me riuscirà a far bene, ripeto, facendosi accompagnare da persone esperte, però staremo a vedere, vedremo.
1: Perché abbiamo miglia da percorrere.

0: partiamo con un bang che è una fiammata.
1: Colle del Fomento e Chaos One, Miglia e Promesse, a proposito appunto del prossimo Sanremo 2027. Ma adesso, prima di arrivare al break, l'ultimo della Rookie Pirina 500 di oggi, di venerdì 19 giugno 2026, voglio ricordarvi del Championship Vinyl, ovvero il campionato dei dischi che invecchiano bene, ideato e in collaborazione ovviamente con quel fexino Federico Clemente di Alta Fedeltà, che non è altro che si è inventato questo campionato. Siamo alle semifinali e a sfidarsi questa settimana ci sono Elvis Beck di Salmo, pubblicato nel 2016, quarto album in studio del rapper italiano appunto Salmo, e contro Canzoni di Lucio Dalla del 1996, scritto in collaborazione con Samuele Bersani, è uscito un mese prima, insomma l'album ha raggiunto il primo posto in classifica. Dove potete votare? Beh, al 3791 600 190, il vostro album preferito, oppure sulla mia storia Instagram, ovvero Io Sono Leletto. Basta cliccare l'icona del vostro album preferito fra Elvis Beck di Salmo e Canzoni di Lucio Dalla.
2: Rockstar. Ho partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: State ascoltando Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
1: Soprattutto quando mancano 13 minuti alla fine del programma, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Santi Francesi con la loro guerriglia.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
9: Ti amo a pescheria.

0: con la loro guerriglia, il duo di Ivrea, vincitori di X Factor 2022, tornano a un anno e mezzo dall'ultimo EP ed inaugurano un nuovo capitolo musicale con un pezzo decisamente più punk, più rock sicuramente, ecco, energico e graffiante rispetto alle atmosfere synth pop a cui ci avevano già abituato. E questa guerriglia dei Santi Francesi è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma è l'ultima della Rochipirina 500 di questo venerdì 19 giugno 2026. Meno male, proprio per questo grandissimi applausi a scena aperta ai Santi Francesi e la loro guerriglia. Ma io so, io ne sono proprio sicuro al 100%, veramente ve lo dico, proprio ci giuro, mi ci gioco le chiavi della mia cantina, che non ho, che adesso all'ascolto della Rochipirina 500 e di Radio Rock Italia c'è qualcuno o qualcuna tra di voi che non è qui dalle 17, dall'inizio della trasmissione. Ma tranquilli e tranquille, intanto non vi biasimo assolutamente, ma invece voglio farvi un recapone finale e voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma. E oggi, pensate un pochino, che è accaduto
1: nella puntata di oggi della Rochipirina 500 di questo venerdì 19 giugno 2026. Siamo allenati, allenati con il forma con la Rochipirina 500, che parla di come fare per non farsi vizzicare dalle zanzare, dei tifosi della Scozia, c'è stato il championship vinyl, Massimo da Dezio, poi solito grossi per voi.
0: Bene, questo è tutto quello che è capitato oggi, che è avvenuto oggi durante la Rochipirina 500 in quest'ultimo giorno settimanale, venerdì 19 giugno 2026. Io so benissimo che il recapone finale non si capisce, ma è anche fatta apposta, perché l'unico modo per sentire tutto, ascoltare tutto a velocità normale, tutto quello che vi dico, l'unico modo è essere qui dall'inizio. Basta.
2: Presto, siamo in ritardo.

0: Bougainville, perdersi è proprio l'ultimo brano, lo so, della Rokipirina 500 in questo venerdì 19 giugno 2026. Io infatti vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rokipirina 500 anche in questo venerdì, l'ennesimo venerdì che la vita ci ha messo davanti. L'appuntamento è a lunedì, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia. Ma vi invito a rimanere caldamente qui su queste frequenze, perché ci sarà Irene a tenervi compagnia con i suoi megahertz. Quindi, buon fine settimana a tutti e tutte. Io vi saluto e ci vediamo, ci sentiamo soprattutto lunedì. Buon viaggio a chi è in viaggio, eh. Ciao, ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato?
3: Rokipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: Megahertz.
1: Frequenze musicali
0: e vibrazioni d'anima.
2: Eccoci qua, puntuali, precisi, belli, pettinati e profumati. Venerdì 19 giugno inizia questo nuovo scoppiettante appuntamento con Megahertz.

Pino, che lupo cattivo, vegli su di te, che bello, che bel pezzo, ma che bell'inizio, ragazzuoli miei. Oh, abbiamo una manina più veloce del West questa sera ed è una signora fanciulla, la nostra Isabella, che mi scrive: ieri ho avuto lo spettacolo teatrale, finalmente sono liberata, mi sono trovata veramente presa da questo anno. Allora, cara Isabella, quindi i tuoi venerdì sera saranno liberi, non sono riuscita a leggere tutto perché, vabbè, il messaggio, insomma, scrive anche delle cose private, non mi sembra anche giusto riferire cose private in pubblico, ma ti voglio ringraziare, quindi sappiamo bene che la nostra Isabella sarà con noi per le sere di Megahertz. Ricordo a chi si fosse, agli avventori che si fossero messi in collegamento solo ora, che io sono Irene Worms, mi potete trovare ogni venerdì sera dalle 20 alle 22, questa è Megahertz, passeremo due belle orette di tanta buona musica targata Radio Rock Italia, Tom Lux, Mandelbrot, eccoli qua. Ciao Isabella, grazie ancora.

0: Bella formazione Atom Lux, Mandelbro 3791-600-190, il numeretto magico che ormai conoscete a memoria per interagire con la sottoscritta questa sera Mega Hertz. Ripeto che saremo insieme per queste due orette con tanta bella musichetta targata Radio Rock Italia. Aspetto, Bachi da Pietra, ecco, ogni tanto serve bestemmiare l'universo, questo è un tema importante. Ed è veramente un brano avvincente che vi regalo con tutto l'amore possibile.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, il mio mondo perfetto non me lo lasciano fare. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, l'insetto dello sterco manda il cosmo a cagare.

Che brano, Bachi da pietra, bestemmio l'universo. Il titolo che può far pensare a una provocazione anticlericale, ma non lo è. Il bersaglio è molto più ampio. L'ordine stesso del mondo e quanto ci accapricciamo tante volte sull'ordine del mondo, su come debbano andare le cose, che poi alla fine non vanno. La vita è anche questa. Sì, e io tiro fuori una banalità dopo l'altra. Bisogna avere resilienza, tanta resilienza, e cercare anche il modo per riuscire a sopravvivere. Proprio un'esigenza, sopravvivenza, ecco, questa resilienza e sopravvivenza. 20 e 13, ragazzuoli miei, siamo quasi vicini al break. Lo facciamo con The Zen Circus e poi break, e ci ritroviamo con tanta bella musichetta. Voi non scappate perché abbiamo appena iniziato.

Sono nato in questo posto, ma non mi ci riconosco. Ho guardato nella nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto. E di chi ti ha messo al mondo. Io ho creduto e ora son qui a grattare il fondo. Non preoccupatevi per me, non sono solo, siamo in tanti. La faccia mite come il lago, l'anima in fiamme come i boschi. C'è bisogno anche di noi, per sentirvi un po' più in alto.

0: Rock Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: State ascoltando
8: Megahertz.
7: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
9: 20 e 18, questo è Megahertz, è proprio così. Tre allegri ragazzi morti e si vola indietro nel tempo.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Tre allegri ragazzi morti, e questo era il classico in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. Vi ricordo che potete ascoltare Radio Rock Italia in DAB Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS Android, e streaming su RadioRockItalia.it. Siamo sempre connessi, e poi siamo anche su gli FM 96.6 Roma, nel nono municipio, su tutto il litorale, quindi non avete davvero scuse. Saluto anche il buon Diego. Ah, Diego, buonasera, grazie dell'ascolto, della partecipazione, ma sento che siete in tanti. Questa l'oretta in cui ci si appresta anche a preparare la cena, quindi sarei anche molto curiosa di capire anche che cosa state spignattando qui in cucina. Dimensione Brama in arrivo, correre, e poi si prosegue con la grande serata di Radio Rock Italia.

menzione Brama, Correre, e anche loro sono arrivati qui, i protagonisti della playlist di Megahertz questa sera, 19 giugno. Andiamo avanti troppo con l'estate. Allora, qui nella capitale percepiti, allora, no, i gradi sono 35 più o meno, ho già fatto sui 35 gradi, percepiti 64.000. E io non voglio neanche pensare, hanno dato l'allarme caldo per questo weekend e non voglio neanche pensare cosa ci aspetta. So solo che fra un paio di giorni ci sarà il solstizio d'estate e quindi, ragazzi miei, ci vedremo veramente a settembre. Lo smarrimento è tanto, ma che ci dobbiamo fare. Cielo su Roma, arrivano Colle del Fomento, bel pezzone che mi riempie veramente di gioia e mi fa pensare che comunque davvero Roma è una città splendida, nonostante tutto.

si parla qui con Nicole Der Fomento di senso di appartenenza, quindi non patriottismo cittadino, ma la consapevolezza che la propria identità è stata anche modellata in qualche modo dalle strade, dai quartieri, dalle esperienze vissute sotto questo cielo. Quando Danno quindi descrive Roma attraversata in motorino e metropolitana, non sta semplicemente elencando dei luoghi, ma sta veramente, ci sta raccontando la costruzione della propria memoria personale. È bello davvero. E andiamo, si continua con la playlist di Megahertz. Vi voglio proporre questa bella band, sono formati nel 2022, quindi

Latus Archery Below qui su Radio Rock Italia, qui a Megahertz. Devo dire che questa band mi appassiona e non poco, essendo io tra l'altro una darkettona dentro, non posso che non apprezzare questo genere punk rock, glam, power pop. E chi di più ne ha più ne metta, e rimandi alla new wave sono assolutamente evidenti e davvero bravi, bravi ragazzi, continuate così, un pezzo strepitoso a mio avviso, quindi piccolo consiglietto musicale. Allora ragazzi, stasera parliamo del rapporto con i social, prendendo spunto da una piccola cosa che ho notato su Instagram, poi ne parliamo insomma, quindi tenetevi pronti, stasera non faccio prigionieri, davvero. Eugenio Finardi, come si dice? Non faccio prigionieri, sì, ecco. Che pezzone, questo è un pezzo storico, Diesel. Vabbè, ci riconcilia un po' anche con la visione dell'arte e niente, grande artista, che dire, pezzone, pezzone.

0: Rock Sport.
1: Sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
4: Dal cuore della musica che ha fatto la storia nasce un evento unico. Rock e Prog Symphony, concerto per coro, soli e orchestra. 3 serate, un solo grande viaggio sonoro. A Roma, al Teatro Vascello. Mercoledì 1 luglio, Rock Symphony. La potenza del rock incontra la forza della musica sinfonica. Dai Queen, Led Zeppelin e Muse, fino ai grandi maestri del passato. Dvořák, Shostakovich e Bartok. Giovedì 2, Prog Symphony. Dal progressive dei Pink Floyd, Genesis, King Crimson e Gentle Giant, al sinfonismo di Mozart, Mussorgsky e Stravinsky. Venerdì 3, Rock vs Prog. Due mondi musicali a confronto, un unico palco. Biglietti su Viva Ticket e presso il Teatro Vascello di Roma. Rock e Prog Symphony, una produzione associazione Morden Gospel APS, media partner
5: Radio Rock.
6: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
7: E alle 20.48 il passato e il presente che si fondono, arriva la novità di Radio Rock Italia con le vibrazioni.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Un inno al divertimento e all'amore libero segna il ritorno, come avete potuto ascoltare delle vibrazioni dopo l'ultimo EP del 2023, ragazzi miei. Un brano nel riconoscibile stile della band, scritto da Francesco Sarcina, ispirato alla sua esperienza personale nei locali notturni, che ricorda serate nate per puro divertimento tra trucchi, improvvisazione, coriandoli, pubblicato simbolicamente proprio nel Pride Month mondiale. Il singolo esordirà live a Roma Pride il 20 giugno prossimo, quindi domani, ragazzi miei. Andiamo invece indietro nel tempo, ma prima di passare alla grande Fiorella Mannoia, vorrei fare un saluto speciale a Buon Godai, che mi si è palesato pochi minutini fa. Buonasera Godai e grazie dell'ascolto. Un bel caffè nero bollente, quello che noi sogniamo un po' d'inverno, ma anche d'estate, non si smette mai di berlo.

Eccola, Fiorella Mannoia. Io se non avessi voi, ragazzi miei, anzi ragazzuoli miei, morrei io qua, mi morirei di pizzichi, come si suol dire. Allora, saluta il buon Marco e mi scrive: se non passi caffè nero bollente stai male. Ma no, Marco, innanzitutto buonasera, grazie dell'ascolto. Ma Marco, io questa mannoia dannata l'ho passata nell'82, e tu non mi sei attento, erano svariati mesi che non la passavo. Io ho i miei cavalli di battaglia, lo ammetto, e su quelli mi baso, insomma, mi gioco le mie carte come a poker, però questo poker non lo vinciamo mai. Super classico, sì. Vabbè, comunque so che tra l'altro tu apprezzi molto anche questo brannetto, quindi dai, te lo dedico, ecco, mettiamola così. Tu che non bevi caffè, poi rigorosamente ti dedico una Fiorella Mannoia dannata. Giorgio Canali a Rosso Fuoco, bando alle ciance, controvento, e si continua. 27 gradi, No, 26 adesso, parzialmente sereno. Questo è il bollettino meteo di questa sera. Stasera suicidio collettivo ci sarà, io non so che ne sarà di me, comunque in ogni caso vi ho voluto bene, tanto.

accompagna il mio viaggio. Sono incroci di fari, dietro i fari altri viaggi.

0: appassite.
1: Ma voi siete più del team freddo o caldo? Mi piacerebbe sapere, voi all'ascolto, se amate più le temperature bollenti o il freddo gelido che vi rinnova, perché questo è scientificamente provato, vi rinnova il cervello, insomma lo rende più sveglio, rinnovare magari no, quello non si sa. Pare che c'è una teoria che dice che le nostre cellule si rinnovano ogni 7 anni, quindi siamo praticamente delle persone completamente diverse. In effetti, io se penso alla me stessa di qualche anno fa, ma tanti anni fa, per esempio 20 anni fa, effettivamente mi sento un'altra persona. C'è un po' da spaventarsi di questa cosa, perché siamo veramente delle cellule in continuo cambiamento. Ma voglio rimanere positiva, come lo è stato lui, Jovanotti, quando scrisse questo bel pezzo, uno dei suoi migliori a mio avviso, Penso Positivo, e qui su Radio Rock Italia 2102.

Però anche qui Giovanotti ci insegna una cosa importante: pensare positivo non significa ignorare i problemi. Infatti nel testo lui esprime esplicitamente che l'essere positivi non vuol dire essere ciechi anche davanti alla realtà, alle difficoltà. Critica in fondo, una critica in fondo alle ideologie rigide e alle autorità che smettono di essere umane, le divisioni tra le persone. Ma si continua ragazzi miei a credere che il bene possa vincere sul male. Eh sì, e come vincono le vostre foto? Mi arriva una foto che è uno spettacolo, la foto di un gattino che mostra i suoi dentini ed è veramente amorevole, ma non solo amorevole, che paura questi dentoni di questo micetto. Che bello questo micetto, veramente bianco e nero, uno dei mici più belli veramente visti. Che meraviglia. Gli animali ci fanno bene, a proposito di pensare positivo, stimolano tanto la nostra sensazione di benessere, stimolano le nostre endorfine, la pet therapy scientificamente provata come qualcosa di rigenerante. Oh, guarda un po' chi t'arriva, il genio, t'arrivano poi. Bella formazione, e questo è stato un loro cavallo di battaglia, Popporno, uno dei miei brani preferiti peraltro.

Per carità di Dio, massimo 10 gradi per tutto l'anno. Io sono un animale invernale, per me 40 gradi sono la punizione per qualche peccato commesso. E non vedo perché debba essere punita per qualcosa che non ho fatto. E io penso la stessa cosa. Sì, è una punizione veramente divina. Tra l'altro non so se invidiare o meno tutte le persone che non vedono l'ora di spalmarsi sotto il sole, ma soprattutto quelle che riescono a stare più di 10 minuti o un'ora sotto il sole e stare bene. Bah, vabbè, l'avevo promesso, arriva anche lui, Andrea Ra, novembre, almeno così ci ricordiamo delle temperature un pochino più fresche e anche di tanta ribellione sociale. Eh sì, grande Andrea Ra.

0: Rock Spot.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a €999 fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: State ascoltando
7: Megahertz.
6: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
8: 21:17, è arrivato il momento del classicone. Lo facciamo con la principessa, la regina Donatella Rettore.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

splendida Donatella Rettore, che appartiene a una generazione di artisti che utilizzava lo shock per mettere in discussione anche le convenzioni sociali e morali, come accadeva con Splendido, Splendente, Cobra. Anche qui il tema non è quello che appare in superficie, cioè non è il gesto estremo, ma l'obiettivo è scuotere noi, l'ascoltatore, in senso stretto e costringerlo a confrontarsi con emozioni che vengono normalmente censurate. Per questo ce la ricordiamo davvero tanto bene, la nostra Donatella Rettore, perché è stata davvero un'antesignana ed è stata un'anticipatrice anche del messaggio shock da portare al pubblico. Si prosegue, Decibel, Contessa, andiamo un po' indietro nel tempo, continuiamo a rimanerci. Il fil rouge c'è tutto, e perché non sfruttarlo?

0: Decibel Contessa, sono contenta Isabella che ti piaccia. La nostra Isabella ci tiene anche a farci sapere il suo punto di vista sul caldo. Io sono ben contenta di poter mandare il suo audio, ascoltiamolo insieme.
1: Allora, buonasera mia cara, buonasera a tutti. Allora, a parte il fatto che, ripeto, io non ho fatto niente e vorrei non dover scontare una pena che non mi appartiene, ma vogliamo dire un po' in modalità signora mia che se fa freddo ci copriamo, ci mettiamo quello che vogliamo, se fa caldo che facciamo? Ci leviamo la pelle? E dai, no?
0: Ma hai ragione Isabella, come darti torto davvero? Io penso la stessa cosa perché poi tra l'altro il caldo proprio è anti, non è naturale, ecco, mettiamola così, nel senso che l'energia, quando ci muoviamo, noi produciamo calore, questo lo sappiamo ormai da quando nasciamo. Di conseguenza il freddo dovrebbe essere più un equilibrio tra la temperatura esterna e la temperatura interna per poterci scaldare naturalmente, mentre invece con il caldo no, è tutto un surplus di faccende strane. Vabbè, meglio far parlare la musica, comunque no, non dici banalità, la modalità signora mia ci sta tutta, d'altronde. Lamentiamoci un po' perché è l'unica cosa che possiamo fare. Arriva anche lei, Irene Grandi, la mia omonima, però io non sono brava come lei a cantare, questo ve lo posso assicurare. Universo, Irene Grandi.

grandi, universo, testo scritto per lei da Francesco Bianconi, grande stile e grande classe, mi permetto di dirlo. Si parla dunque di social network e dell'impatto che stanno avendo soprattutto negli adolescenti, e quando parliamo di social network e di salute mentale, il punto non è demonizzare lo schermo, ma capire che tipo di relazione stiamo costruendo con lui. L'uso dei social tra gli adolescenti ormai è un fatto universale, secondo il Surgeon General statunitense. Fino al 95% dei ragazzi tra i 13 e i 17 anni usa almeno una piattaforma. Quasi due terzi la usa ogni giorno e circa un terzo quasi in modo costante. Nel 2024 l'OMS ha segnalato un aumento del comportamento problematico sui social tra gli adolescenti, passato dal 7% del 2018 all'11% del 2022. Sono numeri che dicono una cosa molto molto semplice, in effetti. Il tema non è marginale, è dentro la vita quotidiana di una generazione intera. La relazione tra social media e salute mentale però non è una formula banale del tipo più social uguale più malessere. La faccenda è un pochino più complessa. La ricerca più recente infatti insiste proprio sulla complessità del fenomeno. L'effetto dipende da come si usano le piattaforme, da cosa si guarda, da quando le si usa e da che tipo di vulnerabilità ha la persona. Allora, una ricerca del 2025 sottolinea che l'associazione con la salute mentale è multifattoriale e ancora oggetto di studio, ma allo stesso tempo una meta-analisi mostra un legame significativo tra l'uso problematico dei social e sintomi più alti di depressione, ansia e stress nei giovani. Quindi sì, un rischio esiste, ma non è il tempo sullo schermo da solo a spiegare tutto. Conta molto di più il modo in cui quel tempo viene vissuto.

del capitolo, l'annoso capitolo dell'immagine corporea, che è centrale soprattutto per i più giovani. Il Surgeon General cita un dato forte: il 46% degli adolescenti tra i 13 e i 17 anni dice, sostiene che i social li facciano sentire peggio riguardo il proprio corpo. Non è difficile capire il perché, quindi siamo effettivamente bombardati di feed pieni di corpi perfetti, vite perfette, sorrisi perfetti, filtri perfetti, soprattutto tanta intelligenza artificiale, e quindi la mente, soprattutto quella più giovane, tende a prendere questo materiale come un termine di paragone reale, e il risultato può portare a estrema insicurezza, autostima più fragile, anche una sensazione di continua inadeguatezza. Anche qui il problema non è però Instagram in sé, per esempio, ma l'ambiente mentale che si crea quando il confronto diventa incessante. Effettivamente, pensando anche alle generazioni che non sono cresciute con i social, sono cresciute ad esempio con la televisione, e anche con la televisione tutto questo è successo. E arriviamo anche alla funzione di cui abbiamo parlato poc'anzi. Instagram oggi non parla soltanto di staccare, ma offre degli strumenti concreti di gestione del tempo, ad esempio break reminders, cioè dei promemoria per prendersi una pausa dopo 10, 20 o 30 minuti in una singola sessione, un diario del tempo passato nell'app, un avviso giornaliero personalizzabile, la possibilità di silenziare le notifiche. E poi per gli adolescenti Meta aggiunge anche la sleep mode, che spegne le notifiche di notte, e poi ci sono i limiti giornalieri con notifica di uscita dopo 60 minuti, che non so cosa sia però. In più ci sono funzioni come nascondere like, questa è una funzione molto

po' di vostri messaggi al 3791 600 190. Carmen Consoli è un'altra donna pazzesca, condivido in pieno, bella fuori e dentro. E anche qui si parla di bellezza, perché il quadro si fa molto interessante, si parla di social, anche di confronto e di vita adolescenziale con i social. Le meta-analisi del 2022 segnalano che i fattori più critici sono l'uso notturno dei social, l'uso passivo, il passaggio tra molte piattaforme e i motivi con cui si entra online. In altre parole, scorrere senza sosta, lo scrolling, soprattutto la sera, pare che esponga più facilmente a confronti, distrazioni e contenuti stressanti. E un altro dato interessante ci aiuta a capire il peso del problema: tra gli adolescenti che passano più di 3 ore al giorno sui social, e 3 ore sono tante, il rischio di problemi di salute mentale raddoppia. Quasi la metà dei ragazzi intervistati, infatti, sostiene che i social li facciano sentire peggio rispetto alla propria immagine corporea. Eh sì, allora c'è anche da dire che se passassero solo tragedie ci sarebbe un suicidio collettivo, ma purtroppo confrontarsi con totale perfezione, perché poi alla fine la fotografia e anche il video sono solo un attimo di raccoglimento, ecco, mentre poi dietro un sorriso si può celare anche la tristezza, e questo può provocare un grandissimo conflitto in un tipo di mentalità che è come quella adolescenziale, cioè di mentalità o quantomeno insomma di sviluppo della personalità, in cui non si riesce più a trovare la via di uscita, perché poi questo succede pure con noi adulti, insomma, confrontarsi con

eterna perfezione. Bene, non fa. Ma loro invece sono perfetti. Sì, questa è la mia risposta subsonica, che non ne sbagliano veramente una. Allora, quest'oggi, da questo bel capolavoro che è Amorematico, uno dei miei album del corazon, vi propongo questo bel pezzone. Ieri, mai passato finora, e quindi recuperiamo subito.

0: Dog Sport.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
3: Ultima sorpresa di quest'oggi per quanto riguarda Megahertz, Eman Barricate.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Altra novità, ultima novità per quanto riguarda Megahertz in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. Eman, cantautore dalla forte identità, capace di fondere nel suo corso artistico reggae, elettronica e scrittura d'autore, e muove i primi passi nella scena reggae calabrese fondando nel 2005 il sound system Penwise. La sua produzione solista conta tantissimi singoli, EP, due album e un terzo appena arrivato, anticipato da questo singolo, bel pezzo. Allora, qualche vostro messaggio a proposito del rapporto con il corpo e sui social. Io penso che non usciremo mai da questa ipocrisia del body positive, e che il body shaming o comunque bullismo relativo al corpo, per chiamarlo in maniera più basica, non morirà mai. Diciamo, spero che si vada verso una versione definitiva, verso l'annullamento del body shaming e del body positive. Anch'io non sono proprio ottimista, però che ti devo dire, Isabella? E mi scrive anche una cosa interessante e carina: sarebbe bello poter bullizzare letteralmente qualcuno perché non sa usare il congiuntivo condizionale, eppure mi domando perché non faccia lo stesso effetto quel tipo di offesa. Lo so, il congiuntivo e il condizionale che poi spesso s'accavallano. Questa è una bella lotta, ma anche tra personaggi famosi, insomma, non, alla fine sto congiuntivo poverino martoriato e violentato costantemente. Che bella foto che mi mandi, grazie. Arrivano gli Sfiba, credo l'ultimo, forse il penultimo branetto che ci possiamo permettere questa sera, perché il tempo, ahimè, sta quasi per scadere, sempre corna facendo.

0: Che bello chiudere con Fata Morgana dell'Itfiba. Eh sì, e sono contenta che vi possa portare gioia questo brano. E l'Itfiba in generale, vabbè, sono stati grandi. Questa è stata una fase tanto, tanto costruttiva veramente per la band. Va bene ragazzuoli, per quanto mi riguarda il mio tempo è scaduto, mi ritroverete venerdì prossimo sempre puntuale dalle 20 alle 22 con Megahertz. Il palinsesto di Radio Rock Italia invece riprenderà lunedì mattina con Marco Bosco, il buon Marco che vi sveglierà, con Giuda Lebrande e poi tutto il palinsesto, il buon Dario che saluto, ciao Darione, grande Dario. Con Marte Contro e poi tutto il palinsesto della settimana. Ragazzi, fate bravi questa sera, anche se fa caldo, rinfrescatevi o andate a Ninna, fate quello che volete, ma fate bravi, mi raccomando. A venerdì prossimo, grazie a tutti, ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Megahertz,
1: frequenze musicali
2: e vibrazioni d'anime.

Like,

bambino prometteva bene. Voleva bene alla mamma, voleva bene al papà. Era timorato, era appena nato. Facciamo che di

ricorda. Tra il cervello di ora e quello di allora si è perso ogni contatto. Sarà la sopravvivenza, se ci pensi un bambino piccolo sembra un matto. Se lo vedevi allora era perso tra forme, colori e suoni. Poi è cresciuto e sono cominciate le semplificazioni. L'educazione è stata di quelle un po' all'antica. Tutti e due i genitori erano tipi tosti. Il padre lo vedeva poco ma gli bastava quello. La madre sempre intorno, ma è affrata a fare questo e quello. Però gli anni passavano senza troppi problemi e senza vera paura. Ed è cresciuto forte, molti pacchi e qualche coccolo. Era tutta un'avventura.

stati. I primi dubbi, le prime insicurezze, le ansie sul sesso, i pudori, le incertezze. Cominciava a vergognarsi, a reprimersi e a comportarsi da cretino. L'uomo non era più bambino, era diventato ragazzino. Seguirono anni scuri di esplosioni profonde, di ansie, depressioni e lotte con le onde. Poi, per farsi forza, mise da parte certe cose e si concentrò sulla razionalità. Cominciò a snobbare la mamma e a litigare con il papà, finché una crisi imprevista arrivò ad un momento, con voglia di nuove verità e di cambiamento. Improvvisamente si sentiva vecchio, solo, senza futuro e pieno di incertezza. Ma poi capì che la sua vita non era finita, anche se qualcosa di importante era successo. Era finita la sua giovinezza.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: L'otorino non lo sa.

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera. Il fiume riposa negli argini aperti di questa

Giovanna della graffista e nulla più. Stazioncina povera, c'erano più alberi e uccelli che persone. Aveva il cuore urgente, anche senza nessuna promozione. Battendo, battendo,

urgenza, Giovanni telegrafista e nulla più. Urgente.

se urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò a prezzo caffè, passò a matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette e Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba con Alba.

Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente. Non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica. Si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente. Alba! Alba, è urgente. Alba, è urgente.

che tu. Ma una canzone te l'ho scritta prima io, perciò prendila e portatela via.